0: Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato la Serenata per archi in Mi maggiore, opera 22. Archi dell'Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Alessandro Pinzauti.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Franz Schubert, Sinfonia numero 4 in Do minore di 417, tragica, adagio molto, allegro vivace, andante, minuetto, allegro vivace, allegro. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Alessandro Pinzauti.

Di Franz Schubert abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 4 in Do minore di 417. Tragica. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Alessandro Pinzauti. Per i concerti di stagione abbiamo trasmesso il terzo concerto della stagione sinfonica pubblica 1993-94 dell'Orchestra Filarmonica di Torino. Registrazione effettuata il 21 dicembre 1993. Concerti rari. Giacomo Carissimi. Iudicium Salomonis. Oratorio sacro per soli, coro, orchestra e organo. Roberta Giua e Francesca Rotondo, soprani. Angelica Buzzolan, contralto. Mokjin Hak, tenore. Paolo Lovera, basso. Coro e orchestra dell'Accademia Stefano Tempia. Maestro del coro Massimo Peiretti. Direttore Alberto Peiretti. Registrazione effettuata il 9 febbraio 1998.

0: Di Giacomo, carissimi, abbiamo ascoltato Judicium Salomonis, oratorio sacro per soli, coro, orchestra e organo. Roberta Giua e Francesca Rotondo, soprani. Angelica Buzzolan, contralto. Mokgin Hak, tenore. Paolo Lovera, basso. Coro e orchestra dell'Accademia Stefano Tempia. Maestro del coro Massimo Peiretti. Direttore Alberto Peiretti.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Giacomo, carissimi. Jonas, oratorio sacro per soli, coro, orchestra e organo. Roberta Giua e Francesca Rotondo, soprani. Angelica Buzzolan, contralto. Mokgin Hak, tenore. Paolo Lovera, basso. Coro e orchestra dell'Accademia Stefano Tempia. Maestro del coro Massimo Peiretti. Direttore Alberto Peiretti.

Di Giacomo, carissimi, abbiamo ascoltato Jonas, oratorio sacro per soli, coro, orchestra e organo. Roberta Giua e Francesca Rotondo, soprani. Angelica Buzzolan, contralto. Mokjin Hak, tenore. Paolo Lovera, basso. Coro e orchestra dell'Accademia Stefano Tempia. Maestro dell'orchestra dell'Accademia Stefano Tempia. Maestro del coro Massimo Peiretti.

0: Massimo Peiretti, direttore Alberto Peiretti. Registrazione effettuata il 9 febbraio 1998. Musica al castello. San Martino Alfieri. Concerto del pianista Jeffrey Swan e del violoncellista Antonio Lisi. I brani in programma sono annunciati dagli stessi esecutori. Registrazione del 5 luglio 1996.
1: Suoniamo di Bach per prima la sonata numero 2. Ha scritto tre sonate Bach per viola da gamba e clavicembalo, però si suona spesso anche adesso con violoncello e pianoforte. I movimenti sono adagio, allegro, andante, poi allegro.

è uno dei compositori americani più importanti del secolo. Questa sonata risale del periodo quando ancora studiava alla famosa Curtis School a Philadelphia, e difatti fu scritto quando aveva solo 20 o 21 anni. È praticamente un dovere per diplomarsi in composizione alla scuola, quindi è un'opera innanzitutto notevole per la sua maturità e per le idee chiare di un giovanissimo. Innanzitutto Barber, almeno per conto mio, ha un carattere un po' brahmsiano nella tendenza verso la melanconia che sentiremo in questa sonata, e poi anche una fortissima influenza dei francesi del fin di secolo. Ah, ci sono tre tempi: allegro ma non troppo, adagio e allegro appassionato.

Beethoven ha scritto 5 sonate per violoncello e pianoforte e praticamente fu il primo compositore a scrivere opere in questa forma. Difatti la forma era talmente nuova che questi primi due sonati, quando furono pubblicate, il titolo fu Sonate per pianoforte con violoncello obbligato. Quindi insomma, vede che l'importanza del pianoforte era fondamentale. Questa sonata insolitamente ha solo due tempi, non tre o quattro, però comincia con una lunga introduzione. Quindi i tempi sono adagio sostenuto ed espressivo, seguito da allegro molto piuttosto presto e poi rondo allegro.

violoncellisti siamo molto contenti che Brahms ha scritto questa sonata, la seconda, dopo l'esperienza della prima, che no, è un gran successo, ma si dice che Brahms, dopo averlo scritto, l'ha provato suonandolo in una casa, un concerto con amici, e con un violoncellista amico ma dilettante. E si dice che dopo il primo movimento il violoncellista si è voltato a Brahms e gli ha detto: "Scusi maestro, ma non mi sento suonare." E Brahms gli ha risposto: "Lei è molto fortunato." Comunque ha continuato, ha scritto questa sonata, opus 99, che era scritta dopo il Requiem e la quarta sinfonia. E nel 1886, cioè 100 anni e 10 esattamente, lui ha suonato per la prima volta questa sonata con Robert Hausmann, che era il violoncellista dell'epoca più famoso. E i tempi sono allegro vivace, adagio affettuoso, allegro appassionato e finalmente allegro molto. 4 movimenti.

0: Abbiamo trasmesso Concerti al Castello, San Martino Alfieri, concerto del pianista Jeffrey Swan e del violoncellista Antonio Lisi. Registrazione del 5 luglio 1996.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondi Aria SAI.

0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno, perché col sereno si vede più lontano.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.
0: RNC, note di classica. Mauro Giuliani, tre arie nazionali scozzesi, Janis Bowie, Ariel, The Bluebells of Scotland, The Old Country Bumpkin, chitarrista Massimo Felici.

Di Mauro Giuliani abbiamo trasmesso tre arie nazionali scozzesi: Janis Bobby Avril, The Blue Bells of Scotland, The Old Country Bumpkin. Chitarrista Massimo Felici. RNC, Notte di Classica. François-Joseph Dizy. Da 48 studio fantasie per arpa, ascolteremo gli studi numero 28, 31, 37, 39, 47. Arpista Davide Burani.

di François-Joseph Dizy abbiamo ascoltato da 48 Studio Fantasie per Arpa gli studi numero 28, 31, 37, 39, 47. Arpista Davide Burani. Note di classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. De Crescenzo Sica. Rondine al nido. Terzo appuntamento con le voci parallele. Francesco Albanese. Registrazione del 1942. Luciano Pavarotti e Jonas Kaufmann.

Di Decrescenzo Sica abbiamo ascoltato Rondine al Nido, terzo appuntamento con le voci parallele, di Francesco Albanese, Luciano Pavarotti, Jonas Kaufmann. RNC, Notte di Classica.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: Questa sigla risale agli anni 50, ogni finestra una canzone, una sigla per la nostra trasmissione quotidiana Radio RNC. Posso dire tante cose riguardo a questa canzone, ma posso dire che ha cambiato volto diventando una sigla del nostro programma, una voce di Tino Vailati ed ora la voce di Aldo per questo nostro programma. Un cordiale saluto, un benvenuto, abbiamo anche qualche richiesta da soddisfare per il programma di oggi, queste nostre scelte musicali di canzoni e musiche di tanti anni fa. Un cordiale saluto e il benvenuto anche per la trasmissione di oggi. Voglio cominciare il programma con un brano che ha per titolo Ciliegi Rosa, Cerise Rose et Pommier Blanc de Guy. È il compositore di questo brano che ascoltiamo da Eddie Calvert e la sua Tromba d'Oro. Si riferisce ai fiori di melo e ai fiori di ciliegio. Un ottimo spunto, un ottimo quadretto per aprire la trasmissione di oggi e un'ottima tromba, quella di Eddie Calvert. Benvenuti, buon ascolto.

Andy Calvert e la sua orchestra ha aperto la trasmissione di oggi. Abbiamo ascoltato questa famosa canzone in forma solamente suonata da tromba e orchestra, Ciliegi Rosa. Una ascoltatrice ha richiesto delle canzoni da The Rockers. Ascolteremo qualche canzone da questo complesso e parleremo anche di The Rockers per farli ricordare e riconoscere a tante ascoltatrici e ascoltatori. Come primo brano cantato possiamo ascoltare The Rockers in una canzone di Mogol e Battisti. Il titolo del brano che voglio mettere in onda è questo: Io vivrò senza te.

una ottima interpretazione. Le parole non erano propriamente per noi, perché noi non è che ci mettiamo a piangere, cerchiamo di darci da fare per fare qualcosa d'altro, ma questo era ed è il titolo della canzone Io vivrò senza te di Mogol e Battisti. Il complesso che abbiamo ascoltato erano The Rockets, da non confondere con un altro complesso, The Rockets, e così abbiamo anche assecondato con questa canzone la richiesta di una gentile ascoltatrice, la signora Amato. The Rockets li ascolteremo ancora nel corso del programma di oggi, ma dal piangere passiamo alla gioia, addirittura a Gioia Mia, la voce di Tony Cucchiara.

Gioia mia era il titolo della canzone abbastanza triste che abbiamo ascoltato con la voce di Tony Cucchiara. Comunque sempre gioia mia era. Abbiamo adesso da parlare dei The Rockers, perché la gentile ascoltatrice, la signora Amato, mi ha richiesto di mettere alcune canzoni di questo complesso. Tanto ci sarebbe da dire un po' più di parlato nel corso del programma di oggi. E questo gruppo vocale strumentale, già intorno al 1957, con i tre compagni di scuola Michael Stephenson, discendente da parte della madre del grande poeta inglese John Cutts, Bobby Powell, e l'altro era Norman David Sapiro, detto Shell, famoso dei The Rockers, questo Sapiro. Avevano formato un complesso che si dilettava a suonare blues e rock and roll. Dalle feste studentesche alle gire dei pub, il gruppo arricchisce con la sua presenza Vic Briggs, futuro fondatore, con Eric Burdon degli Animals. Vi ricordate il complesso di Animals? I futuri Rockers, che in questi anni si chiamano Shell Carlson Combo, misero i primi passi in un circuito che in seguito avrebbe fornito alcuni tra i più blasonati nomi del rock, del pop e del blues. Questo per sgombrare il campo da quella facile critica che li taccerà in seguito di scarso professionismo. Dopo essere stati qualche mese ad Amburgo, avevano dovuto cambiare il nome di The Cabin Boys. Dopo alcuni concerti a Milano, il gruppo si è spostato a Torino e, a causa della perdita della voce di Tony Hicks per la brutta laringite che ha avuto, avrebbe dovuto esibirsi da solo per onorare il contratto con l'impresario italiano. È successo 2 settimane di repliche, tutto esaurito al teatro di Porta Vittoria, con un repertorio tutto basato su rock and roll e rhythm and blues. Li convince a restare in Italia accettando altre scritture arrivate in quantità. Un mese dopo sono all'Ambra Iovinelli di Roma, dove vengono notati da Teddy Reno, che sta cercando un gruppo in grado di accompagnare Rita Pavone. Naturalmente accettano, scontrandosi non poco con Stelvio Cipriani, allora pianista della Pavone, che non riesce ad amalgamarsi con il gruppo e tenta di imporre le sue idee musicali. La disputa è vinta dai 4 inglesi che, sera dopo sera, riescono a conquistarsi spazi sempre maggiori di notorietà. Possiamo mettere in onda adesso una canzone da The Rockers molto importante, molto interessante, dal 1966. Mogol e Lind hanno composto Che colpa abbiamo noi, The Rockers.

Abbiamo ascoltato questa incisione molto originale con The Rockets. Abbiamo messo in onda Che colpa abbiamo noi di Mogol e Lind, incisione che risaliva al 1966. Un po' di pausa con The Rockets e proseguiamo con la richiesta di una gentile ascoltatrice da Torino, la signora Michela, che vuole un brano che è eseguito dall'orchestra Morris Odd ed è composto dallo stesso direttore dell'orchestra. Ha richiesto la gentile ascoltatrice Concerto per un'estate, un disco molto caratteristico e all'inizio anche abbastanza onomatopeico.

Abbiamo ascoltato questo concerto per un'estate su richiesta di una gentile ascoltatrice da Torino, un brano molto caratteristico e molto intenso, con tanta armonia, così come si potrebbe trovare armonia nell'estate. Vi avvisiamo che siamo sintonizzati su Radio RNC, programma in compagnia di Aldo, che va in onda tutti i giorni, due volte al giorno, la prima emissione alle 6 del mattino, la seconda alle 12:10 circa, di domenica sempre alle 6 del mattino e poi anche la replica non alle 12:10 circa ma verso le ore 13 e qualche minuto, anche qualche minuto abbondante per via delle notizie domenicali. Due parole ancora su The Rockets, perché il successo pieno per loro arriva al Festival degli Sconosciuti di Ariccia con Un'anima pura, una vecchia canzone di Celio Guarnieri già nel repertorio di Don Marino Barreto Junior e già incisa da Dino, che tra l'altro su questa edizione del 64 proprio con un brano controfirmato da Shel Safiro, che è uno, come ho detto prima, dei Rockets. In tutta la loro carriera, e da questo momento decolla e si mantiene su vette altissime, per il triennio 1965-1967 i Rockets centreranno l'obiettivo con una saggia alternanza di hit stranieri e splendide canzoni per noi, soprattutto in Italia, inedite. Nel 1968 inizia dal Festival di Sanremo, dove The Rockets si presentano in coppia con The Casuals e presentano la canzone famosa, molto originale, qualcuno dice brutta, ma per l'altro molto originale e ritmica, la famosa canzone di Le opere di Bartolomeo, brano che è data però, dicono secondo qualcuno, la loro decadenza, ma questo non importa, anche perché per noi i The Rockets sono sempre The Rockets e li ascoltiamo in questo brano di Cassia, Baldotti e Safiro, 1967, una canzone molto significativa. Cercate di abbracciare tutto il mondo come noi. Grazie alla signora Amato per le sue richieste.

Eravamo nel 1967 e ora siamo ancora qui davanti a questa bella canzone che abbiamo potuto ascoltare con The Rockets. Abbiamo messo in onda Cercate di abbracciare tutto il mondo come noi, una canzone che quando l'avevo sentita all'epoca mi è rimasta molto impressa, sia per le parole sia come un'introduzione molto originale di un pianoforte molto squillante, come abbiamo potuto ascoltare per l'inizio di questo brano. Spero di avere tempo ancora di mettere una canzone di The Rockets per la richiesta della gentile ascoltatrice, da signor Amato, che ha telefonato e ci ascolta dalle zone di Cuneo per questo nostro programma Ogni Finestra una canzone, che va in onda tutti i giorni a Radio RNC alle 6, quindi al mattino, poi alle 12:10 in replica, di domenica sempre alle 6 e alle ore 13:10 circa. Abbiamo ascoltato The Rockets e ora voglio mettere in onda una canzone che è stata tratta dal concerto per chitarra e orchestra, concerto Arnue di Joaquin Rodrigo. Tosena, Rodrigo, Vidre e Lama hanno composto Arnue, la tua voce. Però la voce che vogliamo ascoltare per questa puntata di oggi è quella di Dalida.

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. Una canzone che ha per titolo Un uomo tra la folla di Tony Renis, Mogol e Testa. Claudio Fabi arrangia ed dirige l'orchestra per questa canzone interpretata dallo stesso Tony Renis. Da Radio RNC, Un uomo tra la folla.

sempre gradita, penso, la voce calda e molto convincente di Tony Renis, che abbiamo ascoltato in questa interpretazione di Un uomo tra la folla. Tony Renis, Mogol e Testa hanno composto questo brano. L'arrangiamento e della direzione d'orchestra era di Claudio Fabi. Però noi vogliamo terminare la nostra trasmissione con un po' di allegria e con Lelio Luttazzi. Vogliamo ascoltarlo in una canzone molto originale, El Can di Trieste.

Juan, egli era sempre triste, non mi faceva mai le feste, neanche a me che sono il suo paron. Allora comandò una cartolina de protesta. Allora il mulo Trevisan me garì

come un facchino del porto, e in sta maniera so che un giorno sentirò la mia campana morto. Ma chi se ne, pardon, che hai fatto i

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza è l'italia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: Aldo che saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori, saluto tutti voi che amate questa nostra trasmissione, che la seguite tutti i giorni, sperando di rimanere ancora per tanto tempo con voi, così come abbiamo nel tempo passato trascorso tanto tempo insieme alla compagnia di Aldo, della radio e di tante canzoni del tempo passato. Un cordialissimo saluto e a risentirci domani, tutti i giorni, quindi anche domani.
5: RNC in blu.

RNC, note di classica. Johann Friedrich Fasch, sonata in Do maggiore. Largo, allegro, andante, allegro assai. Rino Vernizzi, fagotto. Enrico Lini, clavicembalo. Antonio Mosca, violoncello. Registrazione del 1975.

0: di Johann Friedrich Fasch abbiamo ascoltato la sonata in Do maggiore, Rino Vernizzi fagotto, Enrico Lini clavicembalo, Antonio Mosca violoncello. Registrazione del 1975.
1: RNC presenta

Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Mi ami? È una domanda quasi impossibile. Chi può dire di amare Dio? Di quale amore si tratta? Che non può toccare, né udire, né vedere. Eppure, Gesù dice ai suoi: il Padre stesso vi ama, perché voi avete amato me e avete creduto che io sono uscito da Dio. È abbastanza vertiginoso. Gesù ci dice che il Padre ci ama perché noi lo abbiamo amato. Nell'ora stessa in cui sta per essere tradito, Gesù assicura i suoi.

gli rispose: «Certo, signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?» Gli rispose: «Certo, signore, tu lo sai che io ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?» Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?» E gli disse: «Signore, tu che conosci tutto, tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore». Gesù vede in Pietro e in ciascuno di noi la stessa qualità di amore con cui ama il Padre. La traccia di Dio in noi è il modo in cui siamo capaci di amicizia, di affetto. E quando è ben certo che Pietro non trema, Gesù gli pone per la terza volta, ma in maniera diversa, la stessa domanda. Non più «mi ami», ma «mi vuoi bene?». Come l'amico che tu sei vuol bene al suo amico? E Pietro non si lascia trarre in inganno e anche lui risponde in modo diverso alla terza domanda. Non più «lo sai che ti amo», ma «conosci che ti amo». L'unica conoscenza vera è fondata nell'amore. Amo credere che questo amore di dilezione, sia un amore ogni volta singolare, incarnato, differente per ciascuno di noi. Un amore che crea ogni volta, come nell'amicizia, una relazione che è unica, che non si può paragonare a nessun'altra, perché era lui, perché ero io e perché proprio di questo Gesù aiuta Pietro a prendere coscienza. Egli pone per tre volte la domanda e non credo che ciò avvenga perché Pietro non comprende. Forse per cauterizzare il suo triplice rinnegamento, ma forse anche, come ricordano gli esegeti, perché la triplice enunciazione davanti a un testimone corrisponde a un formalismo giuridico antico, come nei contratti di vendita o di matrimonio. Così facendo, Gesù fonda l'autorità di Pietro. E lo zoccolo su cui la fonda è la dilezione. Alla fine di questo scambio, Gesù e Pietro parlano la stessa lingua, utilizzano le stesse parole. «Mi ami?» continua a chiederci il Cristo. «Credi veramente che la tua amicizia mi è infinitamente preziosa? Credi che essa appartiene alla fondazione del mondo? Credi che è la parte più vera del tuo essere? Credi che questa amicizia che tu intessi a modo tuo con i tuoi compagni di viaggio, ogni volta unica, è la parte più vera della tua vita, la sua parte immacolata? Chi ama suo fratello rimane nella luce e non vi è in lui occasione di inciampo».

Avete ascoltato Camminare verso l'innocenza, 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Querignana e proposte al microfono da Mara Miceli.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Luigi Cherubini. Ouverture da Lodoisca. Orchestra Filarmonica della Scala. Direttore Riccardo Muti.

Di Luigi Cherubini abbiamo ascoltato l'ouverture da Lodoiska, Orchestra Filarmonica della Scala, direttore Riccardo Muti.

RNC, note di classica. Arcangelo Corelli, sonata in re minore per violino e basso continuo, opera 5 numero 7. Prelude, vivace. Courante, allegro. Sarabande, largo. Gigue, allegro. Nigel North, violino. Trio Sonnerie.

De Arcangelo Corelli abbiamo ascoltato la sonata in re minore per violino e basso continuo opera 5 numero 7. Nigel North, violino. Trio Sonri. Note di classica. Frédéric Chopin. Primo movimento, allegro, appassionato, dalla sonata in si minore opera 58. Registrazione dal vivo per festeggiare l'80° compleanno del pianista Luciano Giarbella.

0: Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato il primo movimento, allegro appassionato, dalla sonata in si minore opera 58, registrazione dal vivo per festeggiare l'80° compleanno del pianista Luciano Giarbella.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Domenico Zipoli. Dalle sonate di intavolatura per organo ascolteremo al postcomunio, all'elevazione, all'offertorio. Massimo Caracò alla console dell'organo Amedeo Ramasco nella chiesa parrocchiale di Croce Mosso, Biella.

Di Domenico Zipoli, dalle sonate di intavolatura per organo, abbiamo ascoltato al postcommunio, all'elevazione, all'offertorio. Massimo Caracò, alla console dell'organo Amedeo Ramasco nella chiesa parrocchiale di Croce Mosso, Biella.

Notte di Classica. Jesús Guridi, finale in do maggiore. Massimo Nosetti alla console dell'organo Brondino Vegezzi Bossi nella chiesa del Sacro Cuore di Cuneo.

di Jesus Guridi abbiamo ascoltato il finale in Do maggiore. Massimo Nosetti alla console dell'organo Brondino Vegezzi Bossi nella Chiesa del Sacro Cuore di Cuneo. RNC, Notte di Classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Giuseppe Verdi, La Traviata, atto secondo, di Provenza. Giorgio Germont è Robert Merrill e Ettore Bastianini.

0: di Giuseppe Verdi. Dal secondo atto della Traviata abbiamo ascoltato Di Provenza. Le voci parallele di Giorgio Germont erano di Robert Merrill e Ettore Bastianini.
1: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
0: RNC, Note di Classica. Gustav Mahler, secondo movimento Tempo di Menuetto, quello che i fiori del prato mi raccontano, dalla Sinfonia numero 3 in Re minore, Orchestra Sinfonica della Radio di Francoforte, direttore Paavo Jarvi.

facciamo un piede pizza alla celebrazione eucaristica. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. In collegamento dalla parrocchia Maria Regina Mundi di Nichelino, trasmettiamo la Santa Messa presieduta da Don Richard. Il Signore ci esorta a non avere paura e ci invita ad annunciare la buona novella, nella certezza che ogni vita è nelle mani del Padre, a cui nulla è nascosto. In questa messa ricordiamo i defunti segnati sul cartellone in fondo alla chiesa. Ed ora accompagniamo l'ingresso del celebrante con il canto numero 619, Cantiamo Te, libretto rosso.

del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Non abbiate paura, perché nostro Dio è sempre con noi, anche se a volte sono momenti più difficili, ma Lui ci assicura che con Lui possiamo vincere. Allora, per celebrare almeno questi grandi misteri, riconosciamoci bisognosi della Sua misericordia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, a voi, fratelli e sorelle, pregare per me. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà.

che impera gli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Signore, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, lo Spirito Santo.

siempre llamo. Oddio, che affidi alla nostra debolezza l'annuncio profetico della tua parola. Liberaci da ogni paura, perché non ci vergogniamo mai della nostra fede, ma confessiamo con franchezza il tuo nome davanti agli uomini. Per il nostro Signore Gesù Cristo Figlio, che è Dio, che regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

profeta Geremia. Sentivo la calunnia di molti, terrore l'intorno. Denunciatelo, sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui. Ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto e che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Parola di Dio.

Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Sono diventato un estraneo ai miei fratelli, uno straniero per i figli di mia madre, perché mi divora lo zelo per la tua casa. Gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me.

ma io rivolgo a te la mia preghiera. Signore, nel tempo della benevolenza, o Dio, nella tua grande bontà, rispondimi, nella fedeltà della tua salvezza. Rispondimi, Signore, perché buono è il tuo amore. Volgiti a me nella tua

vedano i poveri e si rallegrino. Voi che cercate Dio, fatevi coraggio, perché il Signore ascolta i miseri, non disprezza i suoi che sono prigionieri. A Lui cantino lode i cieli e la terra, i mari e quanto brulica in essi.

dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e, con il peccato, la morte, così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Fino alla legge, infatti, c'era il peccato nel mondo e, anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato, a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: non abbiate paura degli uomini, perché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo alle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di fare perire nella Geenna l'anima e il corpo. Due asini non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi conoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio e nei cieli. Parola del Signore.

quando ascolto questo invito di Gesù, ricordo un grande Papa che abbiamo anche conosciuto la sua statua qua, la piazzetta di San Giovanni Paolo II, che lui ci ha fatto capire e conoscere vero che Dio è in mezzo a noi, che possiamo affrontare qualsiasi avvenimento nella vita perché lui ci vuole bene. Non abbiate paura, come diceva con il suo sguardo forte del Padre. E riascoltiamo questo brano ancora, di questa domenica, che è una domenica di questo tempo ordinario, tempo A, di superare le nostre paure, perché ne abbiamo, non siamo certi di domani, delle cose che stanno dentro nel mondo, i cambiamenti, anche climatici, non è facile, ma dobbiamo andare oltre, di dire è lui che ci invita di vivere senza paura. Infatti lui ha detto 3 volte ai suoi apostoli: non abbiate paura, è un messaggio che risuona anche per noi che spesso viviamo preoccupati per il futuro, per il domani, per la salute. Se viene questo, se è successo questo, come sarò, come farò? Le domande che umanamente ci chiediamo, ma per la famiglia, per i nipoti, per le situazioni che ci sono, parte economica che si sente forte anche in questi momenti, come riusciremo ad andare avanti? Gesù non permette una vita senza problemi. Egli stesso sa che i suoi apostoli o discepoli incontreranno opposizioni e incomprensioni, tuttavia ci assicura che non ci lasci soli. Noi siamo mai soli e lui sempre è in noi. Dove ci sono 2 o 3 nel suo nome, e lui è in mezzo a loro. Dio Padre si prende cura perfino dei passeri, dal cielo, dei cieli, e non parliamo così molto più di loro. Si vede chiaramente, perché siamo chi? Creati nella sua immagine e somiglianza. Siamo i suoi figli, riferiti specialmente nel figlio. Anzi, dice Gesù, perfino i capelli del nostro capo sono tutti contati. Capelli, se nessuno è lasciato fuori. Questa immagine ci ricorda quanto siamo preziosi agli occhi di Dio. Anche il profeta Geremia, nella prima lettura, ha conosciuto la paura, la preoccupazione, ma ha trovato forza nella certezza che il Signore era con lui. Per quanto in diversi momenti della nostra vita ci sono momenti, scelte anche a politiche, che ci fa paura, che le persone che salgono sul trono, che non abbiamo votato, a volte abbiamo paura di questo, e qualcuno ci spinge a fare scelte, che perdiamo anche il patrimonio che abbiamo curato per tanti anni, per secoli, e diventare ancora poveri e di tutti gli altri, se abbiamo una storia grande, un patrimonio che abbiamo portato avanti. E è vero che si fa paura, sì, ma ci chiediamo che la fede, guardiamo dove si eravamo, dove siamo e dove andiamo, anche se c'è questa tentazione di avere paura, ma ci vediamo a colui che ci vuole bene. La fede non elimina le prove, ma ci aiuta ad affrontare con fiducia. Per questo Gesù ci chiede di non nascondere la nostra fede, ma di testimoniarla, venire in questa chiesa e con semplicità, con coraggio, ma senza vergogna. Io ricordo questa settimana siamo andati con i ragazzi delle medie a Parco Valere in bici, e non era facile. C'era un ragazzo che è arrivato corso Savoia e sta passando lì, perché vedete le piste ciclabili, no? A volte sono lavori in corso che tante volte pensavamo era già, ma qualcuno ha messo è un lavoro in corso, chiuso la strada ciclabile, dobbiamo attraversare la strada corso Savoia, e
un traffico enorme e un ragazzo si è spaventato e si è fermato. Gli altri sono andati via e meno male che ci sono altri animatori e uno e sono ritornati indietro a accompagnarlo da tutte le parti, dire sì, assicuro, anche se queste macchine si spaventano un po', ma con questi due animatori questo ragazzo si è riuscito piano piano a attraversare quel percorso a Savoia e è entrato dall'altra parte. Quando è arrivato dice sì, ciò ho fatto, ma c'era una paura che non mi veniva. È una realtà che a volte ci viene quando c'è un momento di difficoltà, un avvenimento che non aspettavamo, ma sappiamo che anche quel ragazzo lì è riuscito di andare a prendere la forza perché gli animatori sono venuti indietro a accompagnarlo. È questo che il Signore ci vuole capire, che non siamo soli, basta, abbiamo un Dio trino che ci circonda. L'importante è soltanto avere almeno un minimo fede a Lui, una fiducia in Lui che posso andare, posso sperare. Così la nostra vita, le prove rimangono, ma sappiamo che Dio ci tiene per mano, ci assicura che non ci lasci soli. Allora, come cristiani, essere cristiani significa vivere il Vangelo con semplicità, con coraggio, nelle parole e nelle opere, in tutta la nostra famiglia, nel lavoro o anche nella comunità. Chiediamo, con l'intercessione della Vergine Maria, consolatrice, patrona della nostra diocesi, stiamo celebrando, abbiamo fatto la processione ieri, al Signore la grazia di fidarci di più di Lui e di ricordare soprattutto nei momenti difficili le sue parole. Non abbiate paura, e ricordate anche la figura di San Giovanni Paolo II, quando stava in piazza San Pietro, diceva: non avete paura, crediate in Dio e riuscirete a superare qualsiasi avvenimento che verrà nella vita, perché voi valete molto più negli occhi di Dio, più degli passeri, più degli uccelli, più di tutte le altre cose che sembra nel mondo sono preziosi: perle, diamanti, l'oro, i soldi. Sembrano negli occhi di uno che non ha proprio al centro il suo Dio, sembrano le cose bellissime, le cose preziose. Ma sappiamo che se abbiamo Dio possiamo affrontare qualsiasi avvenimento della nostra fede. Chiediamo, questo Dio ci dona ancora la fede e la fiducia in Lui. Sia lodato Gesù Cristo.

Siamo in piedi e professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra, e tutte le cose visibili e invisibili. Non è questo questo. Unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato la stessa sostanza del Padre, e per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, e per noi uomini, per la nostra salvezza, sceso dal cielo, dopo la nostra Santo, Santa, sempre la Vergine Maria, e si è fatto uomo. E Cristo per noi sotto Ponzio Pilato morì e fu sepolto. Terzo giorno citato secondo le scritture, è salito al cielo, si è alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore, credo nello Spirito Santo che è Signore, che dà la vita a tutti.

0: Ascoltaci, signore.
1: Sostieni con la forza dello Spirito Santo la Chiesa, perché sia segno della presenza del risorto, e fa che costruisca nel quotidiano la storia della salvezza. Preghiamo.
0: Ascoltami, Signore.
1: Illumina la coscienza dei cristiani, perché sentano l'urgenza di impegnare energie e tempo nella vita politica e sociale, diffondendo in ogni ambiente il seme della parola, che dona vita e libertà. Preghiamo. Sostieni coloro che soffrono persecuzioni per la fede e la giustizia. Forti della presenza del risorto, vincano ogni paura e proclamino ovunque la speranza certa del tuo amore fedele. Preghiamo. Ti preghiamo per Stefano, Thomas, Leonardo, Mia e Thomas, che oggi riceveranno il battesimo, e per le loro famiglie. Accompagnali sempre con la grazia dello Spirito Santo. Preghiamo. Signore, ti preghiamo per i defunti di questa settimana. Dova Adriana in Viola, Marengo Yolanda, vedova Marengo, Guarracino Immacolata, vedova Fiorellino, e la grande Michelina in Cucinelli. Accoglili tra le tue braccia misericordiose e dona lo spirito di consolazione ai familiari. Preghiamo.
0: Padre nostro, accogli benigno la supplica dei tuoi figli in preghiera. La forza del tuo amore tinga in noi ogni paura e trasformi in testimoni liberi e coraggiosi della tua verità. Per Cristo nostro Signore. Amen.

pregato per te e le sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.

questo sacrificio di espiazione e di lode ti purifichi e ci rinnovi, o Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla tua volontà, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Il nostro dovere e buona di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore, a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai riconosciuto l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode.

suo padre ponte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugia del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo dirette grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della morte e risorgendo il tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché gli hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sagra totale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e sangue di Cristo, lo Spirito Santo gli riunisca un solo corpo. Ricorda di fare della tua Chiesa di tutta la terra. Prendi la parte dell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, il suo Diario del Santo, il Presbitero e il Diacoli. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammetti la luce del tuo volto di noi tutti la misericordia, donai di aver parte della vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, gli Apostoli, San Gonzaga e tutti i santi che in ogni tempo ti sono graditi. In Gesù Cristo tuo figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche a noi rimettiamo i nostri debiti. Non curate la liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto del tuo misericordio vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nella festa che si compie la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: ti lascio la pace, ti do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, che non è unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, sono felice.

0: preghiamo. Tuo Padre che sei rinnovati con il santo corpo e il prezioso sangue del tuo figlio, fa che l'assidua celebrazione dei divini misteri ci ottenga la pienezza della redenzione. Per questo nostro Signore.
1: Gli avvisi della settimana. Lunedì 22 giugno, partenza del campo 2 per Bessin-Pet a Sos di Cesana, per i bambini di quarta e di quinta elementare. Accompagniamoli con la nostra preghiera. Sabato 4 e domenica 5 luglio, incontro dei consigli pastorali e delle commissioni a Chateau. In chiesa feriale ci sono ancora dei pacchi di vita di una comunità da distribuire. Gli incaricati possono prenderli e portarli nelle case.
0: Il Signore sia con voi. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Buona domenica e buona settimana.

parrocchia Maria Regina Mondi di Michelino abbiamo trasmesso le celebrazioni della Santa Messa. Un saluto particolare a tutte le persone sole, agli ammalati, a chi ci ascolta dall'ospedale e dalle case di riposo. Grazie per aver pregato con noi e buona domenica.

0: di Jan Ladislav Dussek abbiamo ascoltato il primo movimento dalla sonata numero 1 in Mi bemolle maggiore, opera 34. Arpista Elena Zaniboni.
1: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario

fraterno saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da parte di Mario Bianucci. Nell'ambito di una risposta cattolica all'inchiesta su Maria di Corrado Augias e di Marco Vannini, Radio Nichelino Comunità inizia il secondo ciclo di trasmissioni intitolato Maria Immacolata, Assunta, Regina, Madre della Chiesa nel Magistero Cattolico del Secondo Millennio. Esaminiamo ora la preparazione della definizione del dogma dell'Immacolata Concezione promulgato da Pio IX l'8 dicembre 1854 con la bolla Ineffabilis Deus. Preciso subito che anche Maria è una creatura umana creata da Dio, redenta a Gesù Cristo, cioè l'Immacolata Concezione non è una eccezione alla redenzione, in quanto Maria è stata privilegiata solo quanto al modo della redenzione. Infatti Maria è stata preservata al peccato originale in vista dei meriti di Cristo, come è scritto nella bolla Ineffabilis Deus, come ho detto, di Pio IX. Ora, trattando appunto della laboriosa preparazione della definizione dogmatica della Immacolata Concezione, seguo la lezione del teologo salesiano Giorgio Zöll, autore di un libro di storia dei dogmi mariani. Il Zöll dice che il 16 giugno 1846 salì al trono papale Pio IX. Egli personalmente era un gran devoto della Madonna ed era chiaramente risoluto a porre fine alla questione dell'Immacolata Concezione con una decisione magisteriale. Fin dall'inizio della sua carica, egli esaudì il desiderio unanime dei vescovi nordamericani di proclamare Maria sotto il titolo di Immacolata Concezione patrona degli Stati Uniti. Negli anni seguenti, egli ricevette a tutte le parti della Chiesa quasi 100 petizioni scritte che sollecitavano la definizione dell'Immacolata Concezione. Nel 1847, Papa Pio IX approvò un decreto della Congregazione dei Riti che contemplava un ufficio in onore dell'Immacolata Concezione, commessa per la festa dell'ottava. Nell'orazione comparve, come già nell'ufficio di Leonardo da Nogarolo, l'indicazione che Maria era stata preservata da ogni macchia. Nel medesimo anno 1847 il gesuita Giovanni Battista Perrone, professore all'Università di Bologna, pubblicò un libro in cui si diceva che era possibile un decreto dogmatico sull'Immacolata Concezione. Lo scopo della trattazione era di dimostrare la possibilità della definizione. Infatti, nella prima parte del suo scritto, egli offriva una rassegna retrospettiva dal punto di vista della storia dei dogmi. Nella seconda cercava di rispondere alla domanda posta nel titolo. Ecco, relativamente alla scrittura, egli credeva di poter constatare che l'Immacolata Concezione di Maria che fosse stata rivelata nella Sacra Scrittura. Negativamente non si trova in essa nulla contro questa verità. E li soggiungeva. Positivamente gli pareva certo che in Genesi 3,15 era fatta menzione della madre del Redentore. Perciò la Chiesa e il Papa, secondo il Perrone, potevano risolvere definitivamente l'intera controversia. Riguardo alle diverse possibilità di una definizione, egli si rimetteva la decisione alla saggezza del Papa. Difficoltà da parte dei non cattolici o controversie all'interno della Chiesa non dovevano essere temute. Una definizione tornerebbe molto di onore alla Madonna e incrementerebbe la sua devozione nel popolo cattolico. Questa era la conclusione del Perrone. Questo siamo nel 1847. E a questo punto intervenne il Papa di persona e il 1 giugno 1848 il Papa convocò una commissione di 19 teologi, ciascuno dei quali fu invitato a stendere un proprio voto personale sulla questione. Gli interpellati esposero la loro opinione con discreta franchezza e, conoscendo bene tutta la storia precedente, furono non sempre a favore della definizione. E qui il Zöll cita alcune di quelle voci. Ad esempio, il cappuccino e futuro cardinale Giusto Recanati a Camerino pensava che l'Immacolata Concezione fosse rivelata perlomeno implicitamente. Tuttavia, egli sconsigliava una definizione per timore di conflitti con gli eretici e con cattolici tali solamente in nome.
Dal momento però che una decisione magisteriale avrebbe rafforzato molti credenti, consigliava una definizione indiretta in forma di bolla o di enciclica. Invece, secondo il calmeritano scalzo Paolo di San Giuseppe, non c'era alcun passo biblico a favore della definizione dell'Immacolata Concezione e perciò ci si doveva appoggiare alla tradizione orale. Nulla però, secondo lui, ostacolava una definizione dogmatica. Ora, il generale dei francescani osservanti, ad esempio Luigi da Loreto, sostenne una posizione analoga e sollecitò il Papa ad una rapida decisione. E l'assessore del Sant'Ufficio, Prospero Caterini, ponderò accuratamente il pro e il contro. Egli si riferì in particolare alla situazione in Germania e sconsigliò una definizione. Tuttavia la Santa Sede, mediante un documento, avrebbe dovuto incoraggiare il culto dell'Immacolata senza entrare in questioni dibattute. Il professor di dogmatica Filippo Costa di Roma, nel suo voto, criticò severamente lo studio del Perrone e sottolineò che per una definizione dogmatica erano necessarie tre cose. Primo, essere la verità contenuta nella rivelazione. Secondo, una rivelazione chiara e immediata che non necessiti di deduzioni teologiche. Terzo, la prescrizione della Chiesa che la verità in questione sia necessariamente da credersi. E egli non escludeva una rivelazione implicita della dottrina, ma non considerava sufficienti i dati offerti dalla scrittura e dalla tradizione. Per l'Immacolata ci sarebbero ancora meno testi che per l'Assunta, ma egli affermava che nel caso di una decisione papale avrebbe accettato il dogma. Ora, quando Papa Pio IX, il 24 novembre 1848, fu costretto a fuggire da Roma e recarsi a Gaeta, a seguito ai moti rivoluzionari che interessarono appunto Roma, erano già stati presentati in curia 10 voti. A Gaeta, il 6 dicembre 1848, il Papa istituì una commissione di cardinali con il compito di chiarire specialmente due questioni. Primo, se si voleva in linea di principio consigliare il Papa a procedere ad una definizione dogmatica e, in secondo luogo, in caso affermativo, in quale forma dovesse procedere. Particolarità interessante da evidenziare. Tra i consultori di questa commissione c'era anche l'abate Antonio Rosmitini Serbati, il quale nel suo voto si occupò soprattutto dell'opportunità del dogma. Egli riteneva la pia opinione circa l'Immacolata Concezione moralmente sicura e perciò in linea di principio definibile, ma ne sconsigliava la definizione. Pensava che una simile decisione non fosse necessaria e comportasse il pericolo di controversie in Germania e altrove. Non consigliava neppure un'altra dichiarazione papale, ma proponeva di indirizzare a tutti i vescovi un'enciclica per interpellarli circa l'Immacolata Concezione e per prescrivere a tutti nella liturgia l'uso del termine Immacolata. Dal momento che altri consigliavano lettere encicliche ai vescovi, la proposta fu presentata al Papa. E il Papa approntò l'enciclica Ubi Primum in data 2 febbraio 1849, sollecitando in essa i vescovi a prendere posizione circa lo stato della devozione all'Immacolata Concezione del popolo cristiano e a esprimere la loro opinione e i loro desideri sulla questione. Nel medesimo tempo conferì loro pieno potere di introdurre in tutte le diocesi il nuovo ufficio da lui approvato. È interessante notare questo, che dei 603 vescovi che fecero pervenire una risposta, ben 546 si espressero a favore di una definizione dogmatica, alcuni pochi si dichiararono contrari, taluni si astennero dal pronunciarsi, altri sollevarono riserve per motivi di opportunità. Il 12 aprile 1850, Pio IX, tornato a Roma, organizzò la ripresa dei lavori della Commissione Romana e nominò nuovi consultori. Pervennero altri voti, come ad esempio, seppur con un po' di ritardo, quello di Giuseppe Andrea Bizzarri, allora sottosegretario della Congregazione per i Vescovi e i Religiosi, in seguito cardinale e presidente del Concilio Vaticano I. Egli personalmente si dichiarò per la verità dell'Immacolata Concezione, ma sconsigliò una definizione dogmatica perché i protestanti, insieme ai filosofi miscredenti e demagoghi, avrebbero elevato la loro voce per ingiuriare la Chiesa Cattolica, come se essa volesse con la definizione creare nuovi dogmi a proprio piacere.
Perciò propose non di definire il dogma, ma di incrementare la devozione mariana con una bolla e di proibire la contestazione dell'Immacolata Concezione di Maria per mantenere aperta la via ad una futura definizione dogmatica. Si dichiarò tuttavia pronto a sottomettersi al giudizio del Papa. La curia non si diede ancora per soddisfatta e circa un anno dopo convocò altri 6 consultori pregandoli di prendere posizione. Le risposte tennero ormai per lo più in considerazione l'opinione dell'Episcopato mondiale e in generale furono a favore di una decisione dogmatica. In alcuni dei voti si rimandò in modo particolare al significato del sensus ecclesiae. Esso dimostrerebbe che l'Immacolata Concezione origina dalla divina rivelazione, altrimenti si dovrebbe credere che la Chiesa sia stata vittima di una falsa dottrina, cosa impossibile. Non ci sarebbe dunque alcuna ragione decisiva per rimandare la definizione dogmatica. Tuttavia l'ultimo voto, presentato dal promotore della fede, Andrea Maria Frattini, sollevò dubbi circa la possibilità della definizione. Egli si richiamò alla scarsa motivazione biblica del dogma e dal fatto che nella Chiesa per lungo tempo fu tollerata l'opinione contraria, ma anche lì concluse. Tuttavia dichiaro che, se il Santo Padre deciderà, non sarò certo io il secondo ad accettare il dogma con tutta la forza dell'anima, del cuore e della volontà, perché quando Petrus locutus est, causa finita est. Bisogna riconoscere, riassumendo, che tanto il Papa come i teologi poterono esprimere ed espressero di fatto la loro opinione con piena libertà. Tanto più chiaramente quindi Pio IX dovette percepire quanto fosse grave il peso della decisione sulle sue spalle. Ma sentendosi molto incoraggiato al voto positivo dell'Episcopato, fece stendere dal perrone un primo abbozzo della bolla di definizione. Il compilatore ammette che i passi scritturistici, per esempio Isaia 7,14 e Luca 1,28, non sono sufficienti. Tuttavia, Genesi 3,15 rappresenta il punto di partenza di una continua tradizione positiva. Più importanti gli sembravano certamente la generale diffusione del culto, le dichiarazioni dei papi, la testimonianza e rispettivamente la concordanza di tutta la Chiesa. Da ciò ne consegue una semper in ecclesia vigens traditio. Questa era, diciamo, la tradizione della Chiesa. Di particolare significato al Papa sembrava il consenso dei vescovi riguardo a questa dottrina. Per dare un'idea, appunto, come avevo menzionato, della complessità e della cura con cui fu preparata la definizione del dogma, doveva ancora attendere un po' di tempo, perché il Papa intanto volle porre la discussione su una base ancora più larga. E il 10 maggio 1852 convocò una commissione speciale composta da 20 teologi sotto la presidenza del Cardinal Fornari. Il loro compito si concretò nella breve esposizione degli atti della Commissione Speciale. Poiché Pio IX, fino a quel momento, aveva intenzione di collegare la definizione con il sillabo promulgato più tardi, il Presidente affidò alla Commissione questo doppio compito. Come linea di orientamento, Fornari presentò ai consiglieri 9 criteri per una definizione di fede, 4 dei quali non necessariamente richiesti e 5 necessari. Essi concordano ampiamente con le formulazioni fissate in una lettera del Passaglia al Cardinale. Ora, i criteri negativi di Passaglia e Fornari suonavano così. Non è necessario che nel passato non ci sia stata alcuna diversità di opinione nella Chiesa Cattolica e che tutti siano stati concordi sulla dottrina che ora si vuol definire. 2. Non è necessario che non si possa presentare alcun scrittore, anche prestigioso, che sia in contrasto con la verità che ora deve essere definita. 3. Non è necessario che noi disponiamo di testimonianze implicite o esplicite della scrittura, perché è sicuro ed evidente che l'ambito della rivelazione è più ampio di quello degli scritti biblici. 4. Non è necessario che per quanto concerne la tradizione si possa addurre una serie di padri e di testimoni che risalgono fino all'inizio della tradizione apostolica. In tal modo si preveniva la richiesta che la verità predicata fosse già scritta fin dall'inizio e che l'intero oggetto della fede fosse sempre stato chiaramente capito e formalmente annunciato. Nel medesimo tempo, anche se non espressamente nominata, la tradizione apostolica veniva additata come fonte della fede accanto alla scrittura. In secondo luogo, i criteri positivi invece suonavano così. 1. Un determinato numero di testimonianze solenni che contengano la proposizione in questione.
2. La possibilità di poter addurre uno o due principi rivelati che contengano la proposizione in questione. I consultori erano d'accordo che ciò corrispondeva ad una rivelazione virtuale e immediata. 3. La necessaria interdipendenza dei dogmi o ciò che è lo stesso, che uno deve credere una proposizione la cui negazione porterebbe necessariamente ed immediatamente alla negazione di uno o più articoli di fede. Anche qui, secondo il parere dei consultori, si tratterebbe di una rivelazione virtuale immediata. 4. L'annuncio concorde dell'attuale episcopato. 5. La prassi della Chiesa. Le illustrazioni della breve esposizione e la critica ad essa e la replica entrarono negli schemi successivi che furono compilati per la preparazione della bolla di definizione. Il 22 marzo 1854, e quindi sono passati ben 8 anni dall'inizio del 1846, fu inviato ad una commissione consultiva per la redazione della bolla, composta da 21 cardinali, il quarto schema affinché si pronunciasse. Nella critica degli schemi, i cardinali Patrizi e Brunelli sottolinearono che una bolla pontificia non deve essere una trattazione teologica. Il Papa si appoggia al suo ufficio magisteriale e non sulle prove, perché le citazioni dovrebbero essere ridotte a poche. Ecco, giunti a questo punto, preferisco proseguire nella prossima trasmissione questa illustrazione della laboriosità, della preparazione, della definizione dogmatica dell'Immacolata Concezione, e per cui nella prossima trasmissione concluderò su questo primo punto.

0: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario Bianucci.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Notte di classica. De Crescenzo Sica, Rondine al nido, secondo appuntamento con le voci parallele. I tenori: Ferruccio Tagliavini, Giuseppe Di Stefano, Richard Tucker.

0: Di De Crescenzo Sica abbiamo ascoltato il secondo appuntamento con Rondine al Nido, seconda terna di Voci Parallele, Ferruccio Tagliavini, Giuseppe Di Stefano, Richard Tucker.
1: RNC presenta
2: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
3: E siamo alla dodicesima domenica del tempo ordinario, ma è anche San Luigi Gonzaga, Luigi Maria Gonzaga, che è il protettore degli studenti, e quindi è d'obbligo, un obbligo piacevole, fare gli auguri. Faccio i miei migliori auguri per i prossimi esami, gli esami di maturità. È sempre una tappa bella, un momento importante della vita, e è un'occasione allora anche questa per invocare l'aiuto di questo santo morto giovane, una personalità davvero interessante da scoprire. Auguri ancora a tutti quelli che faranno gli esami di maturità, ma anche la sessione poi estiva degli universitari. E veniamo al Vangelo di oggi allora. È un Vangelo che parla di passeri, parla di capelli del capo. Neanche uno dei vostri capelli cadrà, perché sono tutti contati, come nessun passero cade senza che il padre ne abbia consapevolezza, senza che il padre lo permetta. È un Vangelo legato alla provvidenza di Dio, che come un padre amorevole veglia su ciascuno di noi, veglia con tenerezza, con sapienza, con somma provvidenza. Ascoltiamo questo Vangelo.
4: In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura. Voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli.
3: Siamo al capitolo 10 del Vangelo di Matteo e siamo all'interno del discorso missionario di Gesù. Ecco, Gesù ha scelto i dodici, li ha inviati a predicare il Vangelo, e poi nelle sue istruzioni c'è come comportarsi nel momento della persecuzione, che Gesù dà per scontato: sarete perseguitati. E poi proprio all'interno dell'esortazione a restare forti nel tempo della persecuzione, ecco che c'è la rassicurazione: non abbiate paura. Non abbiate paura di chi? Non abbiate paura di coloro che perseguitano i missionari, perché sono avversi al Vangelo. Del resto, aveva poco prima il Signore aveva detto che un discepolo non è più grande del proprio maestro, e quindi se hanno chiamato Belzebul, se hanno perseguitato il maestro, la stessa sorte, verrebbe da dire, lo stesso onore è riservato al discepolo, perché la persecuzione è un po' la dichiarazione di conformità con il maestro. Ma il Signore rassicura: non avere paura di loro, perché non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né qualcosa che sia segreto che non diventi di pubblico dominio. E poi ecco questa frase: quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce. Allora, il Vangelo non è un annuncio esoterico, cioè un annuncio per pochi eletti. Al momento della predicazione del Vangelo da parte degli apostoli, ma poi un po' in tutti i tempi, ci sono sempre delle sette, dei gruppi che si sentono iniziati perché conoscono una dottrina esoterica, una dottrina che è nota solamente a loro. Questa conoscenza in qualche modo li pone in una posizione sopraelevata rispetto alle altre persone normali. Non così per il Vangelo, non è così per il messaggio del Signore. Il Vangelo deve essere predicato in ogni tempo, in maniera chiara, in tempo opportuno e non opportuno. Sempre occorre che questo messaggio di salvezza raggiunga tutti, tutti, tutti, che nessuno ne resti escluso. E allora, ecco, non bisogna avere paura, perché questo messaggio è un messaggio destinato a giungere a piena luce, ed anche nulla che riguarda l'uomo, nulla che è davanti a Dio rimane segreto. Quando il Signore dice: quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, quello che io vi dico nell'orecchio, voi annunciatelo nelle terrazze, dice due tempi: il tempo della predicazione del Signore ai suoi apostoli, è una predicazione per loro, e poi c'è una predicazione più ampia per le folle. Ma questo dire all'orecchio dei discepoli diventerà poi messaggio compiuto, comprensibile a loro e per tutti dopo la sua risurrezione. Sarà lo Spirito Santo che condurrà gli apostoli alla verità tutta intera, e per questo allora il messaggio ascoltato nell'orecchio, ascoltato nella predicazione che Gesù ha fatto nel suo tempo terreno, nella piccola cerchia dei dodici, è un messaggio che ora può fiorire ad una comprensione che è una comprensione nuova, giusta, vera, totale, data dalla risurrezione del Signore, che illumina a quel punto in maniera retrospettiva tutte le parole che il Signore aveva pronunciato. E allora adesso la Chiesa apostolica e la Chiesa di tutti i tempi deve annunciare a tutti questo Vangelo sulle terrazze, ecco, là dove proprio raggiunge tutti. Non è un caso, no? Mi viene da dire, da riflettere, che la Chiesa sia stata sempre attenta anche ai mezzi di comunicazione, anche ai nuovi mezzi di comunicazione. Penso a Leone XIII, per esempio, che agli albori proprio della nuova comunicazione subito l'ha accolta in maniera favorevole, perché il Vangelo è una parola che ha bisogno di essere annunciata ovunque. Chiaro che questo Vangelo suscita persecuzioni, cioè questo Vangelo suscita l'ostracismo del nemico e di coloro che gli appartengono. E allora non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo. Da subito il Vangelo, la sua predicazione, ha generato martiri. Il primo martire è Gesù, e da Gesù in avanti San Giacomo e poi tutti gli apostoli e poi i giusti che hanno accolto il Vangelo. I martiri, diceva San Giuseppe, sono seme di nuovi cristiani, cioè questa dinamica misteriosa. Il Signore conosce bene l'avversione nei confronti del Vangelo ed ha per scontato che vi sia la persecuzione, ma dice anche: non abbiate paura di coloro che uccidono il corpo, perché c'è una morte peggiore, ed è la morte dell'anima, la morte del peccato, laddove il peccato è così grave, così pesante da diventare mortale, cioè da uccidere la vita di Dio in noi. Quindi abbiate paura di coloro che hanno il potere di uccidere l'anima e di gettarlo nella Geenna. La Geenna era quella valle a Gerusalemme dove venivano bruciati incessantemente i rifiuti, e quindi si alzava sempre un fuoco, un fumo di cattivo odore che veniva proprio associato all'idea del fuoco del giudizio. Eppure, ecco, pur privati anche della vita, pur tuttavia, ecco, il Padre a cura di ciascuno. Questa immagine è tenerissima che il Signore regala ai suoi. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure neppure uno di essi cadrà a terra senza che il padre lo voglia. Due passeri, ma chi fa caso a due passeri? Poi i passeri sono tutti uguali, gli uccelli, come si fa a distinguerli? E a me ha sempre colpito questo, non solo la piccolezza, no, di due passeri, ma anche che sono indistinguibili. Per me è tanto importante questo fatto che Dio sa distinguere passero per passero, passerotto per passerotto, cioè Dio vede ciascun uomo, ciascuna donna, ciascun bambino, ciascuna persona, anche quella più invisibile. Pensate a un bambino nel seno della madre, un bambino appena concepito, Dio lo vede e lo conosce, e il padre ha cura di due passeri, di un passero, a maggior ragione a cura di noi. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate paura, quindi voi valete più di molti passeri. I capelli del capo che sono contati è un'immagine molto precisa, eh? Mettiamoci a contare i capelli del capo, ed è un'impresa direi abbastanza difficile. È un modo di Gesù per dire che tutto quello che accade o è voluto da Dio o è permesso da Dio per un bene maggiore di noi, per un bene maggiore per noi. E quindi quello che interessa a Dio e quello che dovrebbe essere al centro di ogni nostro desiderio e di ogni nostro impegno è la nostra salvezza. Allora, quando Gesù dice che il Padre ha cura di noi, non ne ha cura come un assicuratore a cura dei propri assicurati, i quali stipulano un'assicurazione di modo che vada tutto bene. No, la cura del padre è la stessa che ha avuto anche nei confronti del figlio. Nella lettera agli Ebrei c'è scritto che Cristo fu esaudito nel momento in cui ha offerto preghiere e lacrime per essere liberato da morte. Sembra misteriosa questa parola, perché Gesù è morto davvero, eppure il Padre ha esaudito questa preghiera. Perché? Perché le vie di Dio non sono le nostre vie, perché i pensieri di Dio non sono i nostri pensieri. Dice il profeta Isaia: quanto il cielo è alto sulla terra, così sono distanti i pensieri di Dio da quelli dell'uomo, le vie di Dio da quelle dell'uomo. Perché Dio vuole la nostra salvezza, e allora quello che accade, anche quando ci sembra una persecuzione, una ingiustizia patita a causa del Vangelo fino al martirio, ecco, la più grande ingiustizia dal punto di vista umano, bene, eppure questo in Dio, con Dio, secondo la volontà di Dio, diventa la via per la salvezza, per conseguire la salvezza. Allora fidiamoci del Padre, che ci conosce personalmente, che ci chiama per nome, il cui desiderio è la nostra salvezza, la nostra vita compiuta. Accogliamo allora questa parola del Signore: non abbiate paura, voi valete più di molti passeri.

0: Era il 19 marzo 1994 a Casal di Principe. Un giovane sacerdote, il parroco, si apprestava a celebrare l'Eucarestia della solennità di San Giuseppe quando un uomo entra in sacrestia, chiama Don Giuseppe. Questo giovane parroco si volta ed è l'ultima cosa che farà nella sua vita terrena, perché questo killer gli sparerà e lo ucciderà. Si tratta di Don Giuseppe Diana, 36 anni, un uomo giovane, parroco a Casal di Principe. Nasce il 4 luglio del 1958 da una famiglia di umili origini, farà tutto il suo percorso di formazione fino ad essere ordinato nel 1982. Un prete, qualcuno che faceva semplicemente il prete. Quando veniva definito prete anticamorra, lui non gradiva questa definizione, perché affermava di essere un semplice prete che faceva il suo mestiere, cioè annunciare il Vangelo. E questo è stato ciò che gli è costato la vita, cioè l'annuncio del Vangelo, l'annuncio dell'amore di Dio, che è un annuncio che libera, che salva, è stato l'annuncio che ha disturbato la camorra, tanto da decidere di arrischiarsi ad uccidere un prete. Vorrei adesso che più che le mie parole fossero proprio quelle di Don Giuseppe Diana a parlarci oggi, in un documentario prodotto da TV 2000 intitolato L'altra parola di Don Giuseppe Diana. Noi possiamo ascoltare la sua viva voce mentre parla agli studenti dell'Istituto Mattei di Caserta. Siamo al 13 aprile del 1992, quasi due anni prima della sua esecuzione. Sentiamo direttamente proprio le parole di Don Giuseppe.
1: Il profeta che è come la sentinella, vede l'ingiustizia, la denuncia e richiama il progetto di Dio. Il progetto di Dio è un progetto di amore.
0: Ecco, la sentinella è qualcuno che arrischia la propria vita, perché il primo ad essere colpito là dove c'è un pericolo è proprio la sentinella, ma la sentinella mette a rischio se stesso perché altri possano vivere. E questo è vero, è stato vero per Don Giuseppe, ma in fondo è vero per ogni persona che non si abbassa alla logica della violenza, alla logica della sopraffazione, ma accoglie il messaggio liberatorio e liberante del Vangelo. Gesù è la vera sentinella, è colui che ha messo a rischio se stesso e ha impedito che il popolo fosse sottoposto alla morte. E così anche Don Giuseppe Diana, così tutti gli amici di Dio. Ma io vorrei ancora continuare ad ascoltare lui. Siamo sempre in questo documentario di TV 2000, L'altra parola di Don Giuseppe Diana. Siamo sempre all'interno, ecco, dello stesso momento, quando Don Giuseppe parla agli studenti dell'Istituto di Caserta.
1: Ciò che manca la nostra realtà, ciò che manca le nostre zone, è l'amore. Il camorrista è uno che non sa amare. Se sapesse amare, cari giovani, veramente la camorra non avrebbe senso. Perché la forza della camorra dove sta? Sta nell'odio, nella vendetta.
0: Il camorrista è qualcuno che non sa amare. Che cos'è l'amore? L'amore non è un vago sentimento, l'amore è una decisione quotidiana, ordinaria, una decisione sostenuta dalla fortezza di fare la volontà di Dio, che è sempre una volontà di bene, senza cedere, lottando per non cedere a quelle che sono le lusinghe, in questo caso per esempio le lusinghe del guadagno facile, del potere a tutti i costi, della sopraffazione, del sangue versato come fosse acqua, senza rispetto per la sacralità della vita umana, senza rispetto per l'altro. In fondo la camorra e tutte le organizzazioni criminali si nutrono del desiderio sempre di sopraffazione e di un potere che inebria. Ed è vero che invece il Vangelo è sempre accoglienza dello Spirito di Gesù, che è lo spirito più forte, è veramente il potere, che è il potere del servizio. E l'amore ha sempre a che fare con questa ferma decisione di volere il bene dell'altro, di servire l'altro, di amarlo come e più di se stessi. Don Giuseppe Diana, discepolo di Gesù fino alla fine, ha vissuto questo. Ci doni il Signore anche a noi, per la nostra vita, di essere fedeli a questo amore forte, che è più forte della morte.

0: La chiesa madre di Sant'Agata Militello è la principale chiesa dell'abitato, che sappiamo essere stato un libero comune dal 1847, proprio in quegli anni che la comunità di Sant'Agata, il decurionato, decide di costruire una chiesa pubblica, perché al tempo esisteva solo una piccola chiesa, che era quella del castello.
1: C'è un luogo che custodisce fede, ricordi e storia di un'intera comunità. È la Chiesa Madre di Sant'Agata, cuore della vita religiosa e sociale del territorio. Oggi quella chiesa rinasce grazie ad un importante intervento di restauro, reso possibile dai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Un gesto concreto che restituisce valore, memoria e identità. Ascoltiamo il parroco, Don Daniele Collovà.
2: Non a caso, a parte il suo nome, parrocchia Santa Maria del Carmelo, ma tutti la conoscono come la Chiesa Madre. La Chiesa Madre che indica non solo perché è stata la prima ad essere costruita, ma perché di fatto è quella che l'intera cittadina sente come madre.
1: Un intervento complesso che ha richiesto competenze tecniche e un'attenta analisi. Come spiegano Antonino Sgro della Sgro Restauri, la ditta esecutrice, e il progettista e direttore dei lavori Nucciolo Castro.
3: La chiesa si presentava nelle condizioni chiaramente che necessitavano una manutenzione straordinaria. Erano tanti i fenomeni di degrado che insistevano in questo fabbricato. Ci sono stati degli interventi in copertura, degli interventi in facciata, degli interventi all'interno della chiesa e un intervento, diciamo, considerevole che riguarda la torre campanaria.
0: E all'interno si è dovuto fare un risanamento di tutte gli intonaci, le murature, quindi gli archi, le voltine che rischiavano di cadere. In facciata è stata ripristinata quella che era la forma originaria, soprattutto i capitelli che erano caduti.
1: Un progetto inserito nel programma della diocesi di Patti per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico del territorio. Oggi questo luogo torna alla sua comunità. Anche questo è 8 per 1000, un aiuto concreto che fa la differenza. Lo racconta padre Stefano Brancatelli, direttore dell'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali e l'Edilizia di Culto.
4: La comunione dei santi si esplica con la comunione dei beni. L'8 per 1000 è il modo moderno che la Chiesa e lo Stato si sono inventati per mettere in comune appunto i beni economici. Grazie al contributo dell'8 per 1000 noi possiamo tutelare questi beni. D'altronde questa Chiesa è sorta grazie al contributo popolare di tutte le persone.
2: Noi in Italia e anche in Sicilia abbiamo migliaia di progetti eventuali, cioè migliaia di opere che avrebbero bisogno di essere restaurate.
4: I soldi ben spesi possano rendere bellezze e possono anche nutrire il godimento dello spirito.
1: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
5: RNC, Notte di Classica.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 317. E io saluto chi ci accompagnerà in questa puntata, la teologa dell'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, consulente della Fondazione OFM Fraternitas a Roma, docente di ecclesiologia e mariologia all'ISSR di Salerno e direttrice dell'Ufficio Pastorale per la Cultura e l'Arte della Chiesa di Salerno, Lorella Parente. Benvenuta Lorella, grazie per essere con noi.
1: Grazie Federico, un saluto a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Ecco, Lorella ci accompagnerà in queste puntate e noi abbiamo pensato, Lorella, di ritornare su un argomento che era stato già trattato, ma insomma la gente ce lo chiede, sono arrivate anche delle email, dei messaggi al 335 12 43 722 per farci ritornare su quello che era il documento firmato ad ottobre del 2025 dal Dicastero per la Dottrina della Fede, Mater Populi Fidelis, nota dottrinale su alcuni titoli mariani che sono riferiti alla cooperazione di Maria all'opera della salvezza. È un documento molto importante perché fa riferimento come primo punto alla corredenzione, la corredentrice, il titolo di corredentrice, che io ti pregherei di spiegare un pochino perché hanno preferito, come dire, mettere dei punti importanti su quella che era un po' la tradizione della Chiesa, che era un po' anche, come dire, una prassi che però è stata un po' ricalibrata, direi, no Lorella?
1: È stata ricalibrata, è un titolo, quello di corredentrice, che indubbiamente ha conosciuto una certa diffusione, veniva tranquillamente usato, è stato usato da parroci durante le omelie, ma anche da vescovi. È capitato a me anche di sentire voci autorevoli della Chiesa usare questo titolo, quindi è conosciuto, ecco, nell'idea e nella conoscenza, nella confidenza del popolo fedele a Maria, quindi nell'idea dei cristiani c'è questo titolo, è presente questo termine. Bene ha fatto però il Magistero della Chiesa a dare queste chiarificazioni attraverso questo documento che tu hai citato, Mater Populi Fidelis, perché è effettivamente un termine che genera e genererebbe confusione su alcuni punti fondamentali della nostra fede. Il nodo chiaramente è tutto teologico. Diciamo che tutte le resistenze a questo titolo avvengono perché si vuole custodire il fondamento cristologico della nostra fede. Mi spiego. Al centro del discorso c'è sempre Gesù Cristo, l'unicità di Cristo, e il punto fermo chiaramente è la Sacra Scrittura, dove noi, per esempio, faccio un esempio tra tanti, nella prima lettera a Timoteo leggiamo: uno solo è il mediatore tra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù. Ecco, questa è un'affermazione come tante altre del cuore della nostra fede, cioè Gesù Cristo è l'unico mediatore, è il solo mediatore, è colui che ci ha redenti, l'unico redentore. Questo uso di questo particella co, no? Questo co-redentrice, come se si volesse attribuire a Maria un qualcosa che in realtà però appartiene oggettivamente solo a Cristo. Il discorso è molto delicato perché non è tanto un problema appunto di uso di un termine, il problema è che la teologia e quindi la nostra fede, quindi l'insegnamento della Chiesa, è fatta di termini. Le parole sono strumenti di precisione nella nostra fede, in teologia soprattutto, e il termine corredentrice intrinsecamente è ambiguo. Il problema è semantico e comunicativo. Che cosa mi comunica il termine corredentrice? Questo co davanti a questo aggettivo, possiamo dire, o a questo nome, redentore, al femminile redentrice, potrebbe indurre a pensare che la redenzione provenga anche da Maria. E questo il nodo e questo l'errore, detto proprio in parole semplici, che questo titolo di corredenzione poteva far nascere. Quindi non è tanto un qualcosa di punitivo, oppure una risposta, una rivendicazione, un divieto da parte della Chiesa, uno stop così per presa di posizione, ecco, su un uso di termine, no, è invece una sfida educativa, direi, è un messaggio di educazione al linguaggio, che nella Chiesa è stato sempre un elemento prezioso. I dogmi giocano proprio sui termini da usare, quali termini sì, quali termini no. Allora, corredentrice potrebbe effettivamente trarre in confusione, se non in inganno, su un dato fondamentale, che è proprio l'unicità di Cristo e l'esclusività della sua azione.
0: Ecco, e quindi si è sentito il bisogno con questo documento, che insomma va letto, va approfondito, va anche meditato, della Congregazione per la Dottrina della Fede, che sostanzialmente si chiede appunto di non usarlo più, perché si cita anche Papa Francesco che era contrario a questo uso, no, Lorella? E quindi il documento, diciamo, mette in evidenza il fatto che non si deve più usare. È giusta questa affermazione, no?
1: Non è opportuno usarlo e tra l'altro anche San Giovanni Paolo II, che diciamo è conosciuto come il Papa più mariano, no? Il Papa del Totus Tuus, ha usato talvolta questo termine in contesti omiletici, attenzione, non dommatici, non magisteriale, però attenzione, lo stesso San Giovanni Paolo II ha sempre ricondotto tutta l'idea di Maria al Concilio Vaticano II, perché un punto chiave, secondo me, per capire la delicatezza della decisione è proprio tener presente il Concilio. Per Giovanni Paolo II Maria ha cooperato alla redenzione, seppur abbia usato il termine appunto di corredentrice, ma attenzione, intendeva sempre questo profilo, cioè di un'azione che lei ha ricevuto da Cristo e ne è stata pienamente coinvolta, però è comunque colei che riceve, non è il soggetto di questa azione. Poi abbiamo avuto Benedetto XVI, che aveva il dono veramente, aveva un rigore di chiarezza notevole, un grande teologo, Ratzinger, anche lui si è espresso contrariamente al titolo di corredentrice. Perché? Perché c'è il rischio che oscuri la sufficienza della grazia di Cristo. Spiegava tra l'altro in più occasioni che nel Nuovo Testamento non c'è alcuna autorizzazione a questa sovrapposizione terminologica. Perché? Perché corredentrice si allontana sicuramente dal linguaggio della Scrittura, ma anche dei padri della Chiesa, che sebbene abbiano riflettuto tantissimo su Maria e abbiano dato anche dei titoli mariani, non hanno considerato ecco questo aspetto. Tutto viene da Cristo, questo ci insegna la Scrittura, questo ci insegnano i padri. E come dicevi tu, Papa Francesco, che ha criticato apertamente, si è espresso chiaramente contro l'uso di, è stato forse il più diretto a livello di linguaggio, che usava spesso in modo come sappiamo colloquiale, ecco, ha voluto chiaramente smontare alcune pretese di qualche dogmatista che insisteva magari per l'uso di questo titolo. Ma Maria non ha bisogno di titoli da ufficio, Papa Francesco disse una cosa del genere, la santità di Maria è soprattutto appunto in una categoria concreta, quella di donna, quella di madre, quella di discepola, più che in una categoria teologica astratta. È come se Papa Francesco avesse sottolineato che Maria non vorrebbe per sé alcun titolo che appartiene a Gesù. Lei ha ricevuto altro tipo di doni. Maria non pretenderebbe mai di avere una stessa definizione, ecco, del figlio che è il Salvatore. Quindi sicuramente Francesco in particolare particolare riporta il discorso molto sul piano pastorale, riportato così: Maria è soprattutto la mamma, la madre di tutti, non ha bisogno di altre onorificenze dommatiche che rischiano di allontanarla in qualche modo dal popolo. Inoltre ci fu anche una commissione di teologi che nel 96 votò già all'unanimità contro la definizione di un nuovo dogma sulla corredenzione, perché teologicamente inadeguato. Ecco, quindi l'espressione che mi sento di trattenere appunto è che questo titolo, che io ne sono pienamente convinta, lo dico anche da docente di Mariologia, è teologicamente inadeguato, perché io di Maria ho l'idea appunto dei pilastri della tramandata dai pilastri della nostra fede, cioè la Sacra Scrittura e la tradizione. E questo dividere la redenzione, l'opera della redenzione in due, non si legge da nessuna parte.
0: C'è una domanda che è arrivata anche in questa redazione, che è la domanda un po' del popolo, di domanda che arriva dai fedeli, che a questo punto si continuano a domandare: ma qual è allora il ruolo di Maria nella redenzione?
1: Il ruolo di Maria nella redenzione possiamo dire sicuramente importante e anche centrale in un certo senso, ma come dice la teologia mariana italiana soprattutto, ma non è il centro. La nostra fede resta cristocentrica. Gesù Cristo è il centro. Maria rappresenta una cosa importantissima, perché sicuramente lei coopera a questa azione, a quest'opera di redenzione, ma in che modo? Innanzitutto offrendo la propria libertà. Maria rappresenta la risposta alla domanda: può l'infinito aver bisogno del finito? Allora, noi sappiamo dalla storia cristiana e dalla scrittura che Dio non ha invaso la storia umana. Dio ha bussato a una porta, la porta della libertà, perché Dio ha concesso il libero arbitrio. Maria, che è una donna, ribadiamolo, Maria è una creatura, è una persona umana, non è una semidea. Maria è una creatura privilegiata. Privilegiata perché? Perché scelta per questa speciale missione, unica nel suo genere, irripetibile, cioè l'accogliere nel proprio grembo, ecco, il frutto della salvezza del mondo, della redenzione, della riconciliazione universale, che è l'uomo Gesù Cristo. Quindi la cooperazione di Maria si è attuata innanzitutto nel suo sì. Il sì di Maria, però, attenzione, non è un atto di corredenzione, nel senso che va ad aggiungere valore a ciò che è già, nel caso di Dio, è già nella condizione appunto di perfezione, di infinito, no? Ma Maria ha permesso, ha fatto sì che ci fosse la condizione che della possibilità che l'Eterno entri nel tempo. Cioè Maria è quel punto in cui la libertà di Dio e la libertà dell'uomo si abbracciano, si baciano. Allora la sua vera forza sta sicuramente nella gratuità di una creatura che accoglie l'incomparabile, accoglie l'onnipotente. È da quel sì che parte che comincia il ruolo istituzionale, se vogliamo dire così, di Maria. Maria certo che coopera mettendosi a disposizione, coopera credendo, coopera seguendo poi il figlio, che sa provenire dall'infinito, sa provenire direttamente dalle braccia del Padre, di Dio. Ecco, quindi corredentrice in questo senso, se pensiamo a Maria come donna, come essere umano, come noi, perché Maria non è, tecnicamente non è la quarta persona della Trinità, anche se ci sono tante belle definizioni, ma che sono espressioni d'amore anche poetiche, se vogliamo, per esprimere la grandezza di Maria, che però possono indurre in una certa confusione. Maria è un essere umano, sebbene sebbene è Immacolata Concezione, sebbene è assunta in cielo anima e corpo, Maria resta un essere umano toccato in modo privilegiato, in modo speciale dalla grazia. Questo è il mistero che la avvolge. Lei aveva già, era predestinata, lei era l'eletta, colei che Dio ha scelto per motivi a noi ignoti, per motivi che solo Dio sa. Ecco perché si parla di mistero, d'altronde la nostra fede ruota attorno al mistero, cose che noi non possiamo sapere, appartengono alla logica di Dio, non ci possiamo entrare. A noi quello che veramente deve interessare, deve stare a cuore, è ciò che è successo. È successo che una ragazza di Nazareth ha detto sì a qualcosa di molto più grande, ha detto sì al trascendente e l'ha reso anche immanente attraverso il suo corpo. Ecco perché spesso viene invocata come porta dell'alleanza, porta dell'umanità. Maria la porta, una porta di carne, perché lei è un essere umano, attraverso cui anche Dio viene a farsi carne, attraverso cui il Verbo entra, fa ingresso nella storia concreta, quotidiana dell'umanità. Con la sua storia e tutto il mistero grande, grandioso, di sofferenza e di gloria che si porta dietro. Quindi Maria, in questo senso, e a me questo è un aspetto che sta molto al cuore, è anche nostra sorella, se ci pensiamo. Normalmente noi la invochiamo come madre, giustamente, ma è anche nostra sorella, sorella in umanità, sorella come una che, come tutti noi, ognuno a suo modo proprio, affronta un percorso di vita con le sue caratteristiche, il suo carattere, il suo temperamento. Da essere umana affronta questo cammino grandioso per cui è stata chiamata, quindi è anche nostra sorella.
0: Nel documento si mettono in evidenza altri titoli mariani, no? Cerchiamo di metterli anche in relazione, perché come dicevi tu sono in relazione. Ecco, c'è il titolo di mediatrice, e il concetto di mediazione si utilizza nella patristica orientale a partire dal VI secolo. Ecco, che cosa vuol dire mediatrice? Qual è questo concetto di mediazione di Maria?
1: Sì, la grandezza di Maria è ovviamente proprio nell'essere stata colei che accettando, in virtù di tutto quello che abbiamo detto finora, quindi accettando questo figlio, accettando quindi il suo destino e unendosi a lui fino alla fine, Maria l'ha sempre seguito, e come discepola, quindi come credente, e come madre che vegliava su di lui, ma soprattutto come umile serva di Dio. Ecco, ha occupato questa posizione unica, privilegiata. Per i meriti del figlio, per cui lei è stata scelta, preservata, mantenuta vergine, assunta in cielo, ecco, Maria occupa sicuramente nella storia della fede, quindi nella storia della Chiesa, un posto particolare, speciale. Il mediatore è colui che intercede in qualche affare, è colui che si fa portavoce di qualcuno presso qualcun altro. In questo senso sicuramente Maria è mediatrice, nel senso che con la sua posizione esprime sicuramente una forza per tutti i fedeli, una possibilità. Noi veneriamo Maria, anzi per Maria noi nutriamo una speciale venerazione, la veneriamo come colei che sicuramente può pregare per noi presso il figlio, può chiedere le grazie per noi al figlio, ma soprattutto è colei che indica il figlio. Quindi oltre l'idea, diciamo, più comune di colei a cui io mi affido per raggiungere il figlio, che è un'idea assolutamente corretta, c'è anche quest'altro aspetto bello, interessante da considerare. Maria è colei che indica a me, lei compie questa azione di indicarmi il figlio, così come fece durante le nozze di Cana, che sappiamo, secondo il Vangelo di Giovanni, tra l'altro, essere il primo miracolo pubblico, il primo segno di Gesù, il primo segno miracoloso. fate ciò che vi dirà, fate come dice. Ecco, le parole di Maria sono sempre rivolte in qualche modo a porgere tutta l'attenzione, a porgere il proprio sguardo e quindi il proprio cuore, quindi tutti noi stessi, sul figlio, su Gesù. È bella questa idea, la mediazione, la mediatrice nel senso che è colei che ti indica il figlio e colei che porta te e i tuoi bisogni, le tue preghiere dinanzi al figlio, perché lui, in quanto Dio, in quanto Verbo, in quanto seconda persona della Trinità, che può

0: Maria, ma, continua ancora questo documento, se non compresa adeguatamente potrebbe facilmente oscurarlo e persino contraddirlo. La mediazione di Cristo, che per certi aspetti può essere inclusiva o partecipata, per altri aspetti è esclusiva e incomunicabile. Ecco, e quindi questo è un rischio che potremmo avere, no, Lorella?
1: Sì, perché la divinità di Gesù Cristo, quello che noi consideriamo appunto il nostro unico Salvatore e Redentore, chiaramente non è comunicabile, così come è un discorso chiaramente che si può fare a Dio, nel senso a Dio uno e trino, quindi Padre, Figlio e Spirito Santo, è un discorso che vale per la nostra idea personale e relazionale di questo Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Ci sono caratteristiche che sono proprie di Dio, che non sono comunicabili. Gesù Cristo non può trasmettere la propria natura divina a Maria. E qui sta il mistero. Per questo il mistero è ciò che alla nostra logica inevitabilmente è destinato a sfuggire. Allora, la Maria ha un suo proprio ruolo, la sua grandezza sta nell'aver accolto l'opera di Dio e averne partecipato. La sua grandezza è stata la fede innanzitutto, e la sua grandezza sta proprio in questo suo ruolo di madre, di sorella, di discepola. Ma attenzione, lei non è una fonte autonoma di grazia che scorre parallelamente a quella di Cristo, cioè ogni azione, quella di Maria, è essa stessa un effetto della grazia di Cristo. Ecco perché il termine corredentrice, dice il documento, poi rischia di suggerire forse un dualismo addirittura, che la teologia cattolica evita assolutamente. Ogni rischio di parallelismo, questo ne parlava anche il teologo Karl Rahner, che voglio dire è una figura delle più attive nel contesto del Vaticano II. C'è il rischio di trasformare così Maria in una sorta di divinità accanto a Dio, ma non è così. Maria è innanzitutto una donna che è stata libera di amare Dio fino a tal punto da essere scelta per questa missione. Maria ha ricevuto solamente, e colei che riceve, e in virtù dei doni che lei ha ricevuto, ecco, può fungere da mediatrice per noi, mediatrice nel senso che ci mostra quanto è grande Dio. Attraverso la sua esperienza noi vediamo la grandezza dell'opera di Dio. Questa credo sia l'aspetto più bello e toccante di Maria, non un aspetto che ce la pone su un piedistallo irraggiungibile, lontanissima da noi. No, Maria, se davvero, come noi sappiamo che è l'icona della Chiesa, è l'immagine di ciò che il popolo di Dio deve essere, non può essere resa così distante. Maria è un esempio concreto per noi, ci fa vedere il cammino da intraprendere e come attraversarlo, ci insegna quell'umiltà, quella mitezza e quell'accoglienza di cuore che tutti possiamo avere. Certo, nessun essere umano avrà i suoi meriti in virtù di quelli del Figlio, chiaramente, nessuno riceverà le sue grazie, lei è unica rispetto a noi, è un essere umano toccato da una grazia speciale, ma è un essere umano, e questo per noi deve essere fonte di gioia. Per noi è meglio che sia così. Tutti i titoli che la allontanano troppo e la dogmatizzano troppo rischiano oggettivamente di strapparcela via, di portarla troppo su, ma è questo che Maria vorrebbe, conoscendola da quello che sappiamo dai Vangeli.
0: Bene, allora Lorella, io ti ringrazio per aver partecipato a questa trasmissione, vi ricordo che troverete Lorella Parente anche in altre trasmissioni di questo ciclo. Grazie Lorella, a domenica prossima.
1: Grazie a tutti quanti, a presto.
0: Federico Piana vi dà appuntamento appunto a domenica prossima, vi ricordo che potete scrivere al 335 12 43 722 con i vostri suggerimenti, i vostri commenti. Grazie da Federico Piana, a domenica prossima.

Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Vallestretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.

Buona domenica a tutti, siete collegati con la parrocchia Santissima Trinità di Nichelino per la celebrazione della Santa Messa. Oggi, 22esima domenica del tempo ordinario. Iniziamo la Santa Messa con il canto Popoli tutti acclamate.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Cominciamo la Santa Messa sotto l'invito del canto iniziale che invitava tutti i popoli della terra a lodare il Signore, e sotto lo sguardo di questa frase che abbiamo qui davanti: non abbiate paura, che sentiremo poi anche ripetere nel Vangelo. Con questo bel sentimento, non abbiate paura, iniziamo la celebrazione chiedendo perdono a Dio dei nostri peccati. Lo ringraziamo per il bene che abbiamo fatto, ma imploriamo anche la sua misericordia sul male che abbiamo fatto. Pensiamoci un momento. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni tutti i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto.

0: Preghiamo. Donaci, o Signore, di vivere sempre nel timore e nell'amore del tuo santo nome, poiché tu non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Geremia. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno, denunciatelo, sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre l'inganno, così noi prevarremmo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso, per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Parola di Dio.

grande bontà rispondi, mio Dio. Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Sono diventato un estraneo ai miei fratelli, uno straniero per i figli di mia madre, perché mi divora lo zelo per la tua casa. Gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me. Della tua grande bontà rispondi, mio Dio. Ma io rivolgo a te la mia preghiera. Signore, nel tempo della benevolenza, o Dio, nella tua grande bontà, rispondimi nella fedeltà della tua salvezza. Rispondimi, Signore, perché è buono il tuo amore. Volgiti a me nella tua grande tenerezza. Nella tua grande bontà, rispondi, mio Dio. Vedano i poveri e si rallegrino. Voi che cercate Dio, fatevi coraggio, perché il Signore ascolta i miseri. Non disprezza i suoi che sono prigionieri. A lui cantino lode i cieli e la terra, i mari e quanto brulica in essi. Nella tua grande bontà rispondi, mio Dio. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così in tutti gli uomini si è pregata la morte, perché tutti hanno peccato. Fino alla legge infatti c'era il peccato nel mondo, e anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato, a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di un solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. Parola di Dio.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate nell'orecchio, voi annunciatelo dal terrazzo. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella gente, e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete di più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo riprenderò davanti al Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore.

La parola del Vangelo che abbiamo ascoltato adesso, Vangelo di San Matteo, ebbene San Matteo lo scriveva a queste pagine mentre era in atto una violenta persecuzione contro i cristiani. Già allora, anzi ancora di più allora, appena il Vangelo cominciava a diffondersi attraverso la testimonianza degli apostoli, incominciava anche la persecuzione. E allora San Matteo si ricordava, o i suoi amici apostoli hanno ricordato, guarda che Gesù ci aveva detto queste parole per farci coraggio, per non avere paura, come è scritto ben grosso lì. San Matteo allora porta due esempi presi dalla predicazione di Gesù. Dice, primo, guardate che un passero, prende questo bel esempio dalla natura, che è una cosa molto poca, è un passero, eppure questo passero che fa cantare un albero intero in realtà è poco, è una manciata di piume, non serve a niente, talmente piccolo che si vendono, due passeri si vendono per un soldo, quindi un passero vale mezzo soldo, cioè vale niente. Eppure, dice Matteo, neanche uno di questi passeri cadrà a terra senza che Dio non voglia, cioè anche loro sono nell'amore, nel cuore di Dio. Oppure Matteo poi aggiunge anche un secondo esempio, dice guardate che perfino i capelli del vostro capo sono contati, voi avete paura giustamente della violenza, ma guardate che Dio è talmente vicino a voi che può contare i capelli del vostro capo. Voi mamme, quando baciate i vostri figli sulla fronte, sulle labbra, sulla testa, non so se riuscite a contare i capelli, eppure guardate com'è bello questo esempio che Matteo fa, che è preso dalla bocca di Cristo, una tenerezza infinita. Dio sa addirittura i capelli del vostro capo, quindi non temere. Due esempi, passerotto, i capelli sul capo, che veramente ci riempiono di tenerezza, quella tenerezza che Dio ha verso di noi, i passeri e i capelli. Ma Gesù aggiunge davanti a questa frase, a questa similitudine, ecco dove arriva Gesù, ma voi valete molto di più di un passero, molto di più. Se Dio ama un passero come un passero e i capelli del capo così, voi valete molto di più. Non abbiate paura. Perché? Perché Dio non ci chiede una vita eroica, una vita in cui perfetta, ma Dio ci cura le ferite, le nostre ferite spirituali. Tutti noi abbiamo delle ferite spirituali, forse anche delle ferite fisiche che ci fanno tribolare, che ci portano noia, che ci portano sacrificio. Eppure Dio, che ama i passeri, che ama i capelli del nostro capo, non abbandona neanche noi, non ci abbandona soprattutto nelle nostre ferite spirituali. Ma questo vuol dire allora che ciascuno di noi è importante per Dio. Quando cadiamo un po' nell'amarezza, nella disperazione, che la nostra preghiera non è esaudita, che Dio tanto non ci ascolta, ma tanto cosa serve, eccetera, eccetera, eccetera, c'è la parola potente di Dio che ci dice non abbiate paura. Noi, Dio ci tiene tanto a noi, Dio non ci abbandona, per Lui noi siamo importanti. Dobbiamo crederci a queste parole di Gesù, altrimenti cadiamo nelle disperazioni. Ma noi siamo importanti per Dio, ma Dio è importante per noi. Ci prendiamo noi cura di Dio? Ci prendiamo noi la preoccupazione di corrispondere all'amore di Dio? Ci teniamo alla parola di Dio, ci teniamo alla sua volontà, conosciamo la parola di Dio. Dio è importante, noi siamo importanti per Dio, ma Dio è importante per noi. Ci credo nella sua presenza quotidiana,
di Padre che ci ama. Corrispondo al suo amore, per esempio, pregando ogni giorno, pur nella fatica di ogni giorno, fatto di lavoro, fatto di preoccupazione familiare, fatto di mille cose, troviamo il tempo per dire a Dio: tu sei importante per noi. Troviamo il tempo per ricordarsi della parola di Dio, per esempio: qualunque cosa farete al più piccolo dei miei fratelli l'avete fatto a me. Amatevi come io vi ho amato, come io ho fatto anche voi fate lo stesso. Guardate come sarebbe bello, se noi tenessimo a cuore, ci importasse la presenza di Dio nella nostra vita, nelle nostre case, nelle nostre famiglie. Abbiamo tante cose da fare, è vero, se dimentichiamo la principale: tenere a Dio, tenersi a Dio, aggrapparsi a Dio, tutto il resto cade, cade come un castello di carte, un castello di carta. Per esempio, ci ricordiamo, ci teniamo alla presenza di Gesù nel pane dell'Eucaristia. Io sono il pane della vita, chi mangia di me vivrà per sempre. Trasmettiamo nelle nostre famiglie, genitori, anche noi sacerdoti, catechisti, trasmettiamo ai noi ragazzi, ai bambini, l'amore per Dio. Tu, Dio, sei importante nella mia vita. Ecco, proviamo ogni settimana a ricordarci di queste parole, sempre insieme. Dio ci tiene molto a noi, ma noi ci teniamo a Dio. Tra poco canteremo nel canto della comunione: O Signore, mi scruti e mi conosci. Un salmo, è un salmo bellissimo. Tu, O Signore, mi scruti e mi conosci, quando siedo e quando mi alzo, tutto nelle tue mani. E termineremo la messa con questa preghiera, anzi l'abbiamo iniziata con questa preghiera: Donaci, O Signore, di vivere sempre nella venerazione e nell'amore per il tuo nome, perché tu non privi mai della tua grazia coloro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore. Cristo è una roccia, e su questa roccia noi costruiamo la nostra vita, e su questa roccia Gesù chiede di posare anche la nostra attenzione e il nostro sguardo. Noi siamo importanti per Dio, Dio è importante per noi, non abbiate

0: credo in un solo Dio. Visibile e invisibile, credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. In mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, fu crocifisso per noi sotto Pontio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, e salito al cielo siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, ne procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo di tutti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo. Dio ci tiene a ciascuno di noi, se ci teniamo anche noi a Dio. Affidiamo a Lui la nostra preghiera dicendo: ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa universale, lo Spirito Santo la renda sempre più testimone della verità dell'amore, attraverso l'annuncio del Vangelo e la trasparenza della vita. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti i vescovi chiamati a vivere il mandato apostolico in difficili contesti culturali, la grazia di Dio li sostenga nell'annunciare Cristo, nostra gioia. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per le autorità civili e gli organi di governo, la ricerca sincera del bene comune superi ogni logica di sopraffazione e interesse personale. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per quanti vedono offesa la loro dignità a causa di false accuse, abbiano il coraggio della testimonianza per essere liberi davanti a Dio e agli uomini. Preghiamo. Per noi, riuniti intorno alla mensa eucaristica, dal sacramento del corpo e sangue di Cristo, attingiamo la forza vitale per superare ogni ostacolo e avversità. Preghiamo. Signore Gesù, ti preghiamo per gli sposi Fabrizio e Simona, che si sono impegnati davanti a Dio a vivere nell'amore reciproco. Preghiamo. Signore Gesù, ti preghiamo per i defunti di questa settimana. Rizzo Maria Antonietta, vedova Olivarelli, Floris Tiziana in Beltrame, Bresciani Giuseppina, vedova Vailatti, Marchi Renato, Ruffino Anna, vedova Mannina, Battiroro Rita Mirella, vedova Camerano, Paolillo Francesca in Buonsanti, Spina Costanza in Pisano, Correnti Giuseppe. Il Signore, che conosce la vita dei Suoi figli, li accolga tra le Sue braccia amorevoli. Preghiamo.
0: A questa intenzione, a questi defunti, aggiungiamo ancora l'anniversario di D'Alessandro Annunziata in Fierro, La Gamba Luigi, Cutri, Carmelo e Filomena, i defunti delle famiglie Fierro ed Alessandro. Tutto e tutti mettiamo nelle tue mani e nel tuo cuore di Padre, che vivi e regni nei secoli dei secoli.

questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi e ci rinnovi, o Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano sempre conformi alla Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente una cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito Figlio come Redentore, a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel tuo Figlio, e in Lui hai ricostruito l'alleanza distrutta dal peccato. Per questo motivo di salvezza noi ti lodiamo e ti benediciamo, e uniti agli angeli e ai santi cantiamo l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, oh Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questo mistero. Egli nella notte in cui veniva tradito prese il pane e rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. E dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati ancora dei nostri fratelli e sorelle che ci hanno preceduto, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti ora alla parola di Gesù, nostro Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire:

liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi, e nel Suo nome scambiatevi un segno di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh, Signore.

0: Preghiamo. O Padre, che ci hai nutriti e rinnovati con il santo corpo e il prezioso sangue del tuo Figlio, fa che l'assidua celebrazione di questi sacramenti ci ottenga la pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore.
1: Prima della benedizione diamo due avvisi. Lunedì 22 giugno partirà il campo per Bessin, a Cesana, per i bambini di quarta e quinta elementare. Accompagniamoli con la nostra preghiera. Sabato 4 e domenica 5 luglio ci sarà l'incontro dei consigli pastorali e delle commissioni a Chantal-Ballard.
0: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. E buona settimana a tutti.

dalla parrocchia Santissima Trinità di Nicrina abbiamo celebrato la Santa Messa. Un cordiale saluto va a tutte le persone sole, gli anziani e gli ammalati. Auguriamo ancora una buona domenica a tutti e diamo la linea allo studio.

0: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
1: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
2: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
1: Ecco la serva del Signore.
4: Sia fatto a me secondo la tua parola.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: E il Verbo si è fatto carne.
2: E abitò fra noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
5: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che, per la sua passione e la sua croce, giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Buona giornata con la carezza di Maria.
0: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
6: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
7: RNC a Torino Asti sui 107 e 400. RNC presenta.
8: Buongiorno prof. Un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma. Buongiorno prof.
9: Buongiorno prof.
10: Buongiorno a tutti ragazzi. Ben ritrovati e vorrei iniziare con voi a parlare già di una domanda che, come direste un po' voi, iniziamo col botto, e cioè vorrei iniziare proprio dal caso e sentire un pochettino i vostri pareri, cioè se tutto deriva dal caso, se questo vi crea un motivo di ansia o se questo vi crea magari un motivo di euforia, perché il destino lo decidete liberamente tutti quanti voi. Per fare questo vorrei iniziare subito nel farvi vedere e nel vedere insieme alcuni pareri.
11: Io non credo nel destino perché penso che ciò che accade in futuro è solamente una conseguenza delle nostre azioni.
12: Allora, secondo me il caso esiste e questo mi porta un po' di ansia e paura, perché a me piace progettare le cose per il giorno dopo. Però sono anche dell'idea che bisogna vivere la vita così com'è e cogliere l'attimo.
11: Secondo me il caso non esiste, poiché tutto a livello macro, nel grosso della nostra vita, si riconcilia poi con quello che è il piano di Dio.
9: Per me il caso è riconducibile la vita al classico filo rosso di cui si sente parlare anche in ambito filosofico. È un filo che lega due persone, diciamo, invisibilmente, e il caso entra a far parte di questo discorso quando due persone a un certo punto della loro vita si trovano l'un l'altra, completandosi a vicenda.
13: Io il caso personalmente lo interpreto come un invito a fidarsi di tutto ciò che non possiamo controllare. Qui spesso e volentieri il caso può essere un caos che prende forma e diventa ordine, senza che ce ne accorgiamo, mostrandoci che anche l'imprevedibile può avere un senso.
10: Molto bene ragazzi, quindi come avete visto c'è un po' di carne sul fuoco, paura, ansia e libertà, capacità di gestire il proprio destino, addirittura dal caos che sembra quasi spontaneamente si possa ricavare dell'ordine. Allora io vorrei raccogliere un po' di vostri pareri. Allora, che cosa ne pensate di vostro o dalle suggestioni che ci hanno offerto questi vostri coetanei? Allora, prima Matilde, vai.
14: Grazie prof, io penso, la penso come l'ultimo ragazzo, ovvero che il caos esiste, ma sta soltanto a noi saperlo cogliere, saperlo mutare, appunto in base a insomma le nostre occasioni.
10: Ok, grazie Matilde, quindi saperlo cogliere. Un attimo Giulio, c'era Lavinia.
15: Sì, io non credo che esista un ordine prestabilito, ma credo nella concezione dell'uomo Faber, ovvero che è l'uomo che costruisce se stesso e il proprio futuro.
10: Benissimo, quindi un uomo in grado di plasmare
15: se stesso.
10: Arbitrariamente se stesso. Giulio, volevi dirci anche la
16: sì,
10: tua?
16: Sì, grazie prof, io credo che il caso sia una cosa molto brutta nella vita, perché ad esempio sono una persona molto disordinata e quindi questo mi porta ad avere vari problemi nella routine di tutti i giorni.
10: Quindi a te il caso fa pensare più che altro al disordine e, a differenza di Matilde, dal caos non si creerebbe spontaneamente una forma di ordine. Quindi vi vorrei addirittura provocare io, perché mi avete fatto venire in mente che invece al posto del caso ci potrebbe addirittura essere un ordine provvidenziale. Ma d'altra parte in storia dell'arte, soprattutto storia dell'arte occidentale, voi avete un'immagine molto forte da una prospettiva cristiana di un ordine divino. Qualche suggerimento ce lo dava anche un vostro compagno intervistato, ma forse un'immagine, che è quella di Giotto, parla più di tutte. Ma oltre all'affresco voglio alzare il tiro e vi voglio provocare, vi prego di contraddirmi nel dispiego di questa lezione, perché oltre al tema propriamente della provvidenza abbiamo, come studiate in questo in letteratura italiana in modo particolare, la conclusione della Divina Commedia da parte di Dante. Siamo nel Paradiso, siamo all'ultima cantica, il 33, e Dante, spiegando Dio, introduce addirittura il tema dell'amore, l'amore che muove il sole e le altre stelle. L'amore è Dio, muovere, come studiando anche Aristotele vedremo, è una tipica citazione aristotelica circa la causa prima del movimento. Qui Dante è un debitore diretto di questo filosofo greco vissuto dopo Platone, che ha addirittura insegnato, è stato il precettore di Alessandro Magno. Quindi ci troviamo circa 4 secoli prima di Cristo. Però vorrei sentire un po' il vostro parere quanto al tema di Dio e se l'ordine di Dio può intervenire a danno e a ostacolo del tuo destino. Quindi vorrei in questo un parere direttamente da parte tua, Lavinia, e poi ovviamente da tutti gli altri.
15: Sì, esistono molte realtà in cui si crede appunto che le divinità, oppure Dio, intervenga nell'ordine tutti i giorni, ma secondo me Dio non interviene, ma alla fine ci sarà un giudizio finale dove si faranno i conti con le proprie scelte che si sono state fatte durante la propria vita.
10: Quindi dici che Dio nel mentre non interviene, però alla fine della vita comunque ci sarà un merito, un premio per le azioni buone o una punizione per quelle malvagie.
15: Sì, perché comunque credo nel libero arbitrio dell'uomo che non deve essere ostacolato durante la sua vita.
10: Molto brava, quindi un libero arbitrio però che mi sembra di capire non sia soltanto arbitrio illimitato e anarchico, ma che sia una libertà legata sempre alla responsabilità. Cosa ne pensate, ragazzi, di questa associazione, questa relazione tra libertà e responsabilità e anche del tema molto delicato che ha introdotto la vostra compagna Lavinia sul giudizio? Questo, Giulio, ti aiuterebbe nel tuo disordine? Vi aiuterebbe nel tuo disordine?
16: Io credo che Dio sia una forma che si impone l'uomo per cercare di razionalizzare quello che può essere il disordine del mondo. Quindi diciamo che una persona credente può essere sicuramente aiutata, ma una persona magari non credente non verrà aiutata da questo giudizio finale.
10: Allora, vorrei sentire altre voci. Federica, vuoi intervenire? Lavinia? Vai, Guido, dai, vai, con coraggio e onore.
17: Contestualizzando quello che ha detto Lavinia, l'espressione uomo Faber nasce nell'umanesimo, quindi un periodo storico dove l'uomo viene messo al centro dell'universo e dunque ci andiamo più a centrare su quello che è la figura dell'uomo e delle sue decisioni che hanno il loro peso. Detto ciò, io personalmente credo che Dio possa andare ad avere le sue influenze su quello che sarà il nostro destino. Quindi,
10: positive o negative?
17: Sia positive che negative, in quanto lui è onnipotente, lui è buono con tutti, però l'onnipotente decide ciò che è meglio per tutti noi.
10: Lui è buono con tutti. A qualcuno di voi fa venire in mente un filosofo greco? Ok, ve lo propongo io, vediamo se lo riconoscete da un'immagine. Allora, chi lo riconosce? Vabbè, i filosofi greci sono tutti un po', almeno le statue e le rappresentazioni sono tutti un po' simili. No, non è Aristotele, che di solito ha la barba più corta. Potrebbe essere per la barba lunga Platone, ma non lo è affatto.
16: Mi sembra Epicuro.
10: Ti sembra bene, bravo. Lo collochiamo nel periodo ellenistico, bravissimi, come vi ricordate bene, nel periodo ellenistico è proprio Epicuro vi suggerisce addirittura un aiuto, anzi quasi vi suggerisce una vera e propria farmacia delle paure. Qualcuno prima, sia tra voi sia nelle interviste che abbiamo riscontrato e ascoltato, associava al tema del caso anche un po' l'ansia, anche un po' la paura. Tu prima, Giulio, parlavi di gestire il disordine. Guido, nell'intervento precedente, ha associato automaticamente la bontà a Dio e l'intervento buono di questo Dio nelle vicende dell'uomo. Pensate che invece Epicuro concepisce per primo forse la filosofia non come una spiegazione. Vi ricordate qualcosa? Abbiamo fatto un po' di filosofia insieme, quindi vi ricordate qualcosina, che Epicuro addirittura è il primo a interpretare la filosofia proprio come una farmacia dell'anima. E questa farmacia dell'anima dovrebbe curare i turbamenti dell'uomo, soprattutto legati al tema della morte, al tema del dolore e della felicità, ma anche al tema degli dèi. E la tesi con cui vi provoca Epicuro è anche più forte di quella che avrebbe introdotto Giulio, su cui magari poi nelle prossime elezioni potremmo anche tornare, se volete, sicuramente, forse torniamo perché mi hai dato vari stimoli, ma rimaniamo sul tema concentrato di questa lezione relativamente al caso e relativamente a un ipotetico intervento di Dio, perché Epicuro insisteva nel rassicurarvi che gli dèi sono buoni, come suggeriva Guido, che gli dèi sono perfetti, ma non si curano delle vicende dell'uomo. Quindi voleva rassicurare l'uomo di non preoccuparsi minimamente degli dèi, perché tutto è lasciato al caso, ma questo caso è per lui non occasione di paura, ma occasione di estrema libertà. Su questo vorrei insistere. Qualcuno mi aiuta? Il caso che voi avete come il carpe diem che diceva all'inizio Matilde, non vi spaventa? È addirittura condizione della vostra libertà? Quindi pensateci, il caso associato alla libertà. Anita, ci vuoi aiutare?
14: Diciamo che il fatto che il caso sia collegato alla libertà, nel senso che essendo tutto casuale, ognuno è libero, diciamo, di compiere le azioni che vuole, ma chiaramente non andranno, cioè incideranno, diciamo, in quello che è il corso del tempo, ma comunque non si può prevedere quello che succederà. Di conseguenza uno è libero di compiere le azioni che vuole senza preoccuparsi particolarmente di quello che può avvenire in futuro.
10: E se io vi chiedessi, perché voi mi avete spostato tutto sulla libertà di scegliere alla luce del caso, ma la vostra vita esiste per caso? Allora, per provare a rispondere, vi faccio prima vedere un video molto breve ma molto interessante.
18: Se lanciamo una moneta, sappiamo che testa o croce hanno le stesse probabilità, 50 e 50. Facile. Ma quando nasce un bambino, il gioco delle probabilità diventa molto più complicato. Ogni volta che il patrimonio genetico della madre e del padre si mescola, gli scienziati parlano di 70 trilioni di combinazioni diverse. Allora viene spontaneo chiedersi: quali sono le probabilità che nasca proprio quella persona, con quella voce, quella storia? Quasi zero. Eppure accade ogni volta. Siamo quindi il risultato del puro caso o qualcosa che somiglia molto a un miracolo?
10: È un video molto breve, come vi dicevo, ragazzi, ma anche estremamente interessante, perché vi riconduce a pensare al caso. E l'ultima parola è molto suggestiva, quello del miracolo della vostra vita. Allora, cosa pensate? Siete nati per caso o siete nati per uno scopo e siete nati a causa di qualcosa? Andrea?
17: Io credo che comunque la nascita sia qualcosa di miracoloso in chiunque, in tutti noi, poiché... comunque i genitori, quando decidono appunto di farti venire al mondo, hanno un motivo.
10: Quindi in un certo senso, forse, anche se prima vi avete insistito sul caso, che tutto dovrebbe essere una sorta di caos nel quale voi vi muovete per costruire il vostro destino, sembra che stai dando ragione a Dante, cioè l'amor che muove per Dante è Dio. Però nel caso particolare di Andrea, l'amor che muove è l'amore tra il padre e la madre, da cui nasce una vita. Matilde, ti ho anticipato perché facevi sì con la testa, o vuoi... vai.
14: Io in realtà volevo dire, cioè intendevo un senso un po' più scientifico, no? Viste tutte le probabilità, no, che nasca proprio tu, appunto penso sia un caso, insomma, no? Appunto, visto che le probabilità sono così tante, è un caso.
10: Quindi,
14: un caso su tutte le
10: mentre
14: cose.
10: Se ho capito bene, ma correggimi, mentre il video che abbiamo visto legava le infinite probabilità al miracolo che poi proprio tu sei nata, tu quasi in maniera ribaltata mi stai dicendo e ci stai dicendo che proprio dalle infinite probabilità il fatto che sei nata tu è un po' di un che di casuale, e quindi una volta che venite al mondo, seguo Matilde, per caso un po' ve la dovete giocare, un po' adesso tocca a voi. Questo vi spaventa? Non spaventa nessuno di voi il fatto di sapere che tocca a voi? Ludovica?
14: Allora, per adesso non mi spaventa, però cioè, è comunque sempre un pensiero.
10: Giuseppe, tu cosa pensi?
19: Io sinceramente, se posso permettermi, non sono d'accordo con le visioni dei compagni.
10: Meglio, così perché, riusciamo a capire meglio.
19: Perché avendo una visione filocristiana...
10: Filocristiana.
19: Cioè, visione cristiana.
10: Vai.
19: Appunto credo che, appunto per questo motivo che abbiamo...

0: dal principe di Machiavelli, che parlava proprio di poter arginare la fortuna. Yasmin, vuoi leggerla tu per tutti?
1: Va bene.
0: Vai.
1: Io dico bene che la fortuna sia arbitra della metà delle nostre azioni, ma che ancora ella ce ne lasci governare l'altra metà oppressa a noi.
0: Quindi, secondo la tesi di Machiavelli, qualcuno vuole commentare? È condivisibile? Sveva? Ti lascia perplessa o ti lascia...
2: Penso che indica che il caso sia... scelga metà delle nostre azioni e che l'altra metà invece la dobbiamo governare noi.
0: E questo ti convince?
2: Beh, mi mette un po' più in confusione.
0: Ti mette un po' più in confusione. Io giudico bene, io penso che la fortuna sia arbitra. Allora, Machiavelli è un autore che scrive quest'opera intorno al 1500, quindi, come prima diceva Guido, si colloca all'interno dei primi decenni del pensiero moderno non soltanto da un punto di vista filosofico, ma evidentemente anche da un punto di vista letterario. E dedica quest'opera, però, attenzione, a colui che ha il potere, che probabilmente ha ottenuto questo potere per caso o perché è stato abile a assumere il potere. E lui adesso, Machiavelli, sta consigliando come conservare questo potere, per cui suggerisce al principe di ricordarsi che se le occasioni propizie lo hanno posto in quella posizione, tuttavia di ricordarsi che la fortuna è stata a porlo lì e che lui adesso deve essere, come diceva Machiavelli, forte come... il leone è furbo, bravi, è furbo come la volpe. Per cui la fortuna non la si può governare, ma la si può soltanto arginare. Però mi sembra di capire che certamente anche Machiavelli creda nel caso. E Sveva è andato un po' in confusione. Guido.
3: Quindi ecco.
0: Vuoi aiutare Sveva nella confusione?
3: Bene o male ci posso provare.
0: Provaci.
3: Io penso di aver capito che Machiavelli voglia farci intendere come noi possiamo provare a conciliare la fortuna con il caso e soprattutto il talento, perché la fortuna senza il talento di saperla utilizzare è nulla. Quindi, come appunto lei precedentemente detto, il principe, se si trova al potere grazie alla fortuna, non può limitarsi ad aspettare che sia la stessa a portare avanti il regno, quindi deve appunto agire, e la fortuna comunque senza un talento è nulla.
0: Deve comunque agire, e la fortuna senza il talento è nulla. E io voglio capovolgere la tua frase: e il talento è nullo all'interno di un ordine provvidenziale? Per cui vi invito a pensare, anche trascendendo dalla vostra posizione personale, valutare se, come prima abbiamo fatto per il caso, che pareva per lo più dare una sensazione positiva, se la stessa sensazione ve la dà anche un ordine provvidenziale. Quindi ci poniamo contro Epicuro, che Dio non sia soltanto buono, e un po' come diceva Guido, che Dio intervenga nelle vicende umane e intervenga positivamente. Questo vi sembra che privi l'uomo della libertà oppure no? Guido pare si adagi più per una posizione possibilista. Giuseppe forse lo possiamo mettere nella squadra insieme a Guido, il capitano della squadra opposta. Forse potrebbe essere Giulio. Lavinia, volevi intervenire? Era una timida mano alzata? Vuoi dirci la tua? Vai.
4: No, credo che se Dio interviene nelle azioni di noi uomini non è una cosa positiva, tu non hai responsabilità poi nella tua vita.
0: Quindi, dice Lavinia, che l'intervento di Dio toglie non soltanto la libertà, ma anche la responsabilità. Vi viene in mente chi pensava esattamente il contrario? Lo avete studiato alle medie e lo avete studiato

0: stato eletto anche al biennio del liceo. Chi crede che l'intervento di Dio non turbi le vicende umane ma possa giovare?
1: Forse
0: Giulio?
1: Forse Manzoni?
0: Forse Manzoni? Lavinia Manzoni? Tu avevi pensato a Manzoni?
2: Manzoni.
0: Lo leggiamo insieme. Dio non turba mai la gioia dei suoi figli se non per prepararne loro una più certa e più grande. Allora qui abbiamo Manzoni contro Lavinia e forse anche contro Epicuro. Per Epicuro gli dèi esistono, vivono in una beata perfezione e non si curano delle vicende umane, e invece qui abbiamo la proposta cristiana, che Dio si preoccupa delle vicende umane, che Dio si preoccupa talmente tanto delle vicende umane che non solo non turba, ma che addirittura prepara una gioia per i propri figli più grande. Il prepara non è da leggere soltanto come potreste pensare in una prospettiva cristiana solo per il futuro, cioè nel paradiso, ma una gioia più grande anche durante la vita. Allora, questo vi sconvolge un po' nelle proprie vostre opinioni? Com'è possibile che l'intervento di Dio sia positivo e che l'intervento di Dio possa giovare all'uomo senza sconvolgerne la libertà? Lavinia?
3: Sì, perché Dio asseconda positivamente la vita degli uomini, migliorandola, quindi non turba l'equilibrio che si era creato prima nella loro vita.
0: Quindi tu potresti provare a conciliare la libertà dell'uomo con l'intervento di Dio. È l'intervento di Dio che asseconda questa sua libertà.
3: Sì.
0: Anita?
4: Io sono d'accordo con quello che dice Lavinia, perché penso che Dio in ogni caso supporta le scelte che l'uomo fa. Di conseguenza l'uomo sceglie di sua sponte quello che vuole fare, però credo che nel momento in cui sbaglia, perché chiaramente l'uomo può sbagliare, comunque impara. Cioè dall'errore che lui fa, comunque impara, e di conseguenza è una gioia maggiore. E di conseguenza questa è una gioia ancora più grande dell'aver fatto la scelta giusta.
0: Ok, brava Anita e bravi tutti ragazzi, siete stati molto partecipativi e vi voglio lasciare con una riflessione in più e così chiudiamo questa lezione. Non soltanto, come alcuni di voi hanno detto, Dio interviene e questo ci permette di imparare di più, ma nella prospettiva di Manzoni e nella prospettiva cristiana non solo Dio non ostacola la libertà dell'uomo, ma addirittura la guarisce. Perché nella prospettiva cristiana, anche se l'uomo anela la libertà è una libertà ferita dal peccato. E allora prima di tutto l'intervento di Dio è un intervento che va a guarire la libertà e a permettervi di essere più liberi. E su questo vi lascio le vostre riflessioni e ci vediamo alla prossima lezione. Bravi tutti.
5: Buongiorno prof. Un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma. Buongiorno prof.

0: finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Questa sigla risale agli anni 50, ogni finestra una canzone, una sigla per la nostra trasmissione quotidiana Radio RNC. Posso dire tante cose riguardo a questa canzone, ma posso dire che ha cambiato volto diventando una sigla del nostro programma, una voce di Tino Vailati ed ora la voce di Aldo per questo nostro programma. Un cordiale saluto, un benvenuto, abbiamo anche qualche richiesta da soddisfare per il programma di oggi, queste nostre scelte musicali di canzoni e musiche di tanti anni fa. Un cordiale saluto e il benvenuto anche per la trasmissione di oggi. Voglio cominciare il programma con un brano che ha per titolo Ciliegi Rosa, Cerise Rose et Pommier Blanc de Guy. È il compositore di questo brano che ascoltiamo da Eddie Calvert e la sua tromba d'oro. Si riferisce ai fiori di melo e ai fiori di ciliegio. Un ottimo spunto, un ottimo quadretto per aprire la trasmissione di oggi e un'ottima tromba, quella di Eddie Calvert. Benvenuti, buon ascolto.

Eddie Calvert e la sua orchestra ha aperto la trasmissione di oggi. Abbiamo ascoltato questa famosa canzone in forma solamente suonata da tromba e orchestra, Ciliegi Rosa. Una ascoltatrice ha richiesto delle canzoni da The Rockers. Ascolteremo qualche canzone da questo complesso e parleremo anche di The Rockers per farli ricordare e riconoscere a tante ascoltatrici e ascoltatori. Come primo brano cantato possiamo ascoltare The Rockers in una canzone di Mogol e Battisti. Ed il titolo del brano che voglio mettere in onda è questo: Io vivrò senza te.

una ottima interpretazione. Le parole non erano propriamente per noi, perché noi non è che ci mettiamo a piangere, cerchiamo di darci da fare per fare qualcosa d'altro. Ma questo era ed è il titolo della canzone, Io vivrò senza te, di Mogol e Battisti. Il complesso che abbiamo ascoltato erano The Rockets, da non confondere con un altro complesso, The Rockets, e così abbiamo anche assecondato con questa canzone la richiesta di una gentile ascoltatrice, la signora Amato. The Rockets li ascolteremo ancora nel corso del programma di oggi, ma dal piangere passiamo alla gioia, addirittura a Gioia Mia, la voce di Tony Cucchiara.

Gioia mia era il titolo della canzone abbastanza triste che abbiamo ascoltato con la voce di Tony Cucchiara. Comunque sempre gioia mia era. Abbiamo adesso da parlare dei The Rockers, perché la gentile ascoltatrice, la signora Amato, mi ha richiesto di mettere alcune canzoni di questo complesso. Tanto ci sarebbe da dire un po' più di parlato nel corso del programma di oggi. Questo gruppo vocale strumentale, già intorno al 1957, con i tre compagni di scuola Mike Stephenson, discendente da parte della madre del grande poeta inglese John Cutts, Bobby Powell, e l'altro era Norman David Sapiro, detto Shell, famoso dei Rockers, questo Sapiro, avevano formato un complesso che si dilettava a suonare blues e rock and roll. Dalle feste studentesche alle gire dei pub, il gruppo arricchisce con la sua presenza Vic Briggs, futuro fondatore, con Enrique Bordon degli Animals. Vi ricordate il complesso di Animals? I futuri Rockers, che in questi anni si chiamano Shell Carson Combo, misero i primi passi in un circuito che in seguito avrebbe fornito alcuni tra i più blasonati nomi del rock, del pop e del blues. Questo per sgombrare il campo da quella facile critica che li taccerà in seguito di scarso professionismo. Dopo essere stati qualche mese ad Amburgo, avevano dovuto cambiare il nome di The Cabin Boys. Dopo alcuni concerti a Milano, il gruppo si è spostato a Torino e, a causa della perdita della voce di Tony Hicks per la brutta laringite che ha avuto, avrebbe dovuto esibirsi da solo per onorare il contratto con l'impresario italiano. È successo due settimane di repliche, tutto esaurito al teatro di Porta Vittoria, con un repertorio tutto basato su rock and roll e rhythm and blues. Li convince a restare in Italia accettando altre scritture arrivate in quantità. Un mese dopo sono all'Ambra Iovinelli di Roma, dove vengono notati da Teddy Reno, che sta cercando un gruppo in grado di accompagnare Rita Pavone. Naturalmente accettano, scontrandosi non poco con Stelvio Cipriani, allora pianista della Pavone, che non riesce ad amalgamarsi con il gruppo e tenta di imporre le sue idee musicali. La disputa è vinta dai quattro inglesi che, sera dopo sera, riescono a conquistarsi spazi sempre maggiori di notorietà. Possiamo mettere in onda adesso una canzone da The Rockers molto importante, molto interessante, dal 1966. Mogol e Lind hanno composto Che colpa abbiamo noi, The Rockers.

Abbiamo ascoltato questa incisione molto originale con The Rockets. Abbiamo messo in onda Che colpa abbiamo noi di Mogol e Lind, incisione che risaliva al 1966. Un po' di pausa con The Rockets e proseguiamo con la richiesta di una gentile ascoltatrice da Torino, la signora Michela, che vuole un brano che è eseguito dall'orchestra Morris Odd ed è composto dallo stesso direttore dell'orchestra. Ha richiesto la gentile ascoltatrice Concerto per un'estate, un disco molto caratteristico e all'inizio anche abbastanza onomatopeico.

Abbiamo soltanto questo concerto per un'estate su richiesta di una gentile ascoltatrice da Torino. Un brano molto caratteristico e molto intenso, con tanta armonia, così come si potrebbe trovare armonia nell'estate. Vi avvisiamo che siamo sintonizzati su Radio RNC, programma in compagnia di Aldo, che va in onda tutti i giorni, due volte al giorno. La prima emissione alle 6 del mattino, la seconda alle 12:10 circa. Di domenica sempre alle 6 del mattino, poi anche alla replica non alle 12:10 circa, ma verso le ore 13 e qualche minuto, anche qualche minuto abbondante per via delle notizie domenicali. Due parole ancora su The Rockets, perché il successo pieno per loro arriva al Festival degli Sconosciuti di Ariccia con Un'anima pura, una vecchia canzone di Celio Guarnieri, già nel repertorio di Don Marino Barreto Junior e già incisa da Dino, che tra l'altro su questa edizione del 64 proprio con un brano controfirmato da Shel Safiro, che è uno, come ho detto prima, dei Rockets. In tutta la loro carriera, e da questo momento decolla e si mantiene su vette altissime per il triennio 1965-1967, i Rockets centreranno l'obiettivo con una saggia alternanza di hit stranieri e splendide canzoni per noi, soprattutto in Italia, inedite. Nel 1968 inizia dal Festival di Sanremo, dove The Rockets si presentano in coppia con The Casuals e presentano la canzone famosa, molto originale, qualcuno dice brutta, ma peraltro molto originale e ritmica, la famosa canzone di Le opere di Bartolomeo, brano che è data però, dicono secondo qualcuno, la loro decadenza, ma questo non importa, anche perché per noi i The Rockets sono sempre The Rockets, e li ascoltiamo in questo brano di Cassia, Baldotti e Safiro, 1967, una canzone molto significativa. Cercate di abbracciare tutto il mondo come noi. Grazie alla signora Amato per le sue richieste.

Eravamo nel 1967 e ora siamo ancora qui davanti a questa bella canzone che abbiamo potuto ascoltare con The Rockets. Abbiamo messo in onda Cercate di abbracciare tutto il mondo come noi, una canzone che quando l'avevo sentita all'epoca mi è rimasta molto impressa, sia per le parole sia come un'introduzione molto originale di un pianoforte molto squillante, come abbiamo potuto ascoltare per l'inizio di questo brano. Spero di avere tempo ancora di mettere una canzone di The Rockets per la richiesta della gentile ascoltatrice, da signor Amato, che ha telefonato e ci ascolta dalle zone di Cuneo per questo nostro programma Ogni Finestra una canzone, che va in onda tutti i giorni a Radio RNC alle 6, quindi al mattino, poi alle 12:10 in replica, di domenica sempre alle 6 e alle ore 13:10 circa. Abbiamo ascoltato The Rockets e ora voglio mettere in onda una canzone che è stata tratta dal concerto per chitarra e orchestra, concerto Arnue di Joaquin Rodrigo. Tosena, Rodrigo, Vidre e Lama hanno composto Arnue, la tua voce. Però la voce che vogliamo ascoltare per questa puntata di oggi è quella di Dalida.

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. Una canzone che ha per titolo Un uomo tra la folla di Tony Renis, Mogol e Testa. Claudio Fabi arrangia ed dirige l'orchestra per questa canzone interpretata dallo stesso Tony Renis. Da Radio RNC, Un uomo tra la folla.

sempre gradita, penso, la voce calda e molto convincente di Tony Renis, che abbiamo ascoltato in questa interpretazione di Un uomo tra la folla. Tony Renis, Mogol e Testa hanno composto questo brano. L'arrangiamento e della direzione d'orchestra era di Claudio Fabi. Però noi vogliamo terminare la nostra trasmissione con un po' di allegria e con Lelio Luttazzi. Vogliamo ascoltarlo in una canzone molto originale, El Can di Trieste.

Jean, egli era sempre triste, non mi faceva mai le feste, neanche a me che sono il suo paron. Allora comandò una cartolina di protesta. Allora il mulo Trevisan mega risposta.

come un facchin del porto, e in sta maniera so che un giorno sentirò la mia campana morto. Ma chi se ne... pardon, che hai fatti pur dindon, se morirò contento, perché quel fiol di un can, quel fiol di un can, è esecussi beato. Adesso il me lecca come un matto, perché spuso sempre più de vin, e so che me vol ben che con un amico, per la prima volta in vita mia, e mi me basta un anno d'estate.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza è regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: Aldo che saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori, saluto tutti voi che amate questa nostra trasmissione, che la seguite tutti i giorni, sperando di rimanere ancora per tanto tempo con voi, così come abbiamo nel tempo passato trascorso tanto tempo insieme alla compagnia di Aldo, della radio e di tante canzoni del tempo passato. Un cordialissimo saluto e a risentirci domani, tutti i giorni, quindi anche domani.
5: RNC presenta
6: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
7: E siamo alla dodicesima domenica del tempo ordinario, ma è anche San Luigi Gonzaga, Luigi Maria Gonzaga, che è il protettore degli studenti, e quindi è d'obbligo, un obbligo piacevole, fare gli auguri. Vi faccio i miei migliori auguri per i prossimi esami, gli esami di maturità. È sempre una tappa bella, un momento importante della vita, e è un'occasione allora anche questa per invocare l'aiuto di questo santo morto giovane, una personalità davvero interessante da scoprire. Auguri ancora a tutti quelli che faranno gli esami di maturità, ma anche la sessione poi estiva degli universitari. E veniamo al Vangelo di oggi allora. È un Vangelo che parla di passeri, parla di capelli del capo. Neanche uno dei vostri capelli cadrà, perché sono tutti contati, come nessun passero cade senza che il padre ne abbia consapevolezza, senza che il padre lo permetta. È un Vangelo legato alla provvidenza di Dio, che come un padre amorevole veglia su ciascuno di noi, veglia con tenerezza, con sapienza, con somma provvidenza. Ascoltiamo questo Vangelo.
8: In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura. Voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli.
7: Siamo al capitolo 10 del Vangelo di Matteo e siamo all'interno del discorso missionario di Gesù. Ecco, Gesù ha scelto i 12, li ha inviati a predicare il Vangelo, e poi nelle sue istruzioni c'è come comportarsi nel momento della persecuzione, che Gesù dà per scontato: sarete perseguitati. E poi proprio all'interno dell'esortazione a restare forti nel tempo della persecuzione, ecco che c'è la rassicurazione: non abbiate paura. Non abbiate paura di chi? Non abbiate paura di coloro che perseguitano i missionari, perché sono avversi al Vangelo. Del resto aveva poco prima il Signore aveva detto che un discepolo non è più grande del proprio maestro, e quindi se hanno chiamato Belzebul, se hanno perseguitato il maestro, la stessa sorte, verrebbe da dire lo stesso onore, è riservato al discepolo, perché la persecuzione è un po' la dichiarazione di conformità con il maestro. Ma il Signore rassicura: non avere paura di loro, perché non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né qualcosa che sia segreto che non diventi di pubblico dominio. E poi ecco questa frase: quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce. Allora, il Vangelo non è un annuncio esoterico, cioè un annuncio per pochi eletti, al momento della predicazione del Vangelo da parte degli apostoli, ma poi un po' in tutti i tempi. Ci sono sempre delle sette, dei gruppi che si sentono iniziati perché conoscono una dottrina esoterica, una dottrina che è nota solamente a loro. Questa conoscenza in qualche modo li pone in una posizione sopraelevata rispetto alle altre persone normali. Non così per il Vangelo, non è così per il messaggio del Signore. Il Vangelo deve essere predicato in ogni tempo, in maniera chiara, in tempo opportuno e non opportuno. Sempre occorre che questo messaggio di salvezza raggiunga tutti, tutti, tutti, che nessuno ne resti escluso. E allora, ecco, non bisogna avere paura, perché questo messaggio è un messaggio destinato a giungere a piena luce, ed anche nulla che riguarda l'uomo, nulla che è davanti a Dio rimane segreto. Quando il Signore dice: quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, quello che io vi dico nell'orecchio, voi annunciatelo nelle terrazze, dice due tempi: il tempo della predicazione del Signore ai suoi apostoli, è una predicazione per loro, e poi c'è una predicazione più ampia per le folle. Ma questo dire all'orecchio dei discepoli diventerà poi messaggio compiuto, comprensibile a loro e per tutti dopo la sua risurrezione. Sarà lo Spirito Santo che condurrà gli apostoli alla verità tutta intera, e per questo allora il messaggio ascoltato nell'orecchio, ascoltato nella predicazione che Gesù ha fatto nel suo tempo terreno, nella piccola cerchia dei dodici, è un messaggio che ora può fiorire ad una comprensione che è una comprensione nuova, giusta, vera, totale, data dalla risurrezione del Signore, che illumina a quel punto in maniera retrospettiva tutte le parole che il Signore aveva pronunciato. E allora adesso la Chiesa apostolica e la Chiesa di tutti i tempi deve annunciare a tutti questo Vangelo sulle terrazze, ecco, là dove proprio raggiunge tutti. Non è un caso, no? Mi viene da dire, da riflettere, che la Chiesa sia stata sempre attenta anche ai mezzi di comunicazione, anche ai nuovi mezzi di comunicazione. Penso a Leone XIII, per esempio, che agli albori proprio della nuova comunicazione subito l'ha accolta in maniera favorevole, perché il Vangelo

questi che hanno accolto il Vangelo, i martiri, diceva San Giustino, sono seme di nuovi cristiani, cioè questa dinamica misteriosa. Il Signore conosce bene l'avversione nei confronti del Vangelo e dà per scontato che vi sia la persecuzione, ma dice anche: non abbiate paura di coloro che uccidono il corpo, perché c'è una morte peggiore ed è la morte dell'anima, la morte del peccato, laddove il peccato è così grave, così pesante da diventare mortale, cioè da uccidere la vita di Dio in noi. Quindi abbiate paura di coloro che hanno il potere di uccidere l'anima e di gettarlo nella Geenna. La Geenna era quella valle a Gerusalemme dove venivano bruciati incessantemente i rifiuti e quindi si alzava sempre un fuoco, un fumo di cattivo odore che veniva proprio associato all'idea del fuoco del giudizio. Eppure, ecco, pur privati anche della vita, pur tuttavia, ecco, il Padre ha cura di ciascuno. Questa immagine è tenerissima che il Signore regala ai suoi. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure neppure uno di essi cadrà a terra senza che il Padre lo voglia. Due passeri, ma chi fa caso a due passeri? Poi i passeri sono tutti uguali, gli uccelli, come si fa a distinguerli? E a me ha sempre colpito questo, non solo la piccolezza, no, di due passeri, ma anche che sono indistinguibili. Per me è tanto importante questo fatto che Dio sa distinguere passero per passero, passerotto per passerotto, cioè Dio vede ciascun uomo, ciascuna donna, ciascun bambino, ciascuna persona, anche quella più invisibile. Pensate a un bambino nel seno della madre, un bambino appena concepito, Dio lo vede e lo conosce, e il Padre ha cura di due passeri, di un passero, a maggior ragione a cura di noi. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate paura, quindi voi valete più di molti passeri. I capelli del capo che sono contati è un'immagine molto precisa, eh? Mettiamoci a contare i capelli del capo ed è un'impresa, direi, abbastanza difficile. È un modo di Gesù per dire che tutto quello che accade o è voluto da Dio o è permesso da Dio per un bene maggiore di noi, per un bene maggiore per noi. E quindi quello che interessa a Dio e quello che dovrebbe essere al centro di ogni nostro desiderio e di ogni nostro impegno è la nostra salvezza. Allora, quando Gesù dice che il Padre ha cura di noi, non ne ha cura come un assicuratore a cura dei propri assicurati, i quali stipulano un'assicurazione di modo che vada tutto bene. No, la cura del Padre è la stessa che ha avuto anche nei confronti del Figlio. Nella lettera agli Ebrei c'è scritto che Cristo fu esaudito nel momento in cui ha offerto preghiere e lacrime per essere liberato da morte. Sembra misteriosa questa parola, perché Gesù è morto davvero, eppure il Padre ha esaudito questa preghiera. Perché? Perché le vie di Dio non sono le nostre vie, perché i pensieri di Dio non sono i nostri pensieri. Dice il profeta Isaia: quanto il cielo è alto sulla terra, così sono distanti i pensieri di Dio da quelli dell'uomo, le vie di Dio da quelle dell'uomo. Perché Dio vuole la nostra salvezza, e allora quello che accade, anche quando ci sembra una persecuzione, una ingiustizia patita a causa del Vangelo fino al martirio, ecco, la più grande ingiustizia dal punto di vista umano, bene, eppure questo in Dio, con Dio, secondo la volontà di Dio, diventa la via per la salvezza, per conseguire la salvezza. Allora fidiamoci del Padre, che ci conosce personalmente, che ci chiama per nome, il cui desiderio è la nostra salvezza, la nostra vita compiuta. Accogliamo allora questa parola del Signore: non abbiate paura, voi

0: Era il 19 marzo 1994 a Casal di Principe. Un giovane sacerdote, il parroco, si apprestava a celebrare l'Eucarestia della solennità di San Giuseppe quando un uomo entra in sacrestia, chiama Don Giuseppe. Questo giovane parroco si volta ed è l'ultima cosa che farà nella sua vita terrena, perché questo killer gli sparerà e lo ucciderà. Si tratta di Don Giuseppe Diana, 36 anni, un uomo giovane, parroco a Casal di Principe. Nasce il 4 luglio del 1958 da una famiglia di umili origini, farà tutto il suo percorso di formazione fino ad essere ordinato nel 1982. Un prete, qualcuno che faceva semplicemente il prete. Quando veniva definito prete anticamorra, lui non gradiva questa definizione, perché affermava di essere un semplice prete che faceva il suo mestiere, cioè annunciare il Vangelo. E questo è stato ciò che gli è costato la vita, cioè l'annuncio del Vangelo, l'annuncio dell'amore di Dio, che è un annuncio che libera, che salva, è stato l'annuncio che ha disturbato la camorra, tanto da decidere di arrischiarsi ad uccidere un prete. Vorrei adesso che più che le mie parole fossero proprio quelle di Don Giuseppe Diana a parlarci oggi, in un documentario prodotto da TV 2000 intitolato L'altra parola di Don Giuseppe Diana. Noi possiamo ascoltare la sua viva voce mentre parla agli studenti dell'Istituto Mattei di Caserta. Siamo al 13 aprile del 1992, quasi 2 anni prima della sua esecuzione. Sentiamo direttamente proprio le parole di Don Giuseppe.
1: Il profeta che è come la sentinella, vede l'ingiustizia, la denuncia e richiama il progetto di Dio. Il progetto di Dio è un progetto di amore.
0: Ecco, la sentinella è qualcuno che arrischia la propria vita, perché il primo ad essere colpito là dove c'è un pericolo è proprio la sentinella, ma la sentinella mette a rischio se stesso perché altri possano vivere. E questo è vero, è stato vero per Don Giuseppe, ma in fondo è vero per ogni persona che non si abbassa alla logica della violenza, alla logica della sopraffazione, ma accoglie il messaggio liberatorio e liberante del Vangelo. Gesù è la vera sentinella, è colui che ha messo a rischio se stesso e ha impedito che il popolo fosse sottoposto alla morte. E così anche Don Giuseppe Diana, così tutti gli amici di Dio. Ma io vorrei ancora continuare ad ascoltare lui. Siamo sempre in questo documentario di TV 2000, L'altra parola di Don Giuseppe Diana. Siamo sempre all'interno, ecco, dello stesso momento, quando Don Giuseppe parla ai studenti dell'Istituto di Caserta.
1: Ciò che manca alla nostra realtà, ciò che manca alle nostre zone, è l'amore. Il camorrista è uno che non sa amare. Se sapesse amare, cari giovani, veramente la camorra non avrebbe senso. Perché la forza della camorra dove sta? Sta nell'odio, nella vendetta.
0: Il camorrista è qualcuno che non sa amare. Che cos'è l'amore? L'amore non è un vago sentimento, l'amore è una decisione quotidiana, ordinaria, una decisione sostenuta dalla fortezza di fare la volontà di Dio, che è sempre una volontà di bene, senza cedere, lottando per non cedere a quelle che sono le lusinghe, in questo caso per esempio le lusinghe del guadagno facile, del potere a tutti i costi, della sopraffazione, del sangue versato come fosse acqua. acqua, senza rispetto per la sacralità della vita umana, senza rispetto per l'altro. In fondo la camorra e tutte le organizzazioni criminali si nutrono del desiderio sempre di sopraffazione e di un potere che inebria. Ed è vero che invece il Vangelo è sempre accoglienza dello Spirito di Gesù, che è lo spirito più forte, è veramente il potere, che è il potere del servizio. E l'amore ha sempre a che fare con questa ferma decisione di volere il bene dell'altro, di servire l'altro, di amarlo come e più di se stessi. Don Giuseppe Diana, discepolo di Gesù fino alla fine, ha vissuto questo. Ci doni il Signore anche a noi per la nostra vita di essere fedeli a questo amore forte, che è più forte della morte.

0: RNC presenta
1: Playlist in Blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
2: Continua il nostro viaggio musicale attraverso le novità discografiche della settimana. Lo faremo ancora per un paio di settimane, poi come di consueto ci fermeremo per la pausa estiva. Ma siamo qui quest'oggi per parlarvi di musica. Benvenuti a tutti, io sono Gary, con me c'è Gabriele Mileti, che saluto e ringrazio. Lui si occuperà della parte tecnica. Abbiamo 8 tracce da presentarvi anche per quest'oggi nel pieno mood estivo, ma anche oggi riusciremo ad avere una bella miscellanea di generi e un'equa suddivisione tra musica di casa nostra, tra musica nazionale e internazionale. Vince un po' la musica di casa nostra, perché le uscite italiane questa settimana sono state parecchie. Allora cominciamo subito, si inizia come sempre con la presentazione, l'anteprima del prossimo disco in blu 2000 della settimana, che ha visto già il ritorno, visto che già ci siamo occupati del nuovo album di Bruno Mars, ma continua a sfornare ottimi singoli questo The Romantic. Vi parlo meglio tra poco del suo cammino anche grazie a questo nuovo pezzo che si chiama On My Soul.

0: Irresistibile con queste atmosfere che spaziano tra il sole e l'R&B, un po' come tutto il nuovo album di Bruno Mars. On My Soul è il nuovo estratto da The Romantic, che ha debuttato tra l'altro direttamente alla numero 1 della Billboard 200, pubblicato a distanza dei 10 anni circa dal suo ultimo progetto da solista. Quindi si è preso il suo tempo, diciamo così, ma spesso i grandi artisti lo fanno. Chi se lo può permettere, perlomeno si ferma un attimo, fa quello che vuole fondamentalmente, poi produce buona musica. All My Soul sarà il disco in blu 2000 della prossima settimana, e così abbiamo cominciato questa nuova puntata di Playlist in Blu, che vede un'estate molto particolare. La vede anche grazie a Anna Castiglia, che è una ragazza che io apprezzo tantissimo e continua a fare ottima musica, e in effetti lei ha già vinto la Targa Tenco come miglior album opera prima, con in questo caso per il disco d'esordio Mi Piace, ed ora torna questa cantautrice che è davvero apprezzata soprattutto dalla nuova generazione, ma appunto non solo. Vi presento il suo nuovo pezzo, si chiama Miro.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te.

0: uscire da una favola, da un quadro timido. Hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Abbiamo presentato la nuova canzone di Anna Castiglia parlando del suo album d'esordio, di quanto è stato forte e che ha anche vinto la targa Tenco. Ora però questa Miro è il primo singolo che annuncia il nuovo album, si chiamerà La paura in tasca, e il suo secondo disco uscirà il prossimo 25 settembre. Per quest'estate però abbiamo questo singolo da ascoltare e da riascoltare, secondo me davvero molto interessante. Così come è interessante questo duetto, ci spostiamo dal vincitore di Amici 2024, si chiama Trigno lui, che insieme a Ermal Meta fa un duetto molto appunto interessante, come dicevo prima, per una canzone che parla un po' di tutti noi, se vogliamo. Questa è Irrecuperabile.

0: Come dicevamo poco fa, il suo percorso ad Amici è stato un percorso di successo, apprezzato anche dalla critica, tra l'altro, sino ad arrivare al 6 maggio 2025, quando ha pubblicato il suo primo EP, A un passo da me, e adesso abbiamo ascoltato Irrecuperabile con Ermal Meta, la terza proposta di quest'oggi qui in Playlist in Blu, le novità in ambito discografico della settimana. Prevalenza di musica italiana quest'oggi, ma c'è spazio anche per andare al di là della manica, grazie a Ellie Goulding che torna con il suo nuovo singolo a pochi giorni dall'annuncio del suo atteso sesto album in studio, un nuovo album che si chiamerà I Know Too Much, uscirà il prossimo 4 settembre. Intanto c'è la nuova canzone, Black Prada Dress.
1: I heard what you said.

0: Ellie Goulding e il suo ritorno, Black Prada Dress è la sua nuova canzone. Dicevamo prima che il 4 settembre uscirà I Know Too Much. Da alcuni dei fan, e non solo, è definito già Divorce Album, perché affronterà questo disco a livello lirico soprattutto la fine del matrimonio con il suo ex marito, quindi è molto personale, a volte anche duro, insomma non sappiamo ancora l'entità e non conosciamo ancora i brani, ma abbiamo questa parte che sicuramente non è da poco. Questa la quarta proposta di quest'oggi. La quinta è molto particolare. Ritorniamo in Italia perché insieme si mettono due amici che condividono tra l'altro la stessa terra d'origine e l'attaccamento per questa terra. Alberto Bertoli, Mirko Casadei, che ci fanno ascoltare questa nuova canzone che non è una semplice collaborazione, ma è davvero un incontro artistico di due amici e non è poco. L'amore in ER, Alberto Bertoli, Mirko Casadei.
1: È passato qualche anno e l'hai notato, che se stiamo insieme poi non è cambiato. Siamo simili ma in fondo cambia il gusto.

Beh, Alberto Bettoli, Mirko Casadei, funziona bene questa l'amore in IAR, giocano un po' sul titolo, questo IAR che è sicuramente emergency room in, per quanto riguarda il pronto soccorso e queste serie fortunate che abbiamo incontrato e sono sì popolari, ma poi IAR è anche Emilia Romagna, quindi non è una destinazione, è un modo di vivere. Loro stesso, gli autori di questo pezzo, lo hanno dichiarato, Alberto Bettoli, Mirko Casadei insieme, ed è andata via bene. Ritorniamo ad un respiro più internazionale, anzi mondiale, anche se abbiamo qualcosa di italiano, perché esce un inno, la colonna sonora dell'evento sportivo più seguito al mondo. Sapete che ci sono i mondiali, qualcuno ve l'hanno detto, anche se non c'è l'Italia, si gioca ovviamente. Quindi nella versione italiana, Andrea Bocelli, David Guetta, Eia, Megan Thee Stallion per questa che è DNA More Than a Game, ed è appunto la colonna sonora dei mondiali 2026.

Cortina ufficiale dei Mondiali 2026, cast internazionale per questa canzone, Andrea Bocelli, il nostro Andrea Bocelli, dall'Italia ovviamente, il produttore francese David Guetta, la cantante sudcoreana Hey e la rapper statunitense Megan Thee Stallion, insieme appunto a Shakira, quindi a Dai Dai, sono i due inni dei Mondiali 2026. Questa è la sesta canzone di quest'oggi. La settima è estate, quindi alleggeriamo il tiro, torna Francesco Renga con una coppiata che in realtà ritorna, quella con Giusy Ferreri, questa è Non dovresti.

Dunque, Francesco Renga quest'anno è stato in gara al Festival di Sanremo e per la serata delle cover ha duettato già con Giusy Ferreri, quindi non è inedito questo duetto, ma questa è la loro nuova canzone, Non Dovrei, Non Dovresti, che ci dà là per presentare l'ultima canzone di quest'oggi, quella con la quale concludiamo questa puntata estiva di Playlist in Blu. Lo facciamo con Tommaso Paradiso, che continua a produrre e a scrivere nuova musica. È un racconto di un amore estivo gassato, così è stato definito, proprio visto che poi il pezzo si chiama Agitare Coca-Cola, che racchiude insomma la tensione di un incontro improvviso che ti fa fare dei film e poi non si sa bene come vanno a finire. Insomma, con Tommaso Paradiso, la sua Agitare Coca-Cola, concludiamo questa puntata di Playlist in Blu, fatta grazie all'apporto tecnico di Gabriele Mileti, che si è occupato di schiacciare i tasti giusti per far sentire la mia voce e soprattutto per far ascoltare le nostre canzoni. Noi torniamo tra 7 giorni, magari ancora insieme a Gabriele, non lo so, per l'ultima puntata di Playlist in Blu. Da Gary è tutto.

0: Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
1: RNC presenta.
2: Le donne italiane stanno contribuendo al miglioramento del settore agricolo adottando pratiche sostenibili e influenzando positivamente la qualità della vita nelle loro comunità. Con Agrinet for Women, storie di sostenibilità, raccontiamo le sfide che affrontano nella costruzione dell'agricoltura del futuro in linea con i principi della politica agricola comunitaria.
3: Ti arrivo affamati perché la montagna mette fame, quindi abbiamo il nostro prosciutto, la nostra pancetta, il nostro formaggio, una frittata, c'è cioè la ciambella tipica di Veroli, ci sono le ciambelline che sono sempre un prodotto di Veroli e il pane che è tutto di Veroli. Si sta tutti insieme, si mangia, è anche una soddisfazione per noi genitori che la cosa va avanti, perché sennò finirebbe tutto. Uno fa tanti sacrifici per arrivare a un certo livello, poi se finisce un dispiace, quindi vedere i giovani che vanno avanti fa molto piacere.
4: Agrinet for Women, storie di sostenibilità.
5: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Nell'Unione Europea, nell'amministrazione erogatrice, possono esserne ritenute responsabili.
6: La voce che ascoltiamo è quella di Antonella Iannarilli. L'abbiamo incontrata a Prato di Campoli, insieme ad altri pastori, al termine di un lungo cammino durato 5 ore e iniziato la mattina alle 4.30. Sono arrivati in altura dopo aver condotto un gregge di 500 pecore in questa splendida località naturalistica, interamente situata nel suggestivo comune di Veroli. A 1143 metri di altitudine, Prato di Campoli è non solo un importante punto di partenza per escursioni sulle cime dei Monti Ernici, ma anche il luogo dove ogni anno, ai primi di giugno, i pastori conducono le greggi per il pascolo estivo. Qui, tra essenze profumate e un paesaggio incontaminato, le pecore trovano nutrimento e quiete. Antonella, con la famiglia, porta avanti un allevamento ovino e trasforma il profumato latte in pecorino. I capi di Antonella sono alimentati con fieno, orzo, mais, avena e, durante l'estate, con le preziose essenze del pascolo montano. Le sue sono piccole produzioni, inserite in una filiera corta che consente di offrire un formaggio dal sapore autentico e inconfondibile, rispettando al tempo stesso il territorio e la cultura locale. Insieme al marito Piero e al figlio Andrea, Antonella ci guida alla scoperta di una realtà davvero autentica.
3: Loro hanno iniziato in livello amatoriale, a livello proprio per la famiglia, diciamo, avevano quelle 4-5 pecore e le mungevano e facevano il formaggio che bastava per loro, diciamo. Poi andando avanti hanno aumentato sempre qualcuna, finché è arrivato mio marito, che era proprio la sua passione, e lui è andato sempre ad aumentare i capi, ad aumentare, che è arrivato sui circa 200 quando ci siamo sposati. Poi si è mantenuto così finché io non ho smesso di lavorare, perché la mia azienda ha chiuso. Quando lui e io ho smesso di lavorare, allora abbiamo deciso di andare più avanti, perché con 200 capi una famiglia non ci vive, quindi siamo arrivati sui 500 adesso e abbiamo costruito un mini caseificio e lavoriamo il nostro latte e siamo andati avanti. E adesso sono 20 anni, da 4 anni a questa parte anche mio figlio lavora con noi.
6: Non è così comune incontrare donne impegnate nell'allevamento ovino o addirittura nel ruolo di pastore. Così viene naturale chiedere ad Antonella quanto sia impegnativa per una donna la vita in questo settore.
3: È molto impegnativa, nonostante c'è mio marito che accudisce gli animali, che è il lavoro più pesante, ma il lavoro materiale, insomma, che alza la mattina presto per la mungitura, poi portare a pascolo, fare la lettiera, cioè è un lavoro durissimo. Io mi occupo più della parte del caseificio, diciamo, anche se è molto molto impegnativa, perché dalla mattina alle 5 fino alla sera è un corri-corri. Dopo aver fatto la mattina, prodotto il formaggio, ricotti, preparo tutto e vado a fare le consegne e rientro verso l'una. Dall'una in poi mi dedico alla pulizia fino alla sera. Non c'è un giorno di ferie, un giorno di festa, siamo sempre là.
6: La vita di Antonella è intensa, profondamente intrecciata con i ritmi della natura e con una tradizione millenaria, la transumanza. Parliamo di un'antichissima pratica di allevamento, ancora oggi viva grazie all'impegno delle comunità rurali. La transumanza consiste nello spostamento stagionale del bestiame lungo rotte migratorie alla ricerca di pascoli freschi in estate e più miti in inverno. Nel 2019 questa pratica è stata riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell'umanità. non solo per il suo valore storico e identitario, ma anche perché rappresenta un equilibrio virtuoso tra l'uomo, gli animali e l'ambiente. Ma qual è il ruolo della transumanza nella tutela della biodiversità? E perché è così importante continuare a preservarla, anche oggi? Lo abbiamo chiesto a Fabio Collepardo Coccia, biologo e ricercatore.
4: Agrinet for Women.
7: La transumanza è stata da tempo la pratica che gli allevatori del posto, di questi luoghi, dell'Appennino centrale in particolare, hanno utilizzato per spostare le greggi, sia per necessità legate al clima, quindi alla presenza di neve nel periodo invernale soprattutto, ma anche per seguire quelle che erano le crescite delle piante, quindi per avere un prodotto anche migliore. E noi possiamo suddividere le transumanze in due tipologie: quella verticale, che prevede uno spostamento degli animali dal basso verso la cima delle montagne, o altre transumanze orizzontali, quindi in Abruzzo per esempio c'era questa pratica di spostamento delle greggi dai paesi interni dell'Aquilano fino alla Puglia, nella provincia di Foggia. Ci sono tante piante che poi una grande biodiversità vegetale legata a questa pratica della transumanza, sia per un uso che veniva fatto di alcune piante da parte proprio del pastore, sia anche da parte delle pecore stesse, che trovavano varie tipologie di specie di piante e che queste andavano a conferire ai formaggi delle proprietà organolettiche che le rendevano particolarmente gradevoli.
6: Mantenere attivi i pascoli ha un valore fondamentale, non solo culturale ed economico, ma anche ecologico. Questi spazi, spesso situati in aree marginali e poco antropizzate, sono veri e propri ecosistemi in equilibrio delicato. Il passaggio regolare degli animali attraverso la transumanza contribuisce a mantenere questo equilibrio, previene l'avanzare della vegetazione invasiva, favorisce la biodiversità e aiuta a conservare habitat preziosi per molte specie, anche rare.
7: Diciamo che i pascoli sono molto importanti. Gli animali tendono a mantenere questi pascoli che altrimenti in Appennino centrale in particolare si richiuderebbero fino a tornare al bosco originario. Quindi la funzione dell'animale, in questo caso che viene portato al pascolo, è anche quella di creare un ecosistema legato appunto all'ambiente prato che arricchisce di biodiversità il territorio. Se non ci fossero i pascoli, le radure si richiuderebbero e noi perderemmo tutto quel gran numero di specie che sono, guarda caso, più presenti proprio nel margine tra prato e bosco, che si chiama ambiente ecotonale questo. Quindi è importantissimo il pascolo.
6: Le regioni del centro e sud Italia, come il Lazio, sono tra quelle che conservano ancora oggi un legame profondo con la tradizione della transumanza e con l'allevamento ovicaprino. Ma quali sono le caratteristiche di questi territori che li rendono così legati a questo settore? E qual è il ruolo delle donne? Lo abbiamo chiesto ad Alessandra Atorino, presidente di Confagricoltura Donna Frosinone.
8: La provincia di Frosinone è costituita dal 90% da comuni montani. È un'agricoltura di tipo quasi eroica, che è più difficoltosa. Le imprenditrici hanno preso quello che è la categoria della zootecnia come la loro preferita. Frosinone risulta essere, come numero di imprenditrici, che configura la provincia al quarto posto a livello nazionale per tasso di imprenditoria femminile e il 19% è occupato appunto nell'agricoltura ed ha un ruolo fondamentale nel contrasto allo spopolamento di questi territori e all'abbandono di queste aree interne e delle aree svantaggiate. Le donne all'interno di questi territori si rendono custodi del territorio stesso, ma hanno anche il pregio di garantire ricchezza al territorio, creando anche per i propri figli, con un passaggio generazionale, una ricchezza che loro possono prendere in mano e quindi non sono costretti i loro figli ad andare via a cercare altri lavori in altre zone. Chiaramente le donne che insistono in questi territori svantaggiati conducono questi allevamenti di nicchia, in quanto i loro prodotti sono a chilometro zero. Questo può essere uno svantaggio ulteriore, ma può diventare un vantaggio se aiutato dalle politiche del territoriali e delle istituzioni, perché il loro valore aggiunto che danno al prodotto è anche in senso di innovazione. Sono più propense le donne che investono nella terra, che sono anche più istruite, perché 2 su 3 sono laureati ed hanno un ruolo manageriale, sono più propense a fare innovazione, a fare digitalizzazione in aree comunque in contesti difficili e a fare diversificazione, perché è il passo ulteriore quello di trasformare quelli che sono i beni primari in prodotti che sono tipici, non solo tipici, sono unici e sono irripetibili, perché ogni territorio ha la sua particolarità. Loro insistono più nei borghi, quindi, che non nelle grandi città, e per questo le loro imprese sono microimprese e vanno quindi aiutate proprio per questa loro caratteristica, altrimenti sarebbero destinate a scomparire.
6: Dopo aver seguito gli animali fino in altura, torniamo a Veroli, dove Antonella ci accoglie nel suo piccolo caseificio. Qui, insieme ad Andrea, produce pecorino in diverse stagionature e ricotta.
3: Questa è la mia casa, questo è il caseificio che ho costruito 20 anni fa grazie anche agli aiuti finanziari della comunità europea, e questa è una struttura che andrà demolita perché adesso è subentrato anche mio figlio nell'azienda, e quindi anche lui sta chiedendo aiuti per fare un caseificio più grande, nuovo, perché visto che lavoriamo tantissimo ci stiamo cercando di ampliarci. Infatti adesso Andrea è giù che sta facendo il pecorino, diciamo, sta facendo le varie fasi della lavorazione.
4: Agrinet for Women, storie di sostenibilità.
6: Nel caseificio incontriamo Andrea, intento a lavorare il pecorino stagionato. È davanti a una grande caldaia che contiene circa 5 quintali di latte. Mentre lavora, ci racconta le principali fasi della produzione. Si parte con il riscaldamento del latte fino alla temperatura ideale per la coagulazione, che avviene grazie all'aggiunta del caglio. Questo permette al latte di trasformarsi in una massa solida, la cagliata. A quel punto si passa alla rottura della cagliata, un'operazione delicata che serve a separare la parte solida, che diventerà formaggio, dal siero. È un processo antico, fatto di gesti precisi e tempi ben scanditi, che Andrea conosce alla perfezione.
9: Questo qua è stato scaldato a 38 gradi, è stato portato il latte, è stato aggiunto il caglio. Il caglio è del agnello capretto, un caglio in pasta di animale 100% naturale, che dà quel tocco al pecorino di piccantezza, dà quel classico aroma comunque di pecorino. È iniziata la coagulazione. Questa è la prova di rottura della cagliata per vedere se è pronta per la rottura. Si va a frantumare il coagulo per aiutare lo spulco del siero. Oggi andremo a fare un classico pecorino stagionato, quindi sarà una rottura a fico di riso. Qui si fa la cottura della cagliata, quindi in questa tipologia di formaggio si porta la cagliata, diciamo ormai il chicco di riso è diventata, a una temperatura di 43 gradi, si fa una semicottura. Questo perché aiuta ai piccoli chicchi di riso che sono stati fatti di contrarsi e di espellere il siero, quindi di espellere la parte umida che si trova all'interno del coagulo. Quindi un formaggio privo di umidità, si stagiona meglio e non crea difetti poi nella stagionatura.
6: La fase successiva richiede anche una certa forza fisica, è quella della pressatura. Dopo la rottura della cagliata, le masse casearie vengono trasferite negli stampi, dove iniziano a prendere forma. A questo punto si esercita una pressione, manuale o meccanica, per far fuoriuscire il siero residuo e compattare bene la pasta del formaggio. La pressatura è fondamentale per dare consistenza al pecorino e prepararlo alla fase successiva, la salatura e poi la stagionatura.
9: Adesso ci troviamo nella fase di pressatura praticamente del formaggio. In questa fase viene eseguito un processo fondamentale di controllo del formaggio, che è preso il pH. Essenziale perché è un indice di fermentazione del formaggio. Viene messo il pHmetro all'interno della forma e tramite un display si vede il pH e la temperatura. Se riusciamo a mantenere una temperatura stabile di 40 gradi con la stufatura, i fermenti lattici che lavorano a questo range di temperatura lavorano in modo eccezionale, quindi staremo sul pH 5,20 dopo le 4-5 ore, altrimenti si blocca la fermentazione. Dopo la pressatura c'è il rivoltamento della forma. Finito il rivoltamento della forma e messa l'etichetta di caseina, si inizia con la fase di stufatura. Sarebbe mantenere il formaggio una temperatura di circa 40 gradi o tramite il vapore o tramite il siero caldo che si trova sotto il tavolo, sempre per il discorso del pH, fino a che il pH non arriva al pH 5, quindi il pH ottimale del formaggio. Dopo questa fase si estrae il siero presente sotto il tavolo e si porta di nuovo in caldaia e si fa la ricotta. Terminata la stufatura si porta in cella a frigo il formaggio. Il giorno dopo viene effettuata la salatura solo a secco, un altro aspetto fondamentale del formaggio che aiuta comunque a dare sapidità al formaggio e anche alla conservazione, quindi alla stagionatura del formaggio.
6: Andrea produce formaggio tutto l'anno. In inverno le pecore restano in stalla e pascolano nei prati attorno all'azienda, a Veroli. In estate, invece, gli animali vengono condotti in altura e restano al pascolo fino all'autunno. Durante questi mesi, ogni giorno si sale in montagna per la mungitura e poi si riporta il latte in caseificio. È una routine che cambia profondamente la vita degli allevatori, scandita da tempi e distanze diversi. Ma a cambiare non è solo il ritmo di lavoro, cambia anche il latte. Durante l'alpeggio le pecore si nutrono di erbe spontanee, fiori e piante aromatiche che crescono in un ambiente ricco di biodiversità, lontano da coltivazioni intensive. Il risultato è un latte con una concentrazione di aromi naturali molto più marcata.
10: Cambia parecchio, cambia in modo molto radicale proprio la vita quotidiana che si fa in transumanza, in alpeggio comunque diciamo. Non ci sono più le comodità quotidiane che si hanno giù, quindi non c'è più sicuramente una stalla, si sta nelle intemperie, si fa la mungitura comunque all'aperto, quindi se fa la mattina fa freddo devi prendere il freddo, se piove purtroppo devi prendere anche l'acqua e così. Finita la mungitura praticamente, tempo di scendere giù a portare il latte nel frigo, si torna sopra e si accompagna, si guida il gregge tutto il giorno fino alla sera che ci sarà la mungitura serale. Quando si arriva ai primi giorni ancora il pianoro che ci sarà la mungitura serale. Quando si arriva ai primi giorni ancora il pianoro è verde, è ricco di erba, quindi...

0: importante da qualsiasi punto di vista. Uno dei maggiori è quello proprio dell'aromatico olfattivo, perché comunque cambiando tipologia di alimentazione, non è, avendo integratori aggiuntivi esterni, non avendo sostanza secca da mangiare, quindi aumenta sicuramente il complesso aromatico, i profumi aumentano a livello proprio eccezionale. Poi seguito da una buona lavorazione del formaggio, cioè lavorando latte crudo non pastorizzato, che riesce a conferire il massimo del formaggio dall'erba che mangiano, quindi c'è quel tocco unico e che dà solo il pasco d'alta montagna al formaggio.
1: Agrinet for Women.
2: Una delle caratteristiche che rende unico il formaggio di Andrea è che viene prodotto con latte crudo, una scelta non così comune, soprattutto oggi in un contesto in cui si parla più spesso di formaggi ottenuti da latte pastorizzato. Ma cosa significa davvero latte crudo e perché fa la differenza? Il latte crudo è latte che non viene sottoposto a pastorizzazione, cioè non viene riscaldato ad alte temperature per eliminare batteri. Questo permette di mantenere vivi i microorganismi naturali presenti nel latte fresco, che contribuiscono a sviluppare aromi più complessi e unici nel formaggio. È una scelta che richiede grande attenzione nella lavorazione e nella gestione della qualità, ma che premia con un prodotto più autentico, capace di esprimere appieno il territorio e la stagionalità. In pratica, ogni forma racconta una storia diversa, legata al momento e al luogo in cui è nata.
0: Nelle ultime periodi c'è molto questo dibattito a livello nazionale, europeo, sul latte crudo, che viene un po' comunque criminalizzato, quando in effetti è l'unico modo per quello dovuto ai controlli, analisi, prima di comunque di metterlo in commercio, che subiva una stagionatura minimo di 2 mesi, in modo che se qualche patogeno viene comunque eliminato dalla stagionatura, quindi dal pH acido. Poi è l'unico modo ad oggi che riesce a conferire, a trasferire al formaggio tutto quello che l'animale mangia, di cui si nutre. Altrimenti pastorizzarlo è come se c'è una carta bianca dove scrivere. Metti i fermenti selezionati e lì esce un formaggio industriale, un formaggio che non ha le caratteristiche tipiche del territorio. Andrebbe sicuramente valorizzato il latte crudo, però seguendo dei schemi molto rigidi di sanità alimentare. Quindi analisi più stringenti e protocolli di commercializzazione molto più stretti, così da garantire sempre al consumatore, per primis, la salubrità alimentare, ma anche non fare scomparire questi prodotti unici che ogni provincia, ogni territorio riesce a conferire. Sarebbe un po' un'omologazione generale. Il formaggio anche da pascolo a pascolo cambia, quindi pensa da regione a regione, da provincia a provincia, cosa può succedere al formaggio. Togliendo il latte crudo è uguale, nord e sud Italia pare molto lo stesso pecorino, cosa che arriva a perdere proprio un patrimonio importante alimentare. Non sempre va criminalizzato, ecco, va forse leggi un po' più severe che lo controllano.
2: Lasciamo Andrea, mastro casaro appassionato del suo lavoro, e ci spostiamo per incontrare Claudio Sabellico, giovane pastore di Veroli e grande amico di Andrea. Claudio è colui che guida il gruppo di pastori durante la transumanza. Insieme a lui ci sono altri amici e la moglie, Maria Pia. Per loro il giorno della transumanza è molto più di uno spostamento stagionale. È una festa. Si parte presto, tutti insieme, in un clima di condivisione e allegria, per vivere una giornata speciale, fatta di fatica, ma anche di gesti antichi e di forte senso di comunità, scanditi dai suoni dei campanacci.
3: Prima di partire si aspetta che arrivino tutti gli amici che ci daranno una mano lungo la strada, poi si prende la prima pecora che va in strada a guidare tutto il gregge, si ci mette il campanaccio più grande e poi si parte. Vai che si va! Per oggi arrivano a 1200 metri, poi partiranno dai 1200 metri e arriveranno a 2000 metri. Il campanaccio serve per tutto il periodo, perché questa qua è la campana che guiderà tutto il gregge durante il periodo estivo. Poi l'inverno verrà messa a riposo.
2: Seguiamo Claudio lungo il tragitto della transumanza, che si snoda tra tratti asfaltati e sentieri immersi nei boschi. È un cammino affascinante, dove le pecore avanzano compatte, decise e unite, come se seguissero un ritmo antico, conosciuto da sempre. Ogni passo racconta un legame profondo tra uomo, animale e territorio. Non c'è fretta, ma un tempo diverso, quello della natura.
3: È un tragitto

0: che adesso con l'evoluzione l'hanno asfaltata, perché purtroppo hanno costruito case dappertutto, stanno strade sterrate, un tratto di strada asfaltata. Le macchine sono pochissime, ma le pecore, ragazzi, che sono ansiose di andare in montagna, che è arrivato il suo periodo, non hanno paura di niente. Loro sanno che devono andare in montagna e vanno via, perché qua giù in campagna ci danno fastidio le mosche, le zanzare, il caldo, e allora preferiscono da stare in montagna al fresco.
1: Dopo 5 ore di cammino e circa 40 km percorsi, si apre davanti a noi il paesaggio meraviglioso di Prato di Campoli, una conca verde circondata da montagne, silenziosa e maestosa. Qui Claudio, Andrea, Maria Pia, Antonella e gli altri pastori hanno preparato una merenda semplice ma speciale, da condividere con tutti. Un momento di riposo e convivialità che chiude in bellezza questa giornata intensa. Cogliamo a caldo le loro impressioni. A parlare per prima è Maria Pia, la moglie di Claudio, che ci racconta cosa significa per lei vivere la transumanza da protagonista. Dopo di lei sentiamo Antonella.
2: È stata una mattinata molto impegnativa, ci siamo alzati alle 4, abbiamo preparato tutte le cose per partire. Adesso siamo arrivati qua su, le pecore stanno riposando e ci riposiamo anche noi in compagnia dei nostri amici.
3: Ti arrivo affamati perché la fatica, poi la montagna mette fame. Quindi abbiamo il nostro prosciutto, la nostra pancetta, il nostro formaggio, una frittata, c'è la ciambella tipica di Veroli, ci sono le ciambelline che sono sempre un prodotto di Veroli e il pane che è tutto di Veroli.
1: Ma dietro la bellezza e il valore di queste pratiche antiche si nasconde anche una fragilità. Le nuove generazioni fanno sempre più fatica a restare. Lavorare nei campi, allevare animali, seguire la transumanza richiede impegno, sacrificio e una connessione profonda con la terra. E proprio per questo vedere Antonella, il figlio Andrea e i loro giovani amici riuniti attorno a questo tavolo, qui a Prato di Campoli, è un segnale incoraggiante. Lo chiediamo direttamente ad Antonella. Cosa significa per lei vedere i giovani scegliere di restare?
3: È anche una soddisfazione per noi genitori che la cosa va avanti, perché sennò finirebbe tutto. Uno fa tanti sacrifici per arrivare a un certo livello, poi se finisce un dispiace, quindi vedere i giovani che vanno avanti fa molto piacere.
1: Dopo una giornata intensa insieme ai pastori, tra pascoli, storie e fatica, arriva anche il momento di godersi le prelibatezze di Veroli. Formaggi, salumi, pane fatto in casa, sapori che raccontano il territorio. Ma ci resta una domanda. Il passaggio delle pecore al pascolo non porta anche benefici alla fertilità del suolo? Per scoprirlo lo chiediamo a Gaia, la nostra assistente vocale sostenibile.
4: Il passaggio degli animali al pascolo porta benefici molto importanti per la fertilità del suolo. Mentre si spostano e si nutrono, le pecore distribuiscono naturalmente letame e sostanze organiche che arricchiscono il terreno. Inoltre, il calpestio moderato favorisce l'assorbimento dell'acqua piovana e la rigenerazione dei pascoli. Questo processo contribuisce a mantenere vivi gli ecosistemi, migliora la struttura del suolo e aiuta a combattere l'erosione. In pratica, i pascoli gestiti con la transumanza diventano spazi agricoli sostenibili e ricchi di biodiversità. Oltre a fertilizzare il terreno, gli animali svolgono un ruolo fondamentale anche nella dispersione delle piante. Camminando, trasportano semi attaccati al vello o sotto gli zoccoli, oppure li diffondono attraverso le deiezioni, dopo aver mangiato erbe e fiori. In questo modo, favoriscono la rigenerazione naturale dei pascoli e la diffusione di specie vegetali, anche in zone più lontane. È un meccanismo ecologico prezioso, che aiuta a mantenere e arricchire la biodiversità delle aree rurali e montane.
5: Agrinet for Women. Storie di sostenibilità.
6: RNC in blu presenta La terrena stanza. Conversazioni in libertà sulla poesia, respiro dell'anima. A cura di Filiberto Ferro.

0: Ho quei fanali come si inseguono accidiosi là dietro gli alberi, tra i rami stillanti di pioggia sbadigliando la luce sul fango. Flebile, acuta, stridula, fischia la vaporiera da presso. Plumbeo il cielo e il mattino d'autunno come un grande fantasma ne intorno.
1: Buongiorno, torniamo a chiacchierare nel vero senso della parola, vorrei dire a conversare, a intrecciare pareri sulla poesia del Carducci. Sì, questo esperimento che abbiamo condotto dalla volta scorsa, di liberarci finalmente da un soliloquio che appariva evidentemente troppo autoreferenziale, per stabilire una sorta di apertura verso altri contributi certamente utili sul rapporto tra poesia, scuola, cultura, società, questa idea mi sembra di doverla ripetere anche oggi, anche questa settimana. Il povero Carducci ne fa le spese in Un mattino d'autunno, che sicuramente è un esempio altissimo di poesia in bilico tra romanticismo e decadentismo. Bene, leggeremo questa poesia in tre fasi, diciamo così, è facilmente scandibile in tre parti. La prima parte ha un carattere eminentemente, si potrebbe dire, antipositivistico, vedremo poi in che senso. Poi c'è una parte che è una sorta di flashback di natura vagamente neoclassica, e infine un esito tristemente, tra virgolette, decadente. Incominceremo dunque a leggere innanzitutto la prima parte.

quei fanali come si inseguono accidiosi là dietro gli alberi, tra i rami stillanti di pioggia, sbadigliando la luce sul fango. Flebile, acuta, stridula, fischia la vaporiera da presso, plumbeo il cielo e il mattino d'autunno, come un grande fantasma ne intorno. Dove e a che muove questa che affretta sia carri foschi ravvolta e tacita gente? A che ignoti dolori o tormenti di speme lontana? Tu, pur pensosa Lidia, la tessera al secco taglio dai della guardia, e al tempo il calzante i begli anni dai, gli istanti gioiti e i ricordi. Van lungo il nero convoglio e vengono incappucciati di nero i vigili com'ombre, una fioca lanterna hanno e mazze di ferro, e i ferri e i freni tentati rendono un lugubre rintocco lungo, di fondo all'anima un eco di tedio risponde, doloroso, che spasimo pare. E gli sportelli sbattuti al chiudere paiono oltraggi, scherno par ultimo appello che rapido suona, grossa scroscia sui vetri la pioggia. Già il mostro conscio di sua metallica anima sbuffa, crolla, ansa, e i fiamme e gli occhi sbarra, immane pel buio gitta il fischio che sfida lo spazio. Va l'empio mostro, contrae in orribile sbattendo l'ale, gli amor miei portasi, ai, la bianca faccia e il bel velo, salutando scomparne la tenebra.

0: Questa è la prima sezione, il primo segmento di una delle liriche più belle di fine Ottocento. Su questa prima parte i nostri interlocutori, che ricordo sono sempre Maria Rosa e Antonello, due giovani insegnanti appassionati di poesia, e mi faranno delle domande, porranno delle questioni e ovviamente potranno intervenire liberamente, come nel costume di questa trasmissione.
1: Filiberto, io qui dalla prima lettura ho dei ricordi abbastanza lucidi, mutuati da diverse situazioni poetiche. La prima, quella che mi viene diciamo più immediata, è questi freni tentati che mi ricordano tanto "e dai tentati triboli irto il cinghiale uscir" di manzoniana memoria, il coro di Ermengarda. E poi la tematica che sicuramente approfondiremo, quella degli addii, dei fischi, che invece a questo punto è più vicina a noi nella storia della poesia, mutuata da Montale, il quale in qualche maniera ripropone il tema dell'abbandono, il tema della stazione in un mottetto delle occasioni. Volevo chiederti come possono i tre poeti convivere insieme nella parola poetica.
0: Grazie della domanda, niente affatto facile. E la risposta è di una banalità, direi sorprendente. Cioè, in sostanza, tu sostieni che esistono in certi poeti dei debiti, delle presenze, va bene, che possono apparire anche non del tutto omogenee. In un certo senso troviamo in un'opera come questa, che guarda sia al passato sia al futuro, qualcosa di quel Manzoni che lo stesso Carducci peraltro non amava moltissimo, va bene, e qualcosa di quel Montale che verrà dopo e che non può nemmeno lui non risentire di una certa tradizione. Ma ti ricorderei un tema fondamentale della storia della letteratura e della poesia, il fatto cioè che in poesia, nel senso classicistico del termine, è non un'eccezione, ma la regola, il fatto che si riecheggino temi, sintagmi, espressioni, ritmi che appartengono al passato. Ci muoviamo in un alveo, che è quello della poesia, nel quale è inevitabile che alcuni ciottoli siano stati levigati anche dall'acqua di precedenti tradizioni poetiche, o anticipino quelle di innovazioni a venire.
1: Che bello questo termine ciottoli, che mi ricorda tanto Ungaretti, che leviga la parola come
0: sì, certo,
1: una
0: sì,
1: pietra.
0: Certo. Sì, la questione si può affrontare in diversi modi, ma mi sembra che quello che conta è che questo dimostra ancora una volta che qui siamo di fronte ad una poesia di tipo classicistico, nel pieno senso della parola. Utilizzo le parole non perché le prendo così come sono, ma perché stanno nella tradizione e non possono non essere presenti anche nel discorso che io poeta, diciamo, faccio in questo momento. Solo magari mi vorresti chiedere un'altra cosa intorno anche al rapporto tra romanticismo e positivismo o qualcosa del genere.
1: Assolutamente sì, perché qui comunque compare il treno, quel treno che era così esaltato nell'inno a Satana, ma che diventa l'empio mostro, quindi sembra in realtà abbandonato il concetto di quasi un ventennio prima, in cui il Carducci esaltava tutto sommato il progresso. Adesso, ma vedremo l'esito finale della poesia, in realtà il Carducci si sente quasi schiacciato da questa modernità e tende a fuggirla.
0: Sì, una delle cose più ovvie che si dicono anche a scuola, il nostro discorso è in questi incontri un po' anche didattico, è il fatto che il positivismo per un verso ha qualcosa di antiromantico, no, perché guarda il fatto in se stesso così com'è nella sua concretezza. Dall'altro invece è qualcosa che si lega strettamente al romanticismo, perché la scienza viene adoperata come una forza che non pone limiti, e così anche la tecnologia. È chiaro nell'Inno a Satana che Carducci ha questa visione romantico-positivistica, va bene, questo potere addirittura demoniaco che si dà alla scienza. Cosa c'è di più romantico della dimensione demoniaca? Questo è evidente. Qui evidentemente si è ricreduto. Si tratta però di essere anche onesti. Rimane nell'uomo comunque una duplice dimensione, la dimensione oggettiva, quasi storica, di chi guarda il progresso nella sua oggettività civile, e torno sempre al tema del Carducci come poeta civile, e dall'altra però c'è la dimensione esistenziale. E questa, in questo, certo, la scienza ci può dare fastidio, molto di più il treno che parte e porta via l'amica che ci ha consolato, se non altro, per molto tempo. Quindi non vorrei confondere le dimensioni. E con questo credo che questa sezione l'abbiamo in qualche modo liquidata.

0: viso. O viso dolce di pallor roseo, o stellanti occhi di pace, o candida tra floridi ricci inchinata, pura fronte con atto soave. Fremea la vita nel tiepidare, fremea l'estate quando mi arrisero, e il giovine sole di giugno si piacea di baciar luminoso, intra i riflessi del crin castanei, la molle guancia. Come un'aureola più belli del sole i miei sogni ricingean la persona gentile.
1: Anche a proposito di questo segmento, che è certamente una, come dire, un'analessi preziosa, no? Di impianto schiettamente neoclassico, uno dei nostri due interlocutori insomma si premura, come si dice, di porci una questione.
0: Sì, prima hai citato la scuola e quindi in previsione anche degli esami volevo fare una domanda che forse potrà essere utile ai giovani ascoltatori. E cioè, la presenza dell'analogia in questa poesia, o meglio dire, o meglio sarebbe parlare di poesia analogica. Ecco, Carducci, in quale rapporto si pone rispetto alla poesia analogica? Nel senso, esiste una poesia analogica moderna e carducciana, oppure la poesia analogica si esaurisce in quella tradizionale?
1: Sì, benissimo, la domanda è intelligente, forse dovevo portela a proposito soprattutto del primo segmento. Comunque non ha importanza, che il confronto tra il segmento iniziale che ha letto la nostra Maria Rosaria e questo segmento neoclassico che hai letto tu, messi a confronto rivelano differenze interessanti. Sul piano della forma poetica, il primo segmento è indubbiamente più moderno, come ovvio che sia. Il secondo segmento invece appare tutto proiettato nella dimensione, potremmo dire, foscoliana. Sembra un cameo neoclassico di foscoliana memoria. Pensate a Luigia Pallavicini caduta da cavallo, all'amica risanata o a qualcosa del genere. Allora si tratta di capire che cos'è analogia nella poesia moderna. Sarò chiaro, no, e spero anche didattico. Ci sono delle espressioni in questo testo, soprattutto nel primo segmento, che addirittura ricordano Baudelaire. E certamente l'amica a cui qui si allude, Lidia, che è una certa piva, eccetera, eccetera, aveva rapporti con Baudelaire, con il mondo della poesia di Baudelaire, con il mondo francese, ed è quindi facile che abbia attinto. Farò anche degli esempi, ma la cosa, prima do la definizione di che cos'è poesia analogica nel senso moderno del termine. Per poesia analogica si intende quella visione del mondo per cui si possono avere degli insiemi o degli ambiti distinti. Se parlo ad esempio dell'ambiente naturale, questo è un ambito. Se parlo dei sentimenti spirituali, intimi, questo è un altro ambito. Ma quando compio una intersezione tra i due ambiti, il risultato è la poesia analogica. L'esempio più evidente sta nei versi, ma parto anche solo dai primissimi, dove dice: «O quei fanali, come si inseguono accidiosi là dietro gli alberi, tra i rami stillanti di pioggia, sbadigliando la luce sul fango». E qui è l'ambito solo naturale. «Flebile, acuta, stridula, fischia, la vaporiera d'applesso. Plumbio il cielo, il mautino autunno, come una grande fantasma ne intorno». E ancora qui parla di due ambiti, ma uno è accanto all'altro e non c'è vera intersezione. No. Poi fa la domanda: dove, a che muove questa che affretta, se ai cari foschi, eccetera, eccetera. E qui siamo sempre nell'ambito della realtà naturale, anche se è riferita alla gente. Tu pur pensosa, Lidia, la tessera. E qui siamo sempre nell'ambito naturalistico, che fa pensare a una certa poesia che potremmo dire positivistica. no, realistico, naturalistica. Va il lungo nero convoglio, eccetera, eccetera. E qui è una descrizione in cui incominciano a intervenire elementi che si confondono in questa zona grigia che potremmo chiamare poesia analogica. Il tutto si chiarisce ancora meglio laddove a un certo punto si parla di qualcosa che, pur essendo naturale, finisce per colpire l'animo, finisce per interagire con la dimensione interiore. Noi crediamo che i due ambiti, quello esteriore e quello interiore, siano totalmente separati, e invece mi sembra che a volte possono costituire quasi un'unica realtà. Va bene? E questo è in qualche modo, secondo me, preso dallo spleen di Baudelaire, dove i due elementi finiscono per entrare in sintonia. Non so se siete d'accordo, perché questa è una cosa di un'evidenza straordinaria.
0: E a proposito di Baudelaire, a questo punto mi piacerebbe chiederti se in Carducci non avviene la sintesi tra i due ambiti, cioè non c'è vera, a questo punto non c'è vera poesia analogica, non c'è una vera intersezione tra i due, appunto, ambiti, quello naturale e quello interiore. In Baudelaire invece sembrerebbe che questa sintesi, questa intersezione, questa corrispondenza, per citare lo stesso Baudelaire, in qualche modo accada. Il poeta ancora, colui il quale riesce a leggere gli arcani della natura.
1: Sì, no, ma io sostengo, scusa Antonello, sì, che è proprio questo che eccezionalmente si dà in Carducci, questa intersezione baudelairiana tra ambiti diversi. Va bene. Cercavo un po' affannosamente il passo in cui questo appariva evidente. Se io dico sbadigliando la luce sul fango, no, i fanali, va bene, dice così, o quei fanali come si inseguono accidiosi là dietro gli alberi, tra i rami stilanti di pioggia, sbadigliando la luce sul fango. Ecco, l'idea dello sbadigliare è qualcosa che appartiene al mondo interiore, al mondo dell'uomo. L'avere collocato questa espressione all'interno di un discorso naturalistico dove si parla della luce dei fanali è costituire questa intersezione. Questo è un esempio un po' modesto, però già dà l'idea di questo processo. Ci sono degli esempi molto più evidenti, non so se siete in grado di coglierli, va bene, che danno proprio l'idea di questo processo. Comunque intanto facciamo un leggero intervallo musicale. Va bene.

0: o qual caduta di foglie gelida, continua, muta, greve sull'anima. Io credo che solo, che eterno, che per tutto nel mondo è novembre. Meglio a chi il senso smarrì dell'essere, meglio quest'ombra, questa caligine. Io voglio adagiarmi in un tedio che duri infinito.
1: E eccoci arrivati allora alla risposta. L'abbiamo trovata.
0: Sì, sì, esatto.
1: Cioè, qui c'è tutto Baudelaire, qui. O c'è tutto Carducci, come
0: no,
1: possiamo dire?
0: No, qui sicuramente c'è un riferimento a Baudelaire che traspare in modo evidente. Faccio proprio la dimostrazione di quanto detto prima a proposito della definizione da dare al termine, al sintagma poesia analogica. Infatti, quando qui si dice «o qual caduta di foglie gelida, continua, muta, greve», siamo nell'ambito naturalistico. Poi c'è scritto «sull'anima». Il fatto che il poeta faccia di due fenomeni distinti un unico fenomeno, per cui sembra che le foglie cadano nell'anima, va bene, è evidente che non fa che riecheggiare e certi testi baudelariani in cui si manifesta in modo evidente, ad esempio nell'ultimo degli spleen, questo rapporto tra il mondo fisico e il mondo interiore. Leggo soltanto pochi versi. Quando il cielo basso pesa come un coperchio sullo spirito, il cielo che pesa sullo spirito non è altro appunto che le foglie che cadono nell'anima. Cielo, il cielo fisico si intende, che appunto pesa sullo spirito. La pioggia, va bene, oppure le foglie che cadono nell'anima. Ecco, il fare la bellezza della poesia analogica moderna sta non tanto in certe espressioni metaforiche che sono una vecchia scoperta, ma nel realizzare la proposizione in termini analogici. E siccome siamo abbastanza vicini al termine della trasmissione, ponetemi un'ultima domanda e poi concludiamo.
2: Ecco, ma io ti chiedo, in quella difesa dell'interiorità che c'è in queste due ultime strofe, tu non vedi una difesa del passato, quindi la difesa della classicità?
0: No, io non sono d'accordo per niente, ti chiedo scusa, perché io considero la classicità, nella migliore delle ipotesi, come una totale identificazione tra interiorità e mondo oggettivo, una perfetta sintonia tra i due ambiti. Nel mondo moderno, nella migliore delle ipotesi, ci può essere soltanto quella intersezione di cui abbiamo parlato. Quella fusione, che è una cosa costruita, non è una cosa naturale che ci sia. Da una parte il mondo naturale, dicevamo, dall'altra il mondo interiore, dalla parte il mondo esterno, dall'altra il mondo del mio animo, che io tento di cucire insieme secondo una logica particolare. Va bene. Non è dunque una cosa data, non è un punto di partenza, un dono del cielo, è il frutto della mia costruzione poetica. Il mondo moderno è costruzione, il mondo antico è naturale dono del cielo tra interiorità ed esteriorità. Questo mi sembra, in questo sta la differenza, credo. Penso che abbiamo concluso per oggi e ci possiamo vedere la prossima volta. Vi ringraziamo tutti.
1: Buonasera.
2: Grazie, buonasera.

0: RNC in blu ha presentato La terrena stanza, conversazioni in libertà sulla poesia, respiro dell'anima, a cura di Filiberto Ferro.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.
2: RNC presenta
3: Retroscena Memory, i segreti del teatro, un programma di Michele Sciancalepore.
4: Buonasera e ben ritrovati con Retroscena, i segreti del teatro. Francesco Montanari e il regista Davide Sacco sono al centro della nostra puntata con lo spettacolo Titus, Why Don't You Stop the Show? Una rilettura del Tito Andronico di William Shakespeare che mira a esplorare la natura della violenza, la sua capacità di corrompere e la difficoltà di restare indignati di fronte all'orrore nel mondo contemporaneo. Al centro della scena c'è Francesco Montanari nel ruolo di Tito, che incarna un personaggio tormentato e conflittuale, dando voce alla sua disperazione e rabbia in un'interpretazione intensa e magnetica. Una performance che si inserisce in un contesto di forte impatto visivo ed emotivo, con scene, luci e musiche che mirano a creare un'atmosfera disturbante e claustrofobica per accompagnare lo spettatore attraverso le barbarie della storia. Lo spettacolo, tra luci e ombre, è un'esplorazione della natura umana e dei suoi abissi più oscuri, mentre il sottotitolo Why Don't You Stop the Show? Perché non fermate lo spettacolo? È un chiaro invito a riflettere e a indignarsi di fronte alla normalizzazione della violenza, piuttosto che guardarla morbosamente attraverso i video dei cellulari e accettarla passivamente.

si contano i morti. Le madri, ostinate e pietose, aspettano i figli, le mogli, i mariti, i figli, i padri. Ma oggi sorge un giorno di pace. Tra ferro e fango si cerca un motivo per non piangere o per dar senso a un pianto che resterà eterno. 100 bambini sfilano coperti da un bianco saio di dolore.

0: tutti.
1: Io adesso lo ammazzo.
0: Io ti giuro vendetta.
2: Fame di sangue, siete di vendetta.
3: Vendetta, essere vendetta.
1: Vendetta.

0: abbiamo tutti lo stesso sapore, sapete? Il sapore del sangue.
1: Io partirei da un numero, 14. Secondo i miei calcoli, non so se sono errati, è il numero dei morti ammazzati in questa acerrima tragedia, costellata di violenze efferate, inaudite, stupri, mani, le lingue mozzate, fiumi di sangue, figli trucidati e dati in pasto, torture che nemmeno l'inquisitore Torquemada avrebbe saputo concepire. E quindi una carneficina, una strage sia di infami che di innocenti, e si potrebbe scomodare facilmente Tarantino e Pulp Fiction, oppure che ne so, il Gran Guignol. Però io non credo che tutto questo orrore provenga da una semplice pulsione morbosa. E allora vi chiedo, da dove nasce, da quale spinta e spina artistica scaturisce tutto ciò?
2: Mi inquieta la tua domanda in maniera molto particolare, per un motivo che non avevo mai contato i morti. Non contare i morti e, come tu dici, i morti, gli stupri, gli infami e i giusti, non avevo mai fatto il numero. Il problema è che mi ricorda qualcosa di molto vicino, gravemente molto vicino, e l'assenza di memoria forse è il toc motore di questo spettacolo. L'assenza di memoria dell'umanità e della presa di coscienza dell'umanità.
3: Perché anche voi sapete lassù che nell'indifferenza del tempo che viviamo una giovane donna è stata deturpata e nessuno ha fatto niente.
2: Nessuno con te vive i morti. E purtroppo quando ti rendi conto che sono troppi, ormai è troppo tardi per contarli.
4: Tu adesso vuoi sapere della violenza? Di chi ha fatto che cosa? Dimenticandoti cosa avete fatto voi prima a noi.
1: E chi se la sente di farmi una sinossi del vostro Titus?
5: Sinossi, al volo. Mondo distopico, apparentemente lontano ma estremamente vicino. Il nostro mondo, che è estremamente distopico. C'è una faida per una conquista territoriale, un colonialismo. C'è un popolo che viene presentato vittorioso, il cui generale, chiamato a prendere l'eredità di questo impero, rifiuta l'impero.
1: Che è Titus Andronicus.
5: Da questo rifiuto scaturirà la ferale storia.
6: E in effetti è la più trucida, sebbene la prima e più acerba, delle tragedie di Shakespeare.
4: Stupratela pure, ma tagliate mani e lingua.
6: Sullo sfondo, la guerra appena conclusa fra Romani e Goti per un lembo di terra, con evidenti rimandi ai contemporanei orrori.
7: Questa storia nascerebbe popoli vicini, divisi solo da una striscia che sancisce ciò che è patria, e ciò che patria non è.
6: Tito, tornato dalla sua vittoriosa campagna bellica, non accetta il trono di Roma e lo cede a favore di un uterino e sanguinario Saturnino.
8: E che sia di Roma quello che io voglio che sia di Roma, perché io sono Roma!
6: L'instabile e isterico neo-imperatore sceglie al suo fianco Tamora, la regina dei Goti, affrancandola dalla sua schiavitù.
9: La donna che avete attaccato, che avete inseguito, lei sarà la vostra regina.
6: Sarà lei, lacerata per le violenze subite dal suo popolo e la decapitazione della figlia, sarà lei, una volta insperatamente regina, a ordire un diabolico piano di vendetta.
4: Ogni mia lacrima, ogni mio respiro sarà per l'idea di farti soffrire, Tito.
6: L'amata figlia di Tito, Lavinia, viene infatti stuprata e amputata. Ucciso l'altro figlio, Lucio. E a Tito non resta che rispondere al sangue con altro efferato sangue.
10: Io adesso vi ammazzo.
11: Io vi taglio le mani e le cucino davanti a voi. E col vostro sangue ci faccio del vino.
6: Una spirale che si chiude solo quando non resta più niente. E non c'è più nessuno che possa morire.
10: È tutto già finito? Dura così poco la vendetta? E che cosa resta adesso? Dopo il tumulto? Che resta?

0: Retroscena, retroscena. I segreti del teatro.
1: Io credo che questi personaggi corrispondano molto, ahimè, all'uomo contemporaneo che sto vedendo. Cioè personaggi in cui per il proprio appagamento narcisistico ogni personaggio vuole prevalere.
2: Ok.
1: Vuole prevalere per motivi che poi si racconta, se vuoi. Motivi drammatici sono, che se vuoi, no, sono alibi per raccontarsi la giustizia delle sue azioni, quando in realtà c'è veramente un sadismo di fondo. Credo che però se possa essere un'opportunità per non avere alibi per chiudere gli occhi.
3: La guerra non ti azzanna solo la carne, la guerra ti azzanna l'anima.
2: L'obiettivo primario dell'intera operazione che state mettendo in atto è quello di creare quasi uno specchio rispetto a quello che stiamo vivendo, cioè questa rappresentazione continua dell'orrore che scrolliamo e visioniamo sui nostri devices, come si dice in inglese, e che ci rendono quasi ormai indifferenti. E a testimonianza di questa, diciamo, missione dello spettacolo, c'è un sottotitolo: Why don't you stop the show? Ovvero, perché non fermate lo spettacolo, lo show?
4: La domanda che ci poniamo: perché? Tu davanti a questo fuoco del dolore, a questo estremo show, perché direi c'ha un senso, perché non l'hai parlato? Perché hai fatto scorrere il tuo ditino lì? Perché veramente non ci soffermiamo più sul dolore?
2: Quindi questo sottotitolo sposta il punto di vista dello spettacolo sullo spettatore, chiaramente, no? E ponendogli questa domanda.
5: E poniamo la domanda allo spettatore: tu dov'eri?
2: E allora io chiedo appunto a Davide, ti chiedo: cosa ci vuole per fermare lo show?
5: Ah, ci vuole coraggio.
3: E perché non lo fa? Perché è codardo, è vigliacco, dito. È cosciente di tutto, è impotente su tutto.
1: Il coraggio qual è? Il coraggio, secondo me, è avere la forza, estremamente difficile, di non mettere i propri interessi personali sopra l'esposizione possibile, sopra, perché è questo fondamentalmente che ci fotte, il nostro giardino, piccolo o grande che sia, anche se è enorme, abbiamo capito e lo vediamo tutti i giorni che nel nostro percettivo è sempre piccolo.
2: Mi hai ricordato una frase di un grande filosofo che mi citava, Manuel Vadia, che diceva: è l'io l'assassino.
6: E che sia di Roma, quello che io voglio sia di Roma, perché io sono Roma!
1: Oggi non c'è più una visione del futuro, non esiste la visione del futuro, per quello che ci permettiamo una brutalità, perché non abbiamo nulla su cui investire.
5: Qui non c'è il punto di un ritorno, cioè se non c'è quel momento dove distinto da dentro di te ti scatta, a prescindere dai credi, da tutte le cose che c'hai, un momento dove qualcosa dentro dice stop e torniamo poi al sottotitolo.
2: Sì, nel senso che qua il punto di non ritorno arriva alla fine perché non c'è più nessuno.
5: Esatto.
2: Perché ormai non c'è più
5: il
2: nessuno.
5: Il resto è silenzio, no?
2: Veramente deve essere silence. Cioè sì.
5: Che fai? Io ti ho stuprato, però dopo che ti ho stuprato ho tagliato, tu mi hai ammazzato a me, fatto a me, è una bombardata. Lo spettatore, se noi siamo ben richiamati, chiaramente, si autorizza e si normalizza al sangue, si normalizza le bombe. Cioè, lo stupro di una ragazza, se noi siamo bravi, non è qualcosa di scioccante, perché prima ti ho fatto questo, dopo il taglio della mano non è scioccante, quello che verrà dopo non è scioccante.
7: Una ragazza è stata stuprata, mani e lingua tagliate, e voi dite che è una barbarie? E allora che cos'era quello che facevano i vostri soldati alle nostre donne mentre massacravano la nostra cultura?
2: C'è questo discorso di Marco alla fine che dice: questa storia nasce tra due popoli vicini, divisi solo
8: questa
2: da una
8: storia striscia. Nasce tra due popoli vicini, divisi solo da una striscia che sancisce ciò che è patria e ciò che patria non è. Ma la patria è solo terra, terra che si confonde con altra terra, come le sponde di due mari diversi,
2: come le sponde di diversi mari che sanno di appartenere alla stessa acqua. Ci sarà questa affermazione, è ovviamente uno scritto vostro, uno scritto tuo,
1: chiaro.
2: E ti prendi tutta la responsabilità del fatto che stai esplicitando a un certo punto verso il finale della tragedia quello che è sotto gli occhi di tutti, che ci, ormai tutti si dicono, tutti fanno anche proclami, manifestano, no? Per quello che sta accadendo. E il timore che questo secondo te possa diventare retorico, o come lo puoi evitare?
5: Io
1: posso dire una cosa, sì. Io non credo che oggi sia su questo argomento il rischio di essere retorici. Oggi è importante dirlo. È importante dirlo. È importante far male ai timpani. Basta, perché bisogna risolvere il problema.

0: allora abbiamo la fortuna che abbiamo Michele, che è un narratore di teatro che oggi ci segue. Però per noi c'è lo spettacolo. Quindi l'unico show che c'è è quello che vogliamo che venga firmato dallo spettatore, ma non è quello che facciamo noi. Determinazione, prendiamo in mano i nostri personaggi.
1: Parliamo di altro, apparentemente, cioè gioie e dolori delle prove, quali sono stati?
2: Prego, maestro.
3: No, che ci dai, questo non è il tuo.
0: Direi che verrà usato contro di te, quindi.
2: Mi raccomando, in campana, non vi fate male, ragazzi.
4: Sì, sì, sì, no.
2: Io responsabilità sul vostro amico non ce l'ho.
5: Beh, allora, sicuramente è una macchina teatrale molto complessa, questo spettacolo di Davide. Quindi diciamo è un carrozzone, siamo 11 attori in palco, insomma, cioè, deve gestire tanti cavalli anche, no?
1: Come tu questa sai... è la parte, diciamo,
5: delle... No, questo suscita ovviamente alle volte la difficoltà è creare in questa grande macchina che lui deve gestire, è creare anche per lui e quindi di conseguenza per noi quell'intimità che invece l'umanità, di cui l'umanità necessita, no?
4: Io sono un po' lenta come attrice, nel senso mi piace vivere le cose piano piano e mi piace appropriarmi di queste cose, quindi mi servono le prove, mi serve pensare, mi serve sentire quello che mi sta accadendo per cercare un senso di verità, che non è facile, è evidente.
1: Allora, dico delle parole che Francesco avrà sentito fino alla paranoia, credo.
0: Reagire e vivere la scena per quello che sta succedendo e farla accadere in quel momento, quindi no pre-regia a chiunque sappia quello che sto dicendo, non pre-informazioni, non prevedere e soprattutto non dimostrare nulla a nessuno, ma vivere quello che stiamo facendo negli occhi, dedicandoli a chi lo stiamo facendo, che è il nostro compagno, ok? Energia, ok?
1: Non fare pre-regia, non prevedere, non ragionare. Allora, perché dice questo lui ossessivamente?
0: Non puoi ragionare, non ragionare. E perciò se non ragioni la fai bene, goditi il panico, goditi l'assenza di ragionamento, goditi non avere una regia, non fare pre-regia, viviti.
5: Qual è il nemico più grande dell'attore? Il nemico più grande dell'attore è il proprio giudizio, è il purtroppo vedersi da fuori mentre si sta sopra o mentre si sta davanti a una macchina da presa.
1: Ascoltarsi, no?
5: Ascoltarsi. Perché? Perché se tu stai lì non stai col partner e quindi tu non stai veramente nel momento dell'azione. Molto spesso ci sono degli attori che entrano e si precostituiscono a livello intellettuale cosa dovranno più o meno fare in quella scena. Solo che tu non lo puoi sapere se la vivi, perché quello che l'altro, che il partner ti offre, è unico e irripetibile soprattutto.
1: Se dovessi definire la regia di Davide Sacco, cosa diresti?
4: Visionaria. È un regista che ha un pensiero forte del teatro, una bella dimensione e una precisione, e dentro la precisione c'è il caos.
1: Io non so se mi sbaglio, sono 3 anni che voi collaborate e
2: sei anni?
1: Ok. Che collaborate e condividete diversi lavori teatrali, no? La domanda che rivolgo a entrambi è: quali conferme e quali sorprese avete avuto durante quest'ultima esperienza di Titus?
0: Talmente roba dentro, che non è solo rabbia forse, ma non lo so, che io ammazzerei tutti e volerei sulle persone per vincere di nuovo, per non vincere per me, vincere per mia figlia che è già morta.
5: Le conferme che io ho visto, ho avuto, è che quando Davide si mette in testa una cosa, alla fine la fa.
6: Franci, tu mi devi raccontare il teatro. Non so come si fa, però se tu sai di saperlo, lo farai.
7: C'è una fortuna, quello di dire nel silenzio. Avere un attore che si può dire nel silenzio, forse la più grande fortuna di un regista e di un autore. Scrivere, sapendo le pause di chi dirà quella battuta, dedicare quelle battute sapendo che verranno dette, come tu dentro di te, nella tua piccola stanzetta, nel migliore dei casi potevi sognare che venivano dette, quella è una grande fortuna. Essere in palco ed essere in sala contemporaneamente e fidarsi e affidarsi come facciamo noi l'uno dell'altro, questo è un regalo enorme che ci permette insieme di andare verso di scontrarci, di, sì, anche verso i muri, chiaramente, però sicuramente di essere insieme.
8: Come lavoro per te, tu lavori per me.
9: Retroscena Memory.
10: La puntata di Retroscena Memory finisce qui. Si ringrazia per il montaggio audio e la regia radiofonica lo staff tecnico di In Blu 2000. E che il teatro non sopravviva, ma viva.

0: RNC presenta
1: Borghi d'Italia a cura di Mario Placidini.
2: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Caccamo in provincia di Palermo. Il comune, conosciuto per il suo maestoso castello, si trova a 521 metri sul livello del mare e conta circa 7600 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Caccamo. E con gioia incontriamo il sindaco Franco Fiore. Allora, ci presenti il comune di Caccamo.
3: Caccamo è una cittadina medievale di circa 8.000 abitanti, ci troviamo a metà strada tra Palermo e Cefalù, diciamo di due centri di riferimento, e siamo soltanto a 8 km da Termini Imerese, dove c'è lo svincolo autostradale, la fermata della ferrovia, c'è un importante porto. Le origini di Caccamo risalgono orientativamente all'anno 1000, ha diversi monumenti Caccamo. Il primo sicuramente è quello che colpisce il visitatore non appena arriva a Caccamo, sicuramente è il castello, imponente su un costone roccioso. È un castello, uno dei più belli e meglio tenuti di tutta la Sicilia o addirittura di tutta Italia, anche credo uno dei più grandi sicuramente della Sicilia, visitabile tutti i giorni tranne il lunedì mattina. Ci sono dei saloni dove si fanno anche dei convegni. Il castello ha veramente oltre 300 stanze, ovviamente non tutte sono visitabili, c'è anche il museo delle armi antiche, veramente ne vale la pena. C'è da fare una piccola salita, qualche rampa di scale, però è molto bello veramente.
2: Delle scale in pietra poi, no?
3: Delle scale in pietra, sì, i nobili salivano direttamente con i cavalli, ma oggi bisogna salire a piedi.
2: E da lì abbiamo una veduta mozzafiato.
3: Una veduta mozzafiato sulla valle del San Leonardo, appunto, che prende il nome dall'omonimo fiume San Leonardo, dove oggi troviamo la diga Rosa Marina. Oltre al castello abbiamo tantissimi altri monumenti. Il Duomo sicuramente, la Chiesa Madre, che sorge appunto su Piazza Duomo, dove ci sono anche altri monumenti importanti. Il Monte di Pietà, l'Oratorio, si affacciano tutte su questa piazza, e la Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio, dove all'interno ci sono anche delle catacombe che sono visitabili la domenica a cura della confraterna delle anime sante del Purgatorio.
2: Un'altra eccellenza di Caccamo, ma forse della Sicilia e dell'Italia, è l'isola ecologica.
3: Sì, lì ci vantiamo veramente, riusciamo ad avere un'ottima raccolta differenziata, sfioriamo l'80%, ecco. Poi è un servizio che i cittadini accolgono veramente molto volentieri, perché vanno là anche per rifiuti ingombranti di qualsiasi genere, insomma, sanno che possono andarle a depositare presso la nostra isola ecologica, dove ci sono degli operatori veramente eccellenti.
2: E a livello ambientale vediamo il mare, ma avete anche un lago?
3: Sì, il mare appunto in linea d'aria è vicinissimo ed è una bella cosa per un paese di collina. Ci troviamo a 520 metri sul livello del mare, ma poter vedere, ammirare anche il mare è appunto molto bello. Come accennava lei, sulla valle del San Leonardo anni fa è stata realizzata la diga Rosa Marina, una delle più grandi dighe della Sicilia, e con una capienza di 100 milioni di metri cubi di acqua.
2: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò: ma che cos'è Caccamo per lei?
3: Intanto il mio paese, che ovviamente sono molto molto orgoglioso di questo paese. Ovviamente come tutti i paesi specie della Sicilia ci sono tantissime difficoltà, ma che giornalmente cerchiamo di far fronte a queste difficoltà nel migliore dei modi, ecco.
2: A questo punto chiudiamo il nostro incontro con l'invito del sindaco.
3: Sì, ovviamente invito tutti veramente a venire a visitare Caccamo, perché ne vale la pena. Chi viene in Sicilia e non visita Caccamo, diciamo, perde sicuramente qualcosa di importante. Oltre a visitare le città più importanti, Palermo, Agrigento, Taormina, Cefalù, Caccamo sicuramente merita una visita per tutto quello che insomma abbiamo e ci siamo detti in questa intervista. Grazie.
2: E con Don Claudio Antonio Grasso presentiamo la parrocchia della Santissima Annunziata.
4: Sì, ci troviamo nella parrocchia Santissima Annunziata, una delle

0: chiese principali di Caccamo, insieme al Duomo, sono le due parrocchie principali. La chiesa della Santissima Annunziata ha particolarità perché è una chiesa mariana, quindi per la città è un punto di riferimento a Maria. Lo possiamo notare dal quadro che c'è nell'altare centrale del presbiterio, è una tela del Borremans, dove rappresenta proprio l'annuncio dell'angelo a Maria Santissima. La chiesa della Santissima Annunziata è particolare perché conserva ancora altari laterali prima del concilio. Poi uno dei patroni principali, insieme al Beato Giovanni Liccio, caccamese, e San Nicasio. Siamo nel XII secolo, un santo di origini palermitane, della discendenza de Burgio, un cavaliere dell'ordine degli ospedalieri di Gerusalemme, oggi chiamato l'ordine di Malta. Infatti, come vediamo nel busto argenteo, ecco, è vestito da soldato, perché proprio ha fatto questo voto di restare in armi, ma nel difendere la fede cattolica. Appunto è morto nella battaglia di Attin, a Nazareth, in odio alla fede.
1: E quest'anno stiamo vivendo un anno particolare.
0: Stiamo vivendo un anno giubilare per la città di Caccamo, indetta da Papa Francesco e approvata dal nostro vescovo Don Corrado. Ai 400 anni dalla liberazione dalla peste della città di Caccamo per intercessione di San Nicasio e dall'elezione a patrono della città.
1: E anche negli altari laterali ci sono delle bellissime tele e tanti santi.
0: Ci sono tele importanti, come dicevo, e anche degli stucchi della scuola serpottiana del figlio di Giacomo il Maggiore, Procopio Serpotta.
1: Qual è il suo messaggio alla parrocchia?
0: Il messaggio alla parrocchia e alla città, perché San Nicasio è uno dei patroni principali di Caccamo, di liberarci ancora dalla peste di oggi. E sono tante le peste, non c'è solo la peste dell'epidemia, ma anche quella sociale, quella dell'indifferenza. E poi, come oggi ci ricorda Papa Leone, prima Papa Francesco, il dono della pace, ecco, minacciata dalla peste della guerra.
1: A Caccamo anche le tipicità meritano interesse e oggi le presentiamo all'interno di un istituto alberghiero. Lo facciamo con la preside Patrizia Graziano, poi abbiamo anche la studente Puccio Clara. E quindi, preside, innanzitutto diciamo qualcosa del vostro istituto.
2: Il nostro è un istituto giovane, sia dal punto di vista dell'istituzione che dal punto di vista della struttura, perché siamo arrivati in questa bella struttura lo scorso anno, il 30 maggio. È una scuola che si innesta in un ambiente ricco di turismo, di prodotti tipici, di bellezze ambientali. Caccamo è veramente un gioiello della provincia di Palermo.
1: Sono tanti poi i ragazzi che frequentano l'istituto?
2: Sì, i nostri alunni sono circa 160. Abbiamo due corsi pieni, cioè 10 classi, quindi due corsi di 5 classi ciascuno che praticamente si snodano negli anni e fanno diverse esperienze anche con altre scuole dal punto di vista regionale ma anche nazionale.
1: Nello stemma dell'istituto c'è proprio il castello di Caccamo.
2: È una scuola proprio che è nata in questo contesto proprio perché è un borgo che ha tanta storia e anche tante bellezze. La nostra scuola tra l'altro è intitolata Amico Geraci, che è un sindacalista che è morto ammazzato in questo paese.
1: E adesso abbiamo tante tipicità da presentare, le presentiamo con Clara. Non è un'interrogazione, anche se sarà difficile perché oggi abbiamo qui la preside. Vediamo un po' allora di presentare questi prodotti e anche questi piatti che abbiamo qui sulla tavola.
3: Allora, voglio iniziare dalla salsiccia pasqualora, che è un prodotto che nasce dalle tradizioni caccamesi, perché in passato veniva macellata questa carne di maiale in casa e tra le varie preparazioni c'era proprio questo, ovvero quella della salsiccia, che veniva condita con sale, pepe, finocchietto selvatico e poi pronta per essere stagionata. Tra l'altro Caccamo è protagonista di un evento storico che tuttora si svolge, ovvero la Sagra della Salsiccia, che si svolge la seconda domenica di ottobre, coinvolge tutti i macellai e come elemento principale la salsiccia. E anche la mia scuola, ovvero l'alberghiero di Caccamo Amico Geraci, è coinvolta con uno show cooking dove agli occhi dei visitatori di tutto il mondo, cuciniamo e prepariamo questa degustazione.
1: Poi il salame lo abbiamo in vari formati.
3: Esatto. Abbiamo il salame al pistacchio, il salame alle mandorle e il salame al miele. Quest'ultimo quest'ultimo è un prodotto con miele di sulla che funge sia da conservante naturale che da aromatizzante.
1: Poi abbiamo i formaggi.
3: Come formaggi, diciamo che in Sicilia, specialmente a Caccamo, sono protagonisti della nostra tavola. Uno dei formaggi principali è il primo sale di pecora, aromatizzato con del pepe oppure con della frutta secca.
1: Poi i ragazzi hanno preparato dei primi piatti, no?
3: Sì, allora è un primo piatto di tagliatelle, dove l'ingrediente principale è la salsiccia. E abbiamo poi il sugo di salsiccia, melanzane e finocchietti. È tutto condito con della mollica atturrata, che sarebbe la mollica tostata.
1: Poi non poteva mancare la caponata, siamo in
3: Assolutamente
1: Sicilia.
3: Assolutamente sì. E la caponata come base ha la melanzana, poi viene aggiunto anche il sedano, la cipolla o le olive, poi varia anche in base alla stagione.
1: E il punto di forza a Caccamo è anche la natura, abbiamo tante erbe presenti sul territorio e ci sono anche delle aziende poi che lavorano queste erbe.
3: Sì, qua a Caccamo abbiamo l'azienda di Mascarello che produce delle erbe come ad esempio il timo, la salvia, poi queste erbe vengono trasformate in dei liquori.
1: Ma che cos'è Caccamo per lei?
3: Diciamo che Caccamo è semplicemente casa, non solo perché è il luogo in cui sono cresciuta, ma anche per le persone. Il miglior posto secondo me non c'è, davvero molto accogliente.
1: E torniamo alla preside Patrizia Graziano, si è inserita talmente bene che è anche vice sindaco.
2: Mi sono inserita talmente bene che mi è stato chiesto di svolgere questo servizio per la comunità e io lo faccio con grande amore perché sono molto legata a questa comunità, sia dal punto di vista delle giovani generazioni, perché sono stata per tanti anni al primo grado, quindi conosco tutte le famiglie di Caccamo e tutte le nuove generazioni, sia perché ho continuato con la scuola superiore e ora insomma amministro proprio con spirito di servizio, con grande amore, perché questa comunità proprio è accogliente e io sono molto legata.
1: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
2: Ah certo, venite a Caccamo. Caccamo ha tante opportunità, oltre che museali, storiche, monumenti, ma poi cibo sano, aria pulita e relazioni umane all'antica. Posso dire così?
1: Con Giovanni Spadafora, che è un volontario della parrocchia di San Giorgio, presentiamo la Chiesa Madre.
4: Buongiorno a tutti e benvenuti all'interno del Duomo di Caccamo, la Chiesa San Giorgio Martire. Anzitutto portiamo i saluti del parroco che per impegni pastorali non è presente qui a svolgere la mansione di presentatore della parrocchia. Intitolata a San Giorgio Martire è la Chiesa Madre di Caccamo, è una comunità abbastanza vasta. All'interno della comunità ecclesiale di San Giorgio Martire vi sono delle realtà ecclesiali diverse come l'Ordine Francescano con gli Araldini, il gruppo di preghiera di San Pio da Pietrelcina, la Pia Unione di Santa Rita della Madonna del Buon Consiglio, i neocatecumeni che sono all'interno della parrocchia, il gruppo del Terzo Ordine Domenicano che si trova nella rettoria, perché la parrocchia all'interno del territorio ha diverse rettorie, fra le quali quella della chiesa di San Domenico, comunemente chiamata dei caccamesi, ma è la chiesa di Santa Maria degli Angeli, dove all'interno vi è custodito il corpo del Beato Giovanni Riccio, e la presenza dei frati francescani che dal 1569 svolgono la loro missione all'interno di questa comunità di Caccamo, proprio per volontà dei caccamesi. Sono stati i caccamesi a chiedere proprio la presenza dei frati francescani all'interno della comunità di Caccamo.
1: E lì, oltre al corpo del Beato Giovanni, poi abbiamo bellissime opere.
4: Abbiamo la presenza del... Intanto la chiesa è stata voluta dal Beato Giovanni e abbiamo la Madonna del Gaggini che è meravigliosa, e poi il corpo del Beato con alcune statue e alcuni dipinti e tra le altre cose il marmorio della Madonna degli Angeli che si trova proprio all'interno della chiesa.
1: E anche la Chiesa Madre è un vero gioiello.
4: La Chiesa Madre è un vero gioiello, uno scrigno che custodisce opere d'arte di varie epoche. L'ultimo ampliamento fu fatto nel 1614 per volontà del canonico Muscia, che era un caccamese che lavorava all'interno della curia palermitana, e poi con l'architetto La Barbera, che era un architetto termitano che fece il progetto. Oggi vediamo appunto questa bellissima realizzazione del progetto della Barbera. Abbiamo delle tele del Velasco, abbiamo delle tele di Amelio, del Novelli, ma le più importanti sono quelle del Mattia Stom, o Stomer come lo definiscono, del Velasco, e poi del Vito d'Anna, che al centro dell'abside della chiesa troneggia la tela di Vito d'Anna con la gloria di San Giorgio. Poi all'interno della sagrestia abbiamo il Bobrek e il Von Brachen, che appunto all'interno della sagrestia si custodiscono i famosi cinque sensi, che sono opera di mano fiamminga. All'interno della chiesa, a parte le tele, abbiamo anche delle opere d'arte come la statua di San Giorgio di Onofre Ruggeri del 1657, tutta realizzata in legno policromo con la copertura in oro zecchino. E poi invece abbiamo il fonte battesimale del 1466, proprio datato, con al centro lo stemma di San Giorgio, perché è stato donato proprio al Duomo di San Giorgio. Un'altra opera è il ciborio marmoreo, sempre del Gaggini, che raffigura appunto questo entusiasmo di opere d'arte, di drappeggi all'interno del ciborio.
1: E nella volta abbiamo i santi, i patroni.
4: Allora, nella volta dell'abside centrale troneggiano i patroni e compatroni di Caccamo. Abbiamo il castello di Caccamo sullo sfondo, poi al centro abbiamo il titolare della chiesa, San Giorgio, lateralmente il Beato Giovanni, che è un nostro concittadino, poi abbiamo una suora Febbronia Anzalone, morta in fama di santità, e San Nicasio. Invece sulla sinistra abbiamo il monaco basiliano San Teotista, Santa Rosalia nostra compatrona e San Rocco, anch'esso compatrono della città di Caccamo. E poi all'interno sempre dell'abside centrale abbiamo il coro ligneo del 1750 di Vincenzo Marchese, con 54 stalli, perché la collegiata della matrice era abbastanza numerosa come sacerdoti.
1: Diciamo che uno dei punti più antichi è il campanile.
4: Il campanile è il più antico sicuramente, infatti la chiesa nasce proprio accanto al campanile, che era una torre di avvistamento del castello, che era appunto chiamata Torre di San Giorgio, e accanto venne costruito il primo edificio della chiesa madre, che poi nel 480 venne ampliato e poi nel 1624, come dicevo poco fa, abbiamo realizzato questo attuale.
1: Voi come volontari, ecco, vi occupate anche della visita, qui c'è anche un altro volontario.
4: Me c'è Dario, che ci occupiamo insomma del volontariato in parrocchia, sia dell'accoglienza o di altro, quello che c'è da fare.
1: E lei si chiama Giovanni, perché sicuramente il suo nome è riferito al patrono.
4: Giovanni, sì, per il Beato Giovanni, come del resto un po' tutti i caccamesi portano il nome del Beato Giovanni.
1: Per concludere, ecco, una domanda che ho fatto un po' a tutti, ma che cos'è Caccamo per lei?
4: Caccamo per noi è la nostra casa, il nostro modo di vivere, il nostro punto di riferimento. Non può dare tanto, però ci dà tanto, quindi è la nostra città. È il nostro tesoro, il nostro scrigno.
5: Gloria in excelsis Deo.
1: E con Domenico Campisi andiamo a ricostruire sinteticamente la storia di Caccamo, che è una storia importante.
6: Caccamo vanta una storia millenaria, quando il suo leggendario castello offre al visitatore uno scenario di incomparabile bellezza che spazia dal promontorio di Capo Zafferano fino alla lontana rocca Busabra. Gli storici ritengono che sia stata fondata dai cartaginesi, i quali, scampati alla disfatta di Meran, si siano rifugiati nell'entroterra siciliano e quindi abbiano fondato, a ricordo della loro patria, Caccabe, che significa testa di cavallo, che poi non è altro che uno dei 16 appellativi dell'antica Cartagine. Invece la vera storia di Caccamo, documentata, risale al 1093, quando i normanni, che sono venuti alla conquista della Sicilia, concedono alla giurisdizione della chiesa di Agrigento Caccamo. Invece il 1094 documenta la storia della presa di possesso della città da parte dei nobili normanni Goffredo e Adelasia Saggeio. Quella è la data proprio che testimonia la vera nascita della storia documentata della nostra città.
1: Qui abbiamo tantissime chiese, senz'altro uno dei gioielli è l'abbadia di San Benedetto, e lei ha scritto anche un libro, no?
6: Sì, ultimamente il comune di Caccamo mi ha dato questo onore e anche questo privilegio di scrivere una storia aggiornata su questo monumento, che è uno dei gioielli, diciamo, barocchi che custodisce la nostra città, che è stata fondata nel 1614 assieme al monastero delle Benedettine, proprio dalle Benedettine, e custodisce opere di grande valore, non solo storico ma anche artistico, perché le Benedettine erano figlie dei nobili di Caccamo. Tutti sappiamo che per la legge feudale il titolo nobiliare e anche i beni spettavano al primogenito maschio, quindi le femmine, quando non trovavano marito, erano costrette o restare nubili o venivano monacati dai loro genitori, e qui è avvenuto proprio questo, e troviamo tutte queste opere per questo motivo, perché per esempio Onofrio Lombardo, che era il barone della Scala dei Marchi, che noi vediamo qui alle nostre spalle, avevamo una casa, addirittura 5 figlie femmine, di cui 2 poi sono risultate badesse di questo gioiello barocco.
1: Tra le cose più pregiate il pavimento.
6: Tra le cose più pregiate della chiesa certamente è il pavimento maiolicato. Alcuni, diciamo, studiosi lo fanno risalire ai primi del Settecento e quindi alla scuola dei Gurrello, di Giuseppe Gurrello. Altri invece l'attribuiscono alla seconda metà del Settecento a Niccolò Sarzana.
1: Ma bisogna venire qui a Caccamo per visitare questo bellissimo comune. Sì. Una domanda che abbiamo fatto un po' a tutti: che cos'è Caccamo per lei?
6: Caccamo è la mia patria, dove io sono nato e che amo come tutti i caccamensi, che vuole essere maggiormente valorizzata, perché col suo castello imponente e leggendario, con tutte le sue opere d'arte di grande valore artistico e storico, che poi sono state sottolineate dal cardinale Pappalardo quando lui è venuto a celebrare qui nell'ottavario del beato Giovanni Liccio, patrono di Caccamo, è salito sul pulpito nella piazza San Domenico e ha detto questa frase: dovete essere orgogliosi della vostra città, perché Caccamo non è seconda a nessuno, è seconda solo a Monreale, a Palermo, e poi dopo viene Caccamo.
1: Grazie a Domenico Campisi, e quindi Caccamo vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/Borghi d'Italia. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio In Blu. Buone passeggiate a Caccamo in provincia di Palermo. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.
7: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
8: RNC, a Torino Asti sui 107 e 400.

0: Tra le montagne di Bellaria di Cei, in provincia di Trento, c'è una delle sedi della comunità Nuovi Orizzonti, fondata da Chiara Mirante, dove trovano accoglienza persone dal passato difficile, segnate da tanta sofferenza, ma anche dal grande desiderio di avere una nuova possibilità di vita, come ci spiega la responsabile Alessandra Cipollone.
1: Siamo a Trento, vicino alla zona del Lago di Cei, in una bellissima cornice in montagna. E siamo nella comunità Nuovi Orizzonti, dove da tanti anni ormai accogliamo giovani adulti con problemi di dipendenza, alcol dipendenza e tanti altri tipi di disagio. Grazie ai fondi dell'8x1000 siamo riusciti in questi anni a portare quell'esperienza che è tipica di Nuovi Orizzonti, proprio della guarigione del cuore a tante persone che si sentivano disperate e sole, che non avevano una casa, che non avevano un posto dove vivere, ma soprattutto ricominciare a vivere.
0: Lavorare come educatore professionale all'interno della comunità è una sfida appassionante e al tempo stesso una ricca esperienza di vita, come ci racconta Francesco, uno degli operatori.
2: Il mio lavoro qua è stare con i ragazzi, passare la quotidianità insieme a loro e vivermi momenti sicuramente di gioia e di difficoltà che passano, ecco, durante la quotidianità, durante la loro permanenza qua. È la mia prima esperienza lavorativa vera da educatore e l'ho voluta iniziare proprio in una comunità che fa della spiritualità o comunque della fede un caposaldo, e vedo i frutti, anche se sono qua da pochi mesi, dell'aspetto spirituale, e abbiamo tanti momenti di preghiera insieme, condivisi, in cui ognuno può portare la propria fede, il proprio pezzo di spiritualità e insieme crescere sotto questo aspetto.
0: Chi arriva a Nuovi Orizzonti raccoglie i cocci di una vita andata in frantumi, ma giorno per giorno tenta di ricomporli con pazienza e sacrificio, aiutati da un clima che è il sapore della famiglia, come ci raccontano Francesco ed Eros.
3: Nuovi Orizzonti mi ha accolto quasi 2 anni fa, mi ha dato una possibilità, una speranza, in momenti in cui speranza non ne avevo, mi ha dato un'occasione per ripartire, mi ha aiutato molto, mi ha dato affetto, ho trovato persone comprensive, esperte. E a Nuovi Orizzonti devo tanto, questo posto adesso è casa mia e da qui spero di poter ripartire comunque per costruirmi un futuro migliore. Tante persone mi supportano, tante persone mi hanno sopportato e supportato in questo periodo e sicuramente qui c'è un pezzo del mio cuore.
4: Quando sono arrivato qui penso che la prima cosa che mi ha colpito sia l'unione che c'è in questo gruppo e appunto anche nell'equipe di educatori che c'è, perché ci si tratta come famiglia alla fine, siamo qui, si fa famiglia, questo ho respirato all'inizio e questo sto continuando a respirare costantemente ogni giorno alla fine, ecco. Poi c'è anche da calcolare tutto il piano spirituale che comunque ho scoperto le prime settimane in cui sono stato qui, è stata una rivelazione perché sono sempre stato credente io e mi ha fatto molto piacere questo punto in più che offre questa comunità, insomma.
1: Per me vivere qui in comunità ormai da tantissimi anni con i nostri ragazzi insieme a mio marito Mirko è proprio realizzare quell'esperienza di famiglia che abbiamo sempre sognato, di essere famiglia con chi una famiglia non l'ha mai avuta, non l'ha mai conosciuta, e di portare un pochino di acqua di sorgente laddove c'è stato un grande deserto, e quindi siamo veramente felici e nonostante sia una vita faticosa di continuare a sognare che per ognuno c'è la possibilità di una famiglia che ti possa accogliere ed amare.
0: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
5: RNC. La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
5: RNC in blu.

0: RNC presenta
1: Buongiorno Prof. Un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma. Buongiorno Prof.
2: Buongiorno Prof.
3: Buongiorno a tutti ragazzi, ben ritrovati e vorrei iniziare con voi a parlare già di una domanda che, come direste un po' voi, iniziamo col botto, e cioè vorrei iniziare proprio dal caso e sentire un pochettino i vostri pareri, cioè se tutto deriva dal caso, se questo vi crea un motivo di ansia o se questo vi crea magari un motivo di euforia, perché il destino lo decidete liberamente tutti quanti voi. Per fare questo vorrei iniziare subito nel farvi vedere e nel vedere insieme alcuni pareri.
4: Io non credo nel destino perché penso che ciò che accade in futuro è solamente una conseguenza delle nostre azioni.
5: Allora, secondo me il caso esiste e questo mi porta un po' di ansia e paura, perché a me piace progettare le cose per il giorno dopo, però sono anche dell'idea che bisogna vivere la vita così com'è e cogliere l'attimo.
6: Secondo me il caso non esiste, poiché tutto a livello macro, nel grosso della nostra vita, si riconcilia poi con quello che è il piano di Dio.
7: Per me il caso è riconducibile nella vita al classico filo rosso di cui si sente parlare anche in ambito filosofico. È un filo che lega due persone, diciamo, invisibilmente, e il caso entra a far parte di questo discorso quando due persone a un certo punto della loro vita si trovano l'un l'altra, completandosi a vicenda.
8: Io il caso personalmente lo interpreto come un invito a fidarsi di tutto ciò che non possiamo controllare. Qui spesso e volentieri il caso può essere un caos che prende forma e diventa ordine senza che ce ne accorgiamo, mostrandoci che anche l'imprevedibile può avere un senso.
3: Molto bene ragazzi, quindi come avete visto c'è un po' di carne sul fuoco, paura, ansia e libertà, capacità di gestire il proprio destino, addirittura dal caos che sembra quasi spontaneamente si possa ricavare dell'ordine. Allora io vorrei raccogliere un po' di vostri pareri. Allora, che cosa ne pensate di vostro o dalle suggestioni che ci hanno offerto questi vostri coetanei? Allora, prima Matilde, vai.
9: Grazie prof, io la penso come l'ultimo ragazzo, ovvero che il caos esiste, ma sta soltanto a noi saperlo cogliere, saperlo mutare, appunto in base a insomma le nostre occasioni.
3: Ok, grazie Matilde, quindi saperlo cogliere. Un attimo Giulio, c'era Lavinia.
10: Sì, io non credo che esista un ordine prestabilito, ma credo nella concezione dell'uomo Faber, ovvero che è l'uomo che costruisce se stesso e il proprio futuro.
3: Benissimo, quindi un uomo in grado di plasmare
10: se stesso.
3: Arbitrariamente se stesso. Giulio, volevi dirci anche la
11: sì,
3: tua?
11: Sì, grazie prof, io credo che il caso sia una cosa molto brutta nella vita, perché ad esempio sono una persona molto disordinata e quindi questo mi porta ad avere vari problemi nella routine di tutti i giorni.
3: Quindi a te il caso fa pensare più che altro al disordine, e a differenza di Matilde dal caos non si creerebbe spontaneamente una forma di ordine. Quindi vi vorrei addirittura provocare io, perché mi avete fatto venire in mente che invece al posto del caso ci potrebbe addirittura essere un ordine provvidenziale. Ma d'altra parte in storia dell'arte, soprattutto storia dell'arte occidentale, voi avete un'immagine molto forte da una prospettiva cristiana di un ordine divino. Qualche suggerimento ce lo dava anche un vostro compagno intervistato, ma forse un'immagine che è quella di Giotto parla più di tutte. Ma oltre all'affresco voglio alzare il tiro e vi voglio provocare, vi prego di contraddirmi nel dispiego di questa lezione, perché oltre al tema propriamente della provvidenza abbiamo, come studiate in letteratura italiana in modo particolare, la conclusione della Divina Commedia da parte di Dante. Siamo nel Paradiso, siamo all'ultima cantica il 33, e Dante, spiegando Dio, introduce addirittura il tema dell'amore, l'amore che muove il sole e le altre stelle. L'amore e Dio, muovere, come studiando anche Aristotele vedremo, è una tipica citazione aristotelica circa la causa prima del movimento. Qui Dante è un debitore diretto di questo filosofo greco vissuto dopo Platone, che ha addirittura insegnato, è stato il precettore di Alessandro Magno. Quindi ci troviamo circa 4 secoli prima di Cristo. Però vorrei sentire un po' il vostro parere quanto al tema di Dio e se l'ordine di Dio può intervenire a danno e a ostacolo del tuo destino. Quindi vorrei in questo un parere direttamente da parte tua, Lavinia, e poi ovviamente da tutti gli altri.
10: Sì, esistono molte realtà in cui si crede appunto che le divinità, oppure Dio, intervenga nell'ordine di tutti i giorni, ma secondo me Dio non interviene, ma alla fine ci sarà un giudizio finale dove si faranno i conti con le proprie scelte che si sono state fatte durante la propria vita.
3: Quindi dici che Dio nel mentre non interviene, però alla fine della vita comunque ci sarà un merito, un premio per le azioni buone o una punizione per quelle malvagie.
10: Sì, perché comunque credo nel libero arbitrio dell'uomo, che non deve essere ostacolato durante la sua vita.
3: Molto brava, quindi un libero arbitrio, però, che mi sembra di capire non sia soltanto arbitrio illimitato e anarchico, ma che sia una libertà legata sempre alla responsabilità. Cosa ne pensate, ragazzi, di questa associazione, questa relazione tra libertà e responsabilità, e anche del tema molto delicato che ha introdotto la vostra compagna Lavinia sul giudizio? Questo, Giulio, ti aiuterebbe nel tuo disordine? Vi aiuterebbe nel tuo disordine?
11: Io credo che Dio sia una forma che si impone l'uomo per cercare di razionalizzare quello che può essere il disordine del mondo. Quindi diciamo che una persona credente può essere sicuramente aiutata, ma una persona magari non credente non verrà aiutata da questo giudizio finale.
3: Allora, vorrei sentire altre voci. Federica, vuoi intervenire? Lavinia? Vai, Guido, dai, vai, con coraggio e onore.
0: Contestualizzando quello che ha detto Lavinia, l'espressione uomo faber nasce nell'umanesimo, quindi un periodo storico dove l'uomo viene messo al centro dell'universo e dunque ci andiamo più a centrare su quello che è la figura dell'uomo e delle sue decisioni che hanno il loro peso. Detto ciò, io personalmente credo che Dio possa andare ad avere le sue influenze su quello che sarà il nostro destino. Quindi,
3: positive o negative?
0: Sia positive che negative, in quanto lui onnipotente può. Lui è buono con tutti, però l'onnipotente decide ciò che è meglio per tutti noi.
3: Lui è buono con tutti. A qualcuno di voi fa venire in mente un filosofo greco? Ok, ve lo propongo io, vediamo se lo riconoscete da un'immagine. Allora, chi lo riconosce? Vabbè, i filosofi greci sono tutti un po', almeno le statue e le rappresentazioni sono tutti un po' simili. No, non è Aristotele, che di solito ha la barba più corta. Potrebbe essere per la barba lunga Platone, ma non lo è affatto.
11: Mi sembra Epicuro.
3: Ti sembra bene, bravo. Lo collochiamo nel periodo ellenistico, bravissimi, come vi ricordate bene, nel periodo ellenistico è proprio Epicuro, vi suggerisce addirittura un aiuto, anzi quasi vi suggerisce una vera e propria farmacia delle paure. Qualcuno prima, sia tra voi sia nelle interviste che abbiamo riscontrato e ascoltato, associava al tema del caso anche un po' l'ansia, anche un po' la paura. Tu prima, Giulio, parlavi di gestire il disordine. Guido, nell'intervento precedente, ha associato automaticamente la bontà a Dio e l'intervento buono di questo Dio nelle vicende dell'uomo. Pensate che invece Epicuro concepisce per primo forse la filosofia non come una spiegazione. Vi ricordate qualcosa? Vi ricordate qualcosa? Abbiamo fatto un po' di filosofia insieme, quindi vi ricordate qualcosina? Che Epicuro addirittura è il primo a interpretare la filosofia proprio come una farmacia dell'anima. E questa farmacia dell'anima dovrebbe curare i turbamenti dell'uomo, soprattutto legati al tema della morte, al tema del dolore e della felicità, ma anche al tema degli dèi. E la tesi con cui vi provoca Epicuro è anche più forte di quella che avrebbe introdotto Giulio, su cui magari poi nelle prossime lezioni potremmo anche tornare, se volete, sicuramente forse torniamo, perché mi hai dato vari stimoli. Ma rimaniamo sul tema concentrato di questa lezione relativamente al caso e relativamente a un ipotetico intervento di Dio, perché Epicuro insisteva nel rassicurarvi che gli dèi sono buoni, come suggeriva Guido, che gli dèi sono perfetti, ma non si curano delle vicende dell'uomo. Quindi voleva rassicurare l'uomo di non preoccuparsi minimamente degli dèi, perché tutto è lasciato al caso. Ma questo caso è per lui non occasione di paura, ma occasione di estrema libertà. Su questo vorrei insistere. Qualcuno mi aiuta? Il caso che voi avete come il carpe diem, che diceva all'inizio Matilde, non vi spaventa? È addirittura condizione della vostra libertà? Quindi pensateci, il caso associato alla libertà. Anita, ci vuoi aiutare?
9: Diciamo che il fatto che il caso sia collegato alla libertà, nel senso che essendo tutto casuale, ognuno è libero, diciamo, di compiere le azioni che vuole, ma chiaramente non andranno, cioè incideranno, diciamo, in quello che è il corso del tempo, ma comunque non si può prevedere quello che succederà. Di conseguenza, uno è libero di compiere le azioni che vuole senza preoccuparsi particolarmente di quello che può avvenire in futuro.
3: E se io vi chiedessi, perché voi mi avete spostato tutto sulla libertà di scegliere alla luce del caso, ma la vostra vita esiste per caso? Allora, per provare a rispondere, vi faccio prima vedere un video molto breve ma molto interessante.
12: Se lanciamo una moneta, sappiamo che testa o croce hanno le stesse probabilità, 50 e 50. Facile. Ma quando nasce un bambino, il gioco delle probabilità diventa molto più complicato. Ogni volta che il patrimonio genetico della madre e del padre si mescola, gli scienziati parlano di 70 trilioni di combinazioni diverse. Allora viene spontaneo chiedersi: quali sono le probabilità che nasca proprio quella persona, con quella voce, quella storia? Quasi zero. Eppure accade ogni volta. Siamo quindi il risultato del puro caso o qualcosa che somiglia molto a un miracolo?
3: È un video molto breve, come vi dicevo, ragazzi, ma anche estremamente interessante, perché vi riconduce a pensare al caso. E l'ultima parola è molto suggestiva, quello del miracolo della vostra vita. Allora, cosa pensate? Siete nati per caso o siete nati per uno scopo e siete nati a causa di qualcosa? Andrea?
13: Io credo che comunque la nascita sia qualcosa di miracoloso in chiunque, in tutti noi, poiché... comunque i genitori, quando decidono appunto di farti venire al mondo, hanno un motivo.
3: Quindi in un certo senso, forse, anche se prima mi avete insistito sul caso, che tutto dovrebbe essere una sorta di caos nel quale voi vi muovete per costruire il vostro destino, sembra che stai dando ragione a Dante, cioè l'amor che muove per Dante è Dio. Però nel caso particolare di Andrea, l'amor che muove è l'amore tra il padre e la madre da cui nasce una vita. Matilde, ti ho anticipato perché facevi sì con la testa o vuoi... vai.
9: Io in realtà volevo dire, cioè, intendevo un senso un po' più scientifico, no? Viste tutte le probabilità, no? Che nasca proprio tu, appunto penso sia un caso, insomma, no? Appunto visto che le probabilità sono così tante, è un caso.
3: Quindi,
9: un caso su tutte le
3: mentre
9: probabilità.
3: Se ho capito bene, ma correggimi, mentre il video che abbiamo visto legava le infinite probabilità al miracolo che poi proprio tu sei nata, tu quasi in maniera ribaltata mi stai dicendo e ci stai dicendo che proprio dalle infinite probabilità il fatto che sei nata tu è un po' di un che di casuale, e quindi una volta che venite al mondo, seguo Matilde, per caso un po' ve la dovete giocare, un po' adesso tocca a voi. Questo vi spaventa? Non spaventa nessuno di voi il fatto di sapere che tocca a voi? Ludovica?
14: Allora, per adesso non mi spaventa, però cioè, è comunque sempre un pensiero.
3: Giuseppe, tu cosa pensi?
15: Io sinceramente, se posso permettermi, non sono d'accordo con le visioni dei compagni.
3: Meglio, così riusciamo a capire meglio.
15: Perché avendo una visione filocristiana... Cioè, visione cristiana.
3: Vai, vai.
15: Appunto credo che, appunto per questo motivo che abbiamo poche probabilità di nascere, siamo frutto della visione di Dio, e quindi tutti nasciamo con uno scopo ben preciso che appunto ci viene ordinato da Dio.
3: Allora, molto bene Giuseppe, e tra l'altro il tuo intervento in opposizione a quello di Lavinia prima ci permette molto meglio anche di ragionare insieme. E vi voglio far leggere, la leggiamo insieme, una citazione presa dal Principe di Machiavelli, che parlava proprio di poter arginare la fortuna. Yasmin, vuoi leggerla tu per tutti?
16: Va bene.
3: Vai.
16: Io dico bene che la fortuna sia arbitra della metà delle nostre azioni, ma che ancora ella ce ne lasci governare l'altra metà oppresso a noi.
3: Quindi, secondo la tesi di Machiavelli, qualcuno vuole commentare? È condivisibile? Sveva? Ti lascia perplesso o ti lascia...
17: Penso che indica che il caso sia... diciamo, scelga metà delle nostre azioni e che l'altra metà invece la dobbiamo governare noi.
3: E questo ti convince?
17: Beh, mi mette un po' più in confusione.
3: Ti mette un po' più in confusione. Io giudico bene, io penso che la fortuna sia arbitra. Allora, Machiavelli è un autore che scrive quest'opera intorno al 1500, quindi, come prima diceva Guido, si colloca all'interno dei primi decenni del pensiero moderno, non soltanto da un punto di vista filosofico, ma evidentemente anche da un punto di vista letterario. E dedica quest'opera, però, attenzione, a colui che ha il potere, che probabilmente ha ottenuto questo potere per caso o perché è stato abile a assumere il potere. E lui adesso, Machiavelli, sta consigliando come conservare questo potere, per cui suggerisce al principe di ricordarsi che se le occasioni propizie lo hanno posto in quella posizione, tuttavia di ricordarsi che la fortuna è stata a porlo lì e che lui adesso deve essere, come diceva Machiavelli, forte come... il leone è furbo, bravi, è furbo come la volpe. Per cui la fortuna non la si può governare, ma la si può soltanto arginare. Però mi sembra di capire che certamente anche Machiavelli creda nel caso e Sveva è andato un po' in confusione. Guido,
0: quindi ecco,
3: vuoi aiutare Sveva nella confusione?
0: Bene o male ci posso provare.
3: Provaci.
0: Io penso di aver capito che Machiavelli voglia farci intendere come noi possiamo provare a conciliare la fortuna con il caso e soprattutto il talento, perché la fortuna senza il talento di saperla utilizzare è nulla. Quindi, come appunto lei precedentemente detto, il principe, se si trova al potere grazie alla fortuna, non può limitarsi ad aspettare che sia la stessa a portare avanti il regno, quindi deve appunto agire. E la fortuna, certo, comunque senza un talento è nulla.
3: Deve comunque agire, e la fortuna senza il talento è nulla. E io voglio capovolgere la tua frase: e il talento è nullo all'interno di un ordine provvidenziale? Per cui vi invito a pensare, anche trascendendo dalla vostra posizione personale, valutare se, come prima abbiamo fatto per il caso, che pareva per lo più dare una sensazione positiva, se la stessa sensazione ve la dà anche un ordine provvidenziale. Quindi ci poniamo contro Epicuro, che Dio non sia soltanto buono, e un po' come diceva Guido, che Dio intervenga nelle vicende umane e intervenga positivamente. Questo vi sembra che privi l'uomo della libertà oppure no? Guido pare si adagi più per una posizione possibilista. Giuseppe forse lo possiamo mettere nella squadra insieme a Guido, il capitano della squadra opposta forse potrebbe essere Giulio. Lavinia, volevi intervenire? Era una timida mano alzata, vuoi dirci la tua? Vai.
16: No, credo che se Dio interviene nelle azioni di noi uomini non è una cosa positiva, cioè non è, tu non hai responsabilità poi nella tua vita.
3: Quindi dice Lavinia che l'intervento di Dio toglie non soltanto la libertà ma anche la responsabilità. Vi viene in mente chi pensava esattamente il contrario? Lo avete studiato alle medie e lo avete studiato e letto anche al biennio del liceo. Chi crede che l'intervento di Dio non turbi le vicende umane ma possa giovare?
11: Forse
3: Giulio?
11: Forse Manzoni?
3: Forse Manzoni? Lavinia Manzoni? Tu avevi pensato a Manzoni?
16: Manzoni.
3: Lo leggiamo insieme. Dio non turba mai la gioia dei suoi figli se non per prepararne loro una più certa e più grande. Allora qui abbiamo Manzoni contro Lavinia e forse anche contro Epicuro. Per Epicuro gli dèi esistono, vivono in una beata perfezione e non si curano delle vicende umane, e invece qui abbiamo la proposta cristiana, che Dio si preoccupa delle vicende umane, che Dio si preoccupa talmente tanto delle vicende umane che non solo non turba ma che addirittura prepara una gioia per i propri figli più grande. Il prepara non è da leggere soltanto come potreste pensare in una prospettiva cristiana solo per il futuro, cioè nel paradiso, ma una gioia più grande anche durante la vita. Allora, questo vi sconvolge un po' nelle proprie vostre opinioni? Com'è possibile che l'intervento di Dio sia positivo e che l'intervento di Dio possa giovare all'uomo senza sconvolgerne la libertà? Lavinia?
10: Sì, perché Dio asseconda positivamente la vita degli uomini, migliorandola, quindi non turba l'equilibrio che si era creato prima nella loro vita.
3: Quindi tu potresti provare a conciliare la libertà dell'uomo con l'intervento di Dio. È l'intervento di Dio che asseconda questa sua libertà.
16: Sì.
3: Anita?
16: Io sono d'accordo con quello che dice Lavinia, perché penso che Dio in ogni caso supporta le scelte che l'uomo fa, di conseguenza l'uomo sceglie di sua sponte quello che vuole fare, però credo che nel momento in cui sbaglia, perché chiaramente l'uomo può sbagliare, comunque impara, cioè dall'errore che lui fa, comunque impara e di conseguenza è una gioia maggiore. E di conseguenza questa è una gioia ancora più grande dell'aver fatto la scelta giusta.
3: Ok, brava Anita e bravi tutti ragazzi. Siete stati molto partecipativi e vi voglio lasciare con una riflessione in più. E così chiudiamo questa lezione. Non soltanto, come alcuni di voi hanno detto, Dio interviene e questo ci permette di imparare di più, ma nella prospettiva di Manzoni e nella prospettiva cristiana, non solo Dio non ostacola la libertà dell'uomo, ma addirittura la guarisce. Perché nella prospettiva cristiana, anche se l'uomo anela la libertà è una libertà ferita dal peccato. E allora, prima di tutto, l'intervento di Dio è un intervento che va a guarire la libertà e a permettervi di essere più liberi. E su questo vi lascio le vostre riflessioni e ci vediamo alla prossima lezione. Bravi tutti.
1: Buongiorno prof. Un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Santa Apollinare di Roma. Buongiorno prof.

0: Ladies and gentlemen, madame et messieurs, señoritas e señores, state per aprire il cassetto dello gnomo.
1: Ma cosa è il cassetto dello gnomo?
0: È stato il primo programma radiofonico in Italia interamente condotto da persone con sindrome di Asperger. La prima puntata andò in onda addirittura nel lontano gennaio 2010, proprio qui, sulle frequenze di RNC. Bando alle ciance, lasciamo stare i ricordi, ma e apriamolo questo cassetto, no? Troverete e ascolterete a puntate alternate due produzioni davvero interessanti. Numero 1, Aspin on Air, un'iniziativa dell'associazione di promozione sociale Teatro 8. E 2, L'ombra del 3, un dispositivo radiofonico aperto che lascia libero spazio all'espressività delle persone. Progetto quest'ultimo nato dall'incontro tra l'associazione Il Riccio e l'associazione Radio Home. Nell'augurarvi buon ascolto, vi ricordiamo che nulla di tutto questo si sarebbe realizzato senza un grosso cappello verde e un gnomo irlandese incontrati lungo il vostro cammino. Ragazzi, adesso tocca a voi, si parte, a voi il microfono, in bocca al lupo!
2: Manga, Libri, Fantasy,

0: Buongiorno e ben ritrovati anche questa settimana in compagnia degli abitanti dell'Ombra del 3. Con noi sempre a farmi compagnia in questo viaggio c'è...
1: Sì, Nicodemus.
0: Ciao Nicodemus, come stai?
1: Bene, bene.
0: Allora Nicodemus, so che per te ci sono un po' di novità.
1: Eh sì.
0: Mannaggia, mi hanno detto che dalla prossima settimana ti trasferisci.
1: Eh sì.
0: Hai trovato lavoro?
1: No.
0: Bravo, cosa vai a fare la prossima settimana?
1: In un ristorante, sì.
0: Ti trasferisci in un ristorante?
1: Sì.
0: Ma allora ci racconterai tutte le ricette che fa lo chef?
1: Sì.
0: Va bene, dopo ci racconti. Non perdiamo tempo e andiamo a trovare il nostro primo abitante. E quindi ti sei trasferito in un ristorante?
1: Eh sì, è vero.
0: Perché la tua seconda passione dopo il doppiaggio è?
1: Il ristorante.
0: È mangiare, altro che il ristorante. Io ti conosco. Sempre lì sporco di cibo. Chissà dove cavolo vai a rubare tutte le volte.

0: va bene, allora sei pronto quest'oggi? Oh, vediamo un pochettino chi c'è dall'altra parte della metropolitana.
1: Buongiorno.
0: Oh, buongiorno Buonedo, come andiamo?
1: Tutto bene.
0: Come stai questa settimana?
1: Bene.
0: Allora, anche questa settimana ci porterai un pochettino di musica nuova?
1: Esatto.
0: Ok, ok, allora vogliamo partire subito o vuoi prima la domanda dei nostri esperti?
1: Preferisco dopo.
0: Ok, va bene, allora di quale artista ci vuoi parlare quest'oggi?
1: Ma oggi parlo di un attore, cantante che praticamente l'abbiamo conosciuto grazie a Stranger Things, così come era stato per Maya Hawk. Oggi parliamo di Joe Carey, in arte di Joe.
0: Ah, ma e quindi dopo questa saga ci dobbiamo aspettare anche una nuova band che si chiamerà Stranger Things con tutti con tutti gli attori?
1: Non credo.
0: Non lo so,
1: non
0: lo
1: credo.
0: So. Aspettiamoci di tutto.
1: Vabbè, io inizio.
0: Va bene, vai.
1: Ok. Joseph David Carey è nato a Newburyport il 24 aprile del 1992. Frequentò la River Valley Charter School per la scuola elementare e la scuola media e poi la Newburyport High School. Durante i suoi anni più giovani frequentò il Theater in the Open, un campo di arti performative al Maudsley State Park, ma alla fine iniziò a recitare al liceo, esibendosi inizialmente per l'insistenza di sua sorella. Continuò a studiare alla Theater School presso la DePaul University, dove si laureò nel 2014. Nel 2015 esordì come attore nel film Henry Gable's Birthday Party, una puntata di Sirens, in due puntate di Chicago Fire e una puntata di Empire. Dal 2016 interpreta Steve Harrington nella serie Netflix Stranger Things e sempre nel 2016 ha recitato nel film dell'orrore The Charnel House. Nel 2017 recitò nel film Molly's Game con protagonista Jessica Chastain. Nel 2018 recitò nei film After Everything e Slice. Nel 2019 recitò nel cortometraggio How to Be Alone. E nel 2019 e nel 2021 ha recitato una terza e una quarta stagione della serie comica No Activity. Nel 2020 recitò nel film Spree e nello special televisivo Death to 2020. E nel 2021 ha recitato nel film Free Guy con protagonista Ryan Reynolds e ha ripreso il ruolo precedente interpretato in Death to 2020 nel sequel special televisivo Death to 2021. Nel 2023 recitò nel film di Saverio Costanzo Finalmente l'alba, nel 2024 recitò nel film Marmalade e nel biopic film concerto musical sperimentale Pavements e tra il 2023 e il 2024 era apparso nella quinta stagione della serie TV Fargo. Prossimamente sarà nei cinema con il film Cold Storage, dove nel cast troviamo pure Liam Neeson e Vanessa Redgrave. Come musicista, nei suoi primi 20 anni rilasciò musica con il nome d'arte di Cool Cool Cool e in seguito è stato chitarrista e batterista della band Post Animal e dopo aver lasciato proprio la band, nel settembre 2019 con lo pseudonimo di Dijon, pubblicò il primo album, 2020, anticipato da 3 singoli, Roddy, Shot of Your Right e Mortal Projections. Nel 2020 pubblicò il singolo Keep Your Heart Up e nel settembre 2022 pubblicò il secondo album The Side, da cui vennero arrestati 5 singoli, Change, Gloom, Figure Out, Half Life ed End of Beginning, che è stato pubblicato come singolo solamente nel marzo del 2024 dopo che il brano ha cominciato a ottenere molta popolarità su TikTok, e nel novembre del 2023 ha pubblicato il suo primo EP, ovvero The Sides.
0: Avrei 2 domande. Uno, secondo te preferisce fare l'attore o il musicista?
1: Non lo so, ormai c'è tanta versatilità al giorno d'oggi.
0: Infatti stavo pensando che secondo me d'ora in poi, quando ti chiedo quale musicista di quale musicista ci parli, sto sbagliando, perché devo parlarti di artisti. Questi sono artisti a tutto tondo. Ti faccio una seconda domanda, sì, che non è quella dell'ombra. Come fai in una band a essere batterista e chitarrista? Questo proprio mi viene difficile da...
2: Non lo so, c'era scritto così.
0: Quindi può darsi che magari però poi dal vivo non riesca a suonare. Non si può suonare chitarra e batteria insieme. È proprio fisicamente impossibile nella mia testa. Poi magari c'è un modo.
2: Andremo
0: a informarci. Va bene, grazie mille. Allora, prima di farci suggerire un pezzo da ascoltare, ti facciamo questa domanda che abbiamo deciso di fare a tutti gli abitanti dell'Ombra del Tre. Ovvero, se la città nascesse all'interno di un mondo fantasy, quale sarebbe questo mondo fantasy?
2: Secondo me Harry Potter.
0: All'interno di Harry Potter, bello, sì. Con tanta magia e tanta fantasia. Infatti. Fantastico, fantastico, grazie mille. Allora, mentre io e Nicodemus ce ne andiamo in giro per la metropolitana, quale pezzo ci suggerisci di ascoltare?
2: End of Beginning.

0: Ed eccoci ripartiti alla volta di un alla ricerca di un nuovo abitante dell'Ombra del 3. Allora, Nicodemus, abbiamo detto che tu te ne vai in un ristorante dalla prossima settimana. Quindi mi lasci da solo durante questo tragitto. Dovrò trovare qualcuno con cui parlare. O degli sconosciuti o parlo con me stesso. Con chi devo parlare?
1: Non lo so.
0: Vabbè, lo capiremo, lo capiremo. Oh, vediamo un pochettino dove siamo arrivati adesso. Aia.
2: Salve Salvino, sono sempre io il vostro Mastro Yamato.
0: Oh, Mastro Yamato, buongiorno, come stai?
2: Molto bene.
0: Allora, io ho sempre un pochettino di timore a chiederti come sta andando qua giù nel tuo dungeon dei mostri.
2: Tutto sommato abbastanza bene.
0: Ma infatti ti vedo sempre abbastanza rilassato e sorridente. Quindi devo immaginare che ormai hai il controllo pieno di queste mostruosità.
2: Più o meno, più sì, più no, dipende dalle situazioni.
0: Quindi una volta che arriviamo e non troviamo nessuno, vuol dire che la situazione non è andata proprio bene bene.
2: E direi che, beh, se non c'è nessuno è perché sono stati divorati dai cubi gelatinosi, che sono le creature di cui voglio parlare questa settimana. Anche se non c'è molto da dire, ma comunque sono interessanti.
0: Prego.
2: Allora, i cubi gelatinosi sono tra le creature che in D&D sono originali, nel senso non sono state prese né da folclori né da leggende. Sono appunto dei cubi 3 metri per 3 metri, quindi sono delle piccole stanzette che praticamente ingeriscono qualsiasi cosa che entri in loro. Ed è la cosa bella è che sono trasparenti, quindi non capisci se li vedi o meno.
0: Ah, tu non sai se li vedi.
2: Esatto.
0: E quando vieni inghiottito rimani trasparente nell'aria così?
2: Digerito man mano che vai avanti, quindi vedi soltanto scheletri e pezzi d'armatura e tutto il resto.
0: Quindi tu vedi chi viene digerito?
2: Sì, è interessante da un certo punto di vista. Tutte le fasi del digerimento.
0: Della decomposizione umana. Molto bene, come si fa, visto che sono invisibili, a non farsi mangiare? Così, nel senso, ce n'è qualcuno intorno
2: c'è
0: a noi?
2: C'è un sistema molto ingegnoso, ovvero tira palla di fuoco.
0: Tirare palle di fuoco?
2: Esatto.
0: Nicodemus, come si è messo a palle di fuoco? Male. Come si è messo?
1: Male, male.
0: Perché Nicodemus, dopo che mangia i fagioli, tira delle... però non so se sono di fuoco. No. Valgono lo stesso o no?
2: Sì.
0: Valgono anche quelle.
1: Sì.
0: Va bene, va bene. Allora, visto che... tu viaggi un pochettino nel mondo fantasy.
2: Molto.
0: Molto. Se la nostra meravigliosa città fosse costruita all'interno di un mondo fantasy, secondo te, quale potrebbe essere?
2: Allora, mi viene in mente due, perché sono uno che ne viaggia tanti e che ha tante passioni. Probabilmente due. Il primo è il Monsterverse, con Godzilla e con Piccola Bella, l'altro è quello del Signore degli Anelli.
0: Oh, ok, comunque sempre un po' medievali.
2: Esatto.
0: Ok, molto bene, molto bene. Allora ti ringrazio tantissimo e ci vediamo
2: alla prossima settimana.
0: Alla prossima settimana. Speriamo di vederci la prossima settimana dopo quello che mi hai detto. Ciao.
2: Ciao.
0: Allora, Nick.
1: Sì.
0: Mamma mia, mamma mia.
1: Che paura.
0: Sti mostri sono veramente uno peggio dell'altro.
1: Sì.
0: Bisogna ammettere che sei fortunato, perché dalla prossima settimana a te sti mostri manco ti ci avvicini più oramai.
1: No.
0: Bisognerà chiedere al buon Yamato se avrà bisogno che tu dalla cucina gli cucini qualcosa per i mostri. Chissà che cosa mangiano i mostri oltre gli esseri viventi.
1: Non lo so.
0: Non lo so. Va bene, allora siamo arrivati. Vediamo dove siamo arrivati. Oh, la musichetta la conosco.
3: Ciao a tutti.
0: Oh, buongiorno, bella Vale, come andiamo?
3: Bene, bene.
0: Allora, ricordiamo sempre un pochettino di cose, Vale?
3: Mm-hmm.
0: Allora, ricordiamo che Valentina tutte le settimane, essendo lei un artista tutto tondo, ha scelto di parlarci dell'arte, quella della scrittura, dei libri.
3: Magari la letteratura.
0: Magari la letteratura, perdona la mia ignoranza, Vale, lo sai che sono fatto un po' così, un po' ignorante. Grazie che non hai ribadito la questione. Allora, visto che lei, oltre ad essere un artista, gli tocca anche lavorare e lavora all'interno di una libreria meravigliosa chiamata...
3: Confabula
0: di Mondo V, tutte le settimane sceglie un libro da raccontarci, giusto?
3: Sì.
0: E quale libro ci racconti quest'oggi?
3: Allora, quest'oggi vi parlo di un romanzo scritto autobiografico di uno scrittore americano, Christopher Isherwood, ovvero Addio a Berlino.
0: Ok, non lo conosco.
3: Nell'autunno del 1930, lo scrittore americano Christopher Isherwood arrivò a Berlino. Dai suoi incontri, nel cuore pulsante di una repubblica di Weimar che si avvia al suo fosco tramonto, da un'eccentrica anziana affittacamere alla sensuale Sally Bowles, aspirante attrice un po' svampita, a Otto, ombroso proletario 17enne, a Natalia Landauer, rampolla di una colta famiglia ebrea dell'alta società. Una famiglia ebrea, più che altro.
0: Ho capito. E quindi ci racconta un pochettino la sua quotidianità, quindi.
3: Sì, dall'inizio della Seconda Guerra Mondiale alla persecuzione degli ebrei.
0: Ok, ne sentiamo un pezzettino.
3: Tra cabaret, caffè, case signorile e squallide pensioni, eccetera, Isherwood assiste alla irresistibile ascesa del nazismo. Io sono una macchina fotografica con l'obiettivo aperto. E da lì hanno fatto un musical, ovvero Cabaret.
0: L'hanno
3: omonizzato, più che altro.
0: Ho capito. Allora, da dove arriva tutto quanto? Vedete che lei, artista tutto tondo, alla fine trova sempre mille collegamenti. Ok, perfetto, perfetto. Allora, sei pronta per la domanda difficile della settimana?
3: Sì.
0: Allora, stiamo chiedendo a tutti quanti in quale mondo fantasy vorresti ambientare la nostra ridente cittadina.
3: Oh, io penso che un mondo fantasy, direi, nel mondo Disney.
0: Ce n'è uno in particolare che ti piace o un mondo disneyano qualsiasi?
3: Ma penso Disneyland.
0: Oh, proprio nel mondo Disney. Beh, niente male, quindi anche con le giostre e tutto quanto. Molto bene, molto bene. Ci piace Nicodemus?
1: Sì.
0: Molto bene. Allora, mentre ci spostiamo con la metropolitana, ci ascoltiamo un nuovo pezzo che ci suggerisce il buon Edo.
4: Vi suggerisco Shut Off Your Right.
0: Ed eccoci, Nicolò, siamo di nuovo in viaggio.
1: Sì.
0: Allora, ma ascolta un attimo. Te che ami la cucina.
1: Sì, amo la pizza.
0: Ami la pizza?
1: Sì, è buona.
0: Che cosa sai dirci della pizza di tanto oltre essere buona? Hai qualche curiosità da raccontarci?
1: Sì, c'ha le origini.
0: Che ovviamente sono?
1: Di Napoli.
0: Sicuro?
1: No.
0: Di dove arriva?
1: Origini antichissime. Addirittura pensava agli Etruschi.
0: Addirittura gli Etruschi?
1: Eh sì.
0: Oh.
1: Ci sono delle grandi scapracciate.
0: è buonissimo.
1: Il nome deriva dalla pinza.
0: Ah, ok.
1: La pizza più cara consegna a domicilio.
0: Quanto è costata la pizza più cara della consegna a domicilio?
1: 10.000 bitcoin.
0: 10.000 bitcoin?
1: Sì.
0: E quanti soldi sono?
1: 30 milioni di euro.
0: 400 milioni di euro. Due pizze, 400
1: sì.
0: milioni di euro.
1: Sì.
0: Staria, mi sa che quel personaggio che la pagate così non gli piacciono più
1: no.
0: le pizze. Va bene, va bene. Allora, Nick. Nicodemus, si riparte per andare a salutare
1: ragazzi,
0: tutti quanti nella piazza principale.
1: Sì.
0: Mi sono dimenticato di chiederti, e tu in quale regno fantasy vorresti costruire la città dell'ombra del 3?
1: Nel mondo di Aladdin.
0: Nel mondo di Aladdin.
1: Sì.
0: Hai qualche desiderio da esprimere?
1: No.
0: No? Ah, sono contento. Se non hai desideri vuol dire che sei una persona
1: sì.
0: felice.
1: Sì.
0: Molto bene, molto bene. Eccoci arrivati nella piazza principale. Buongiorno ragazzi.
3: Ciao.
0: Allora, eccoci arrivati alla fine di questa puntata meravigliosa. Abbiamo qualche assenza che speriamo la prossima settimana ritorni. Se non ritorna ne faremo a meno fino a quando
1: sì.
0: non ritornerà. La prossima settimana avremo una nuova rubrica del nostro caro Nicodemus che ci parlerà di cibo. Speriamo
1: sì.
0: non troppo, perché a me è già venuta famissima solo a dire pizza, pinza e etruschi. Così mi è venuta fame.
1: È vero.
0: E salutiamo tutti quanti, ringraziamo, ci sentiamo la prossima settimana, ma prima di salutarci ci facciamo suggerire un ultimo pezzo dal nostro regista, che è
4: Change. Ciao.

0: Bravissimi ragazzi, bravissimi. Anche oggi siete stati meravigliosi. Beh, è arrivato il momento di chiudere questo cassetto. Ah, ma state tranquilli, lo riapriremo la prossima settimana. Ci risentiamo. Ciao.
1: RMC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
2: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di chitarra in radio in questo fottutissimo 2020.

camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Mi ami? È una domanda quasi impossibile. Chi può dire di amare Dio? Di quale amore si tratta? Che non può toccare, né udire, né vedere. Eppure, Gesù dice ai suoi: il Padre stesso vi ama, perché voi avete amato me e avete creduto che io sono uscito da Dio. È abbastanza vertiginoso. Gesù ci dice che il Padre ci ama perché noi lo abbiamo amato. Nell'ora stessa in cui sta per essere tradito, Gesù assicura i suoi, che egli chiama i suoi amici, che essi lo hanno amato e che l'amore del Padre poggia su questo amore maldestro ma reale. Egli li incoraggia e in definitiva crede in loro più di loro stessi. Ecco cosa fonda la domanda di Gesù a Pietro. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che io ti voglio bene. Gli disse: pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: mi vuoi bene? E gli disse: Signore, tu che conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù: pasci le mie pecore. Gesù vede in Pietro e in ciascuno di noi la stessa qualità di amore con cui ama il Padre. La traccia di Dio in noi è il modo in cui siamo capaci di amicizia, di affetto. E quando è ben certo che Pietro non trema, Gesù gli pone per la terza volta, ma in maniera diversa, la stessa domanda. Non più mi ami, ma mi vuoi bene? Come l'amico che tu sei vuol bene al suo amico? E Pietro non si lascia trarre in inganno e anche lui risponde in modo diverso alla terza domanda. Non più lo sai che ti amo, ma conosci che ti amo. L'unica conoscenza vera è fondata nell'amore. Amo credere che questo amore di dilezione, sia un amore ogni volta singolare, incarnato, differente per ciascuno di noi. Un amore che crea ogni volta, come nell'amicizia, una relazione che è unica, che non si può paragonare a nessun'altra, perché era lui, perché ero io e perché proprio di questo Gesù aiuta Pietro a prendere coscienza. Egli pone per tre volte la domanda e non credo che ciò avvenga perché Pietro non comprende. Forse per cauterizzare il suo triplice rinnegamento, ma forse anche, come ricordano gli esegeti, perché la triplice enunciazione davanti a un testimone corrisponde a un formalismo giuridico antico, come nei contratti di vendita o di matrimonio. Così facendo, Gesù fonda l'autorità di Pietro. E lo zoccolo su cui la fonda è la dilezione. Alla fine di questo scambio, Gesù e Pietro parlano la stessa lingua, utilizzano le stesse parole. Mi ami? Continua a chiederci il Cristo. Credi veramente che la tua amicizia mi è infinitamente preziosa? Credi che essa appartiene
alla fondazione del mondo? Credi che è la parte più vera del tuo essere? Credi che questa amicizia che tu intessi a modo tuo con i tuoi compagni di viaggio, ogni volta unica, è la parte più vera della tua vita, la sua parte immacolata? Chi ama suo fratello rimane nella luce e non vi è in lui occasione di inciampo.

Avete ascoltato Camminare verso l'innocenza, 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Querignana e proposte al microfono da Mara Miceli.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, «Signore, sulla tua parola calerò le reti», una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC, Notte di Classica.

0: grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo dona a loro, oh Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsu dunque in questa valle di lacrime, orsu dunque avvocata nostra.

0: devia andare
1: era
0: avanti.
1: Basso.
0: Ah, ecco.
1: Ma basso per lì.
0: Quello che abbiamo detto.
1: Grazie.
0: Ma se...
1: E non l'ha mai fatto.
0: E allora, ma no, non possiamo farlo. Non potete inventarla così, eh.
2: Facciamo solo

0: devi andare di corsa come prima.
1: Ah, dai, dai.
0: Thank you.

0: Toglieme le parole.
1: Io non ho portato niente. Signore, figlio di Getro, Gesù Cristo.
2: Signore Dio.
0: Non è Signore Dio, vabbè, signore Dio. Sarà Signore Dio. Signore Dio è il vero. Non esiste.

0: legge?
1: Signore, figlio unigenito.
0: Tu dici signore.
1: Ma sai
2: sarà qua. Questo.
1: Ci sarà questo.
0: Puttanzo dovrebbe esserci scritto.
1: No, questo è trick.
2: Questa non è
1: puttanza. Però senti, c'è scritto puttanzo. Chi mi lo chiami?
0: Sorgente di vita, questo qua.
1: È quello. Però le rovine minore.
0: Scusate, dammene una mica.
3: Sì, se prego, al paziente è arrivata la lettrice della
2: prima. Perfetto,
1: ok. Numero 45.
0: Guarda, questi qua che sono scritti meglio. Questi qua colorati.
1: Sì.

0: Signore, figlio di genito.
1: Andiamo a ripassare poi una volta, dai. Comunque quello lì, sorgente di vita.
2: E questa è il 43. Forse. E questa
3: è già scritto lì.
2: È quella lì, quella che facciamo.
3: Fresina è questa.
1: No, Fresina no. Fresina è quella che facciamo solo la strofa.
3: Allora, facciamo il gloria suo e non se ne parla più. E...
2: con quella tonalità facevamo peccato.
1: Fa così.

0: errore di scrittura qua non va bene. Perché guarda la prima strofa quando la seconda va bene.
1: Buonasera a tutti e agli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. Siete collegati con la Chiesa Grande della Parrocchia Santissima Trinità di Nichelino, in cui fra poco avrà inizio la celebrazione della Santa Messa presieduta da Don Richard. Oggi, dodicesima domenica del tempo ordinario. In questa Santa Messa ricordiamo tutti i nostri defunti e in particolare nella trigesima Anna Seminara, negli anniversari Enrico Cirianni, Vincenzo Palumbo, Concetta e Pietro Bruno, Maria Tafuni, Domenico e Giulia Lorusso, Michele Latagà, Marco Prudente e Anna Misciali. Accogliamo il celebrante con il canto Quello che abbiamo visto.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il suo Spirito.
0: Gesù incoraggia i suoi apostoli, i suoi discepoli, di non avere paura, perché Lui sarà sempre con loro, e ci chiede anche noi, che nonostante tutto crediamo in Lui e chiediamo quando abbiamo difficoltà, perché è sempre in mezzo a noi. Allora, per poter ascoltarlo e celebrare realmente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e commissioni. La mia colpa, è grandissima colpa. Vergine Maria, gli angeli e i santi, e a voi, fratelli e sorelle, pregate. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

0: preghiamo. O Dio, che affidi alla nostra debolezza l'annunzio profetico della tua parola, liberaci da ogni paura, perché non ci vergogniamo mai della nostra fede, ma confessiamo con franchezza il tuo nome davanti agli uomini. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Geremia. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno. Denunciatelo. Sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà, tranne in inganno. Così noi prevarremo su di lui. Ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori.

volto e la vergogna mi copre la faccia. Sono diventato uno estraneo ai miei fratelli, uno straniero per i figli della mia madre. Perché mi divora lo zelo per la tua casa? Gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me.

ma io rivolgo a te la mia preghiera, Signore, nel tempo della benevolenza. O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi, nella fedeltà della tua salvezza. Rispondimi, Signore, perché buono è il tuo amore. Volgiti a me nella tua grande tenerezza. Vedano i poveri e si rallegrino. Voi che cercate Dio, fatevi coraggio, perché il Signore ascolta i miseri, non disprezza i suoi che sono prigionieri. A Lui cantino lode i cieli e la terra, i mari e quando brulica in essi.

dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Fino alla legge, infatti, c'era il peccato nel mondo, e anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: non abbiate paura degli uomini, perché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunziatelo alle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di fare perire nella Geenna l'anima e il corpo. Due asini non si vendono forse per un salto, un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi conoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore.

Questa domenica la parola di Dio ci invita a non vivere nella paura, ma affidandoci a colui che ci ama, che ci vuole bene. Per tre volte Gesù ripete ai suoi apostoli: non abbiate paura. È un messaggio che risuona anche per noi, che spesso viviamo preoccupati per il futuro, per la salute, per l'economia che ci tortura molto, per il lavoro, per la famiglia e per le difficoltà anche della fede, come conosciamo, le scelte, i cambiamenti forti che stiamo vedendo nel nostro quartiere, nel nostro paese. Gesù non ti promette a una vita senza problemi. Non c'è una discesa senza una salita. Non c'è una strada senza curve. Questa realtà che la vita è fatta da queste realtà. Ma come viviamo, come affrontiamo, qui va la differenza. E lui sa che i suoi discepoli incontreranno opposizioni, anche incomprensioni, in diverse culture nel mondo. Ma tuttavia lui ci assicura, o assicura loro, che non saranno mai soli. E ci assicura anche a noi, che ascoltiamo questo Vangelo di oggi. Dio Padre ci prende cura perfino dei passeri del cielo, gli uccelli del cielo. E noi parliamo più di loro. Anzi, dice Gesù, perfino i capelli del nostro capo sono tutti contati. Questa immagine ci ricorda quanto siamo preziosi agli occhi di Dio. È così, perché siamo creati nella sua immagine e somiglianza. Siamo la creatura più alta, tutte le creature che Dio stesso ha creato, più di denaro, diamanti, di oro, di cobalto, le cose preziose, le perle preziose che l'uomo di questi giorni sta cercando di mettere al centro della sua vita. E la vita vale più di questo, perché siamo figli di Dio, amati da Lui e creati nella sua immagine e somiglianza. Il suo profeta Geremia, che all'inizio aveva anche paura di come poteva parlare a questi uomini saggi, intelligenti, e che dopo ha accettato questa chiamata, Gesù il profeta, continua a proclamare la buona novella, proclamare a tutti quanti i capi dell'epoca di vivere bene, di dare la giustizia alla gente, di dare alla gente la loro dignità che appartiene a ogni popolo in ogni parte del mondo. Ma sai, i capi quando stanno bene, noi siamo come mezzi di commercio, no? Siamo merci. E se stanno bene loro, non circonda niente. Per quello una voce che contraddisce la loro benessere si mettono in prigione. E Geremia su questa realtà. Ma perché era chiamato da Dio e aveva fede in Lui, e ha continuato a dire la verità. Perché la sua forza e certezza era nel Signore stesso, il suo Dio, il suo Salvatore. E la fede non elimina le prove, sì, ma ci aiuta ad affrontare, come Geremia, con fiducia. E per questo Gesù ci chiede di non nascondere la nostra fede, ma testimoniarla con semplicità, coraggio e senza vergogna. Che non è facile. Un piccolo esempio che il Signore ci accompagna sempre anche nei momenti più difficili. Io ricordo questa settimana che eravamo dentro Stivi alla Regina Mundi, che abbiamo con le scuole, bambini della scuola media, e c'era un momento di avventura di uscire al parco Palere, che attraversavamo la pista ciclabile che c'era lì, la casa rampa delle bici, ma a un certo punto
era chiuso quel pista ciclabile, e perché sono lavori in corso e dobbiamo attraversare il corso Savoia, che ha volato, molto trafficato. E insomma, siamo andati, ci erano tanti animatori, ma arriviamo quasi alla metà, un ragazzo si è spaventato perché ha visto tante macchine, era vicino alle macchine che erano fermate, perché stava la via di uscita, e si è venuto un po' nervoso e è rimasto lì. Poi hanno accorto gli animatori e sono andati a aiutarlo a passare con gli altri, e alla fine lui ha detto grazie a voi, perché mi è venuto un po' un spavento, perché non lo so perché eravate voi, ma io mi ho sentito solo. Tutte queste macchine mi vengono addosso e sarò finito io, e non ricordavo che c'erano gli altri. Per dire quanto un momento di difficoltà, la malattia, della caduta, qualcosa che non è normale, ci sentiamo quasi soli, abbandonati, ma c'è sempre Dio con noi, anche se a volte invisibile, a volte non sembra che interviene, ma è sempre accanto a noi, come questi animatori, accanto a questo ragazzo che era spaventato e fermato, sudato, ma gli altri erano lì, ma lui non l'ha visto. Sembra che non c'era nessuno, era nel sonno, per dire. E così la nostra vita anche arriva a quel punto lì, che ti senti fuori degli altri e sei sola, sei solo, e non avrai questa paura di dire come posso superare questa situazione. E così la nostra vita, le prove rimangono sempre, ma sappiamo che Dio ci tiene per mano, non ci lasci mai soli. Crediamo e chiediamo sempre la forza della fede, la grazia, come San Paolo ci dice, diceva ai Romani, che con la caduta di Adamo tutti noi siamo caduti, tutti uomini hanno perso quella necessità di essere figli di Dio, abbiamo perso la grazia, ma in Gesù tutti noi siamo rifessiati, siamo dati una grazia grande che ci purifica, ci rinnova, ci trasforma per essere figli di Dio e figli amati, che possiamo affrontare qualsiasi cosa che c'è, sbagliamenti del mondo, cambiamenti politiche e economiche che ci sono, cerchiamo sempre, perché Dio è con noi. Questa è una forza, una fede che nessun altro può togliere, non è anche i mezzi economici o altre cose. Chiediamo per questa forza interiore, quanto anche l'uomo esteriore ti sta disfacendo, perdendo la sua vitalità, sappiamo che e Dio è con noi, è dentro di ognuno di noi, è la forza più potente che mai, che ci accompagna sempre nel nostro cammino. Essere cristiani così significa vivere il Vangelo con semplicità, con coraggio e senza vergogna, senza paura. Vivere nelle parole e nelle opere, nella famiglia, sul lavoro, nella comunità, nel nostro paese. Affrontiamo le cose come sono. Se ci sarà una possibilità, ci chiama all'urne, fare una scelta non soltanto per te, ma per tutta la popolazione, che può arricchire ancora, per ridare ancora questa dignità che stiamo perdendo un po', perché le scelte e le macchine digitali che ci stanno rubando tutte altre cose, anche se il profitto e la ricchezza aumenta sempre, ma aumenta a un certo angolo, un certo movimento in cui non arriva a tutti, arriva a qualcun altro o qualche persona che sono un gruppetto che ci sta facendo male. Preghiamo che questo, chiediamo il Signore, con l'intercessione della Vergine Maria, sonatrice patrona della nostra diocesi, di al Signore la grazia di guidarci più di Lui, e di ricordare soprattutto nei momenti più difficili della nostra vita le sue parole forti. Se ricordate il grande
Papa Giovanni Paolo II, con la sua figura forte, uomo che ha vissuto nell'Unione Sovietica, poi all'epoca lì, che è venuto il Papa più grande, e vissuto per tanti anni, quasi il secondo dopo San Pietro, 27 anni, come quello della Chiesa Cattolica. E lui, vivendo in quella realtà, un uomo ben preparato, e ci ha detto che risuona ancora nei nostri cuori: non avete paura. Gesù ha detto questo, sì, ma quando lui ha rifatto negli anni passati, nei nostri giorni, abbiamo capito, anche vedendo la sua realtà, il suo paese dove era lui, ecco che è possibile superare, possibile affrontare qualsiasi movimento, qualsiasi ideologia che ci porta lontano dall'amore di Dio stesso. Non abbiate paura, perché voi valete più o molto negli occhi di Dio. Noi valiamo più di tutte le altre cose. Ci affrontiamo, ci affidiamo alla sua grazia e andiamo sempre con questa sicurezza, questa certezza che noi non siamo soli, c'è Dio con noi. Anche se non è visibile tante volte, ma dentro di ognuno di noi siamo fatti in sua immagine e somiglianza, e ci accompagna in ogni avvenimento della nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Ci alziamo in piedi e professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo, delle cose invisibili e visibili.
1: Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre e Dio.
0: Innalziamo le nostre richieste, le nostre preghiere, le nostre intenzioni a Dio Padre Onnipotente e in ogni richiesta diciamo: ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Per la Chiesa Universale, lo Spirito Santo la renda sempre più testimone della verità dell'amore attraverso l'annuncio del Vangelo e la trasparenza della vita. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Per tutti i vescovi chiamati a vivere il mandato apostolico in difficili contesti culturali, la grazia di Dio li sostenga nell'annunciare Cristo, nostra gioia. Preghiamo. Per le autorità civili e gli organi di governo, la ricerca sincera del bene comune superi ogni logica di sopraffazione e interesse personale. Preghiamo. Per quanti vedono offesa la loro dignità a causa di false accuse, abbiano il coraggio della testimonianza per essere liberi davanti a Dio e agli uomini. Preghiamo. Per noi, riuniti intorno alla mensa eucaristica, dal sacramento del corpo e sangue di Cristo, attingiamo la forza vitale per superare ogni ostacolo e avversità. Preghiamo. Signore Gesù, ti preghiamo per gli sposi Fabrizio e Simona, che si sono impegnati davanti a Dio a vivere nell'amore reciproco. Preghiamo. Signore Gesù, ti preghiamo per i defunti di questa settimana. Rizzo, Maria Antonietta, vedova Olivarelli. Floris Tiziana, in Beltrame. Bresciani Giuseppina, vedova Vailatti. Marchi, Renato. Ruffino, Anna, vedova Mannina. Battiloro, Rita, Mirella, vedova Camerano. Paolillo, Francesca, in Buonsanti. Spina, Costanza, in Pisano. Correnti, Giuseppe. Il Signore che conosce la vita dei Suoi figli li accolga con le Sue braccia amorevoli. Preghiamo.
0: Dio Padre Onnipotente, questo dette e tanti altri nei nostri cuori sono le nostre preghiere, le nostre richieste. Te le chiediamo tutte, per Cristo nostro Signore. Amen.

0: pregato, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, non ci ricordo questo sacrificio, parola e gloria del suo nome, per il tuo nome, Santa Chiesa.
0: Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi e ci rinnovi, oh Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: Che
0: veramente cosa buona e giusta, nostro dovere buono e salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo di mandare il tuo unigenito come Redentore a condividere in tutto eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'orgoglio del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente la passione, prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versata per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrato il memoriale della morte e risorgente al tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacrificio totale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e sangue di Cristo, lo Spirito Santo riunisca un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa di tutta la terra. Prendi la parte dell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, il suo ausiliare Alessandro, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati, nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia, e tutti i defunti. Ammetti la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donagli di aver padre la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Luigi Gonzaga e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbediente alla parola del Salvatore e formata al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatto la tua volontà, come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto del tuo misericordio vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: ti lascio la pace, ti do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto.

0: sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Diamo ora lettura di due brevi avvisi. Lunedì 22 giugno, partenza del campo 2 per Bessenhost, per i bambini quarta e quinta elementare. Accompagniamoli con la nostra preghiera. Sabato 4 e domenica 5 luglio, incontro dei consigli pastorali e commissioni a Chateau.
1: Preghiamo. O Padre, che ci hai rinnovati con il santo corpo e il prezioso sangue del tuo Figlio, fa che l'assidua celebrazione dei divini misteri ci ottenga la pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Buona serata e buona domenica.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

collezionatrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia. Certo non

emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto sui cuscini, innamorati resta sempre ragazzini. Io non lo so dove vanno a finire le ore,

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non

0: escuchando RNC,
1: la tua radio,
2: la tua radio,
3: la tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC in blu.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: Di Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio. Capitolo 28. Pinocchio corre pericolo di essere fritto in padella come un pesce. Durante quella corsa disperata vi fu un momento terribile, un momento in cui Pinocchio si credé perduto, perché bisogna sapere che Alidoro, era quello il nome del cammastino, a furia di correre, l'aveva quasi raggiunto. Basti dire che il burattino sentiva dietro di sé, alla distanza d'un palmo, l'ansare affannoso di quella bestiaccia e ne sentiva perfino la vampa calda delle fiatate. Per buona fortuna la spiaggia era ormai vicina e il mare si vedeva lì a pochi passi. Appena fu sulla spiaggia, il burattino spiccò un bellissimo salto, come avrebbe potuto fare un ranocchio, e andò a cascare in mezzo all'acqua. Alidoro, invece, voleva fermarsi, ma trasportato dall'impeto della corsa, entrò nell'acqua anche lui. E quel disgraziato non sapeva nuotare, per cui cominciò subito ad annaspare con le zampe per reggersi a galla, ma più annaspava e più andava col capo sott'acqua. Quando tornò a rimettere il capo fuori, il povero cane aveva gli occhi impauriti e stralunati e abbaiando gridava: «Ah, fuoco! Ah, fuoco!» «Crepa!» gli rispose Pinocchio da lontano, il quale si vedeva ormai sicuro da ogni pericolo. «Aiutami, Pinocchio mio! Salvami dalla morte!» A quelle grida strazianti il burattino, che in fondo aveva un cuore eccellente, si mosse a compassione e, voltosi al cane, gli disse:
1: «Ma se io ti aiuto a salvarti, mi prometti di non darmi più noia e di non corrermi dietro?»
2: «Te lo prometto, te lo prometto. Spicciati, per carità, perché se indugi un altro mezzo minuto son belle morto.»
0: Pinocchio esitò un poco, ma poi, ricordandosi che il suo babbo gli aveva detto tante volte che a fare una buona azione non ci si scapita mai, andò nuotando a raggiungere Alidoro e, presolo per la coda con tutte e due le mani, lo portò sano e salvo sull'arena asciutta del Lido. Il povero cane non si reggeva più in piedi. Aveva bevuto senza volerlo tanta acqua salata che era gonfiato come un pallone. Peraltro il burattino, non volendo fare affidarsi troppo, stimò cosa prudente di gettarsi nuovamente in mare e, allontanandosi dalla spiaggia, gridò all'amico salvato:
1: «Addio, Alidoro, fai buon viaggio e tanti saluti a casa!»
2: «Addio, Pinocchio!» rispose il cane. «Mille grazie di avermi liberato dalla morte. Tu m'hai fatto un gran servizio e di questo mondo quel che è fatto è reso. Se capita l'occasione, ci riparleremo.»
0: Pinocchio seguitò a nuotare, tenendosi sempre vicino alla terra. Finalmente gli parve di essere giunto in un luogo sicuro e, dando un'occhiata alla spiaggia, vide sugli scogli una specie di grotta dalla quale usciva un lunghissimo pennacchio di fumo.
1: «In quella grotta», disse allora fra sé, «ci deve essere del fuoco. Tanto meglio, anderò a rasciugarmi e a riscaldarmi e poi sarà quel che sarà.»
0: Presa questa risoluzione, si avvicinò alla scogliera, ma quando fu lì per arrampicarsi, sentì qualche cosa sotto l'acqua che saliva e lo portava per aria. Tentò subito di fuggire, ma oramai era tardi, perché con sua grandissima maraviglia si trovò rinchiuso dentro a una grossa rete in mezzo a un brulichio di pesci d'ogni forma e grandezza che scodinzolavano e si dibattevano come tant'anime disperate. E nel tempo stesso vide uscire dalla grotta un pescatore così brutto, ma tanto brutto, che pareva un mostro marino. Invece di capelli, aveva sulla testa un cespuglio foltissimo di erba verde. Verde era la pelle del suo corpo, verdi gli occhi, verde la barba lunghissima che gli scendeva fin qua giù. Pareva un grosso ramarro ritto sui piedi di dietro. Quando il pescatore ebbe tirata fuori la rete del mare, gridò tutto contento:
3: «Provvidenza benedetta! Anch'oggi potrò fare una bella scorpacciata di pesce!»
1: «Manco male che io non sono un pesce», disse Pinocchio dentro di sé, ripigliando un po' di coraggio.
0: La rete piena di pesci fu portata dentro la grotta, una grotta buia e affumicata, in mezzo alla quale friggeva una gran padella d'olio che mandava un odorino di moccolaia da mozzare il respiro.
3: «Ora vediamo un po' che pesci abbiamo presi», disse il pescatore verde,
0: e ficcando nella rete una manona così spropositata che pareva una pala da fornai, tirò fuori una manciata di triglie.
3: «Buone queste triglie», disse, guardandole e annusandole con compiacenza.
0: E dopo averle annusate, le scaraventò in una conca senza acqua. Poi ripeté più volte la solita operazione e via via che cavava fuori gli altri pesci sentiva venirsi l'acquolina in bocca e gongolando diceva:
3: «Buoni questi naselli! Squisiti questi muggini! Deliziose queste sogliole!
1: Prelibati questi ragnotti!
3: Carine queste acciughe col capo!»
0: Come potete immaginarvelo, i naselli, i muggini, le sogliole, i ragnotti e le acciughe andarono tutti alla rinfusa nella conca a tener compagnia alle triglie. L'ultimo che restò nella rete fu Pinocchio. Appena il pescatore l'ebbe cavato fuori, sgranò dalla maraviglia i suoi occhioni verdi, gridando quasi impaurito:
3: «Oh, che razza di pesce è questo? Dei pesci fatti a questo modo non mi ricordo di averne mangiati mai!»
0: E tornò a guardarlo attentamente e, dopo averlo guardato ben bene per ogni verso, finì col dire:
3: «Ho capito! Deve essere un granchio di mare!»
0: Allora Pinocchio, mortificato di sentirsi scambiare per un granchio, disse con accento risentito:
1: «Ma che granchio e non granchio? Guardi come lei mi tratta! Io per sua regola sono un burattino!»
3: «Un burattino?» replicò il pescatore. «Dico la verità, il pesce burattino è per me un pesce nuovo. Meglio così, ti mangerò più volentieri!»
1: «Mangiarmi? Ma la vuol capire che io non sono un pesce? Oh, non sente che parlo e ragiono come lei?»
3: «È verissimo!» soggiunse il pescatore. «E siccome vedo che sei un pesce che hai la fortuna di parlare e di ragionare come me, così voglio usarti anch'io i dovuti riguardi.»
1: «E questi riguardi sarebbero?»
3: «In segno di amicizia e di stima particolare lascerò a te la scelta del come vuoi essere cucinato. Desideri essere fritto in padella oppure preferisci di essere cotto nel tegame con la salsa di pomidoro?»
1: «A dir la verità», rispose Pinocchio, «se io debbo scegliere, preferisco piuttosto di essere lasciato libero per potermene tornare a casa mia.»
3: «Tu scherzi? Ti pare che io voglia perdere l'occasione di assaggiare un pesce così raro? Non capita mica tutti i giorni un pesce burattino in questi mari. Lascia fare a me. Ti friggerò in padella assieme a tutti gli altri pesci e te ne troverai contento. L'esser fritto in compagnia
4: è sempre una consolazione.
0: L'infelice Pinocchio, a quest'antifona, cominciò a piangere, a strillare, a raccomandarsi, e piangendo diceva:
3: quanto era meglio che fossi andato a scuola! Ho voluto dar rette compagni e ora la pago!
0: E perché si divincolava come un'anguilla e faceva sforzi incredibili per sgusciare dalle grinfie del pescatore verde, questi prese una bella buccia di giunco e, dopo averlo legato per le mani e per i piedi come un salame, lo gettò in fondo alla conca con gli altri. Poi, tirato fuori un vassoiaccio di legno pieno di farina, si dette a infarinare tutti quei pesci e, man mano che li aveva infarinati, li buttava a friggere dentro la padella. I primi a ballare nell'olio bollente furono i poveri naselli. Poi toccò ai ragnotti, poi ai muggini, poi alle sogliole, alle acciughe, e poi venne la volta di Pinocchio, il quale, a vedersi così vicino alla morte, e che brutta morte, fu preso da tanto tremito e da tanto spavento che non aveva più né voce né fiato per raccomandarsi. Il povero figliolo si raccomandava con gli occhi, ma il pescatore verde, senza badarlo neppure, lo avvoltolò 5 o 6 volte nella farina, infarinandolo così bene, dal capo ai piedi, che pareva diventato un burattino di gesso. Poi lo prese per il capo e...
5: RNC a Torino Asti sui 107.400.
6: RNC,
7: la tua radio.
8: La tua radio.
9: La tua radio.
6: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: tu.
1: RNC presenta
2: Il Tornasole.
3: Bentornati all'appuntamento con il Tornasole, che oggi vogliamo aprire con uno dei gioielli, uno dei borghi più belli del nostro paese, San Gimignano, dove un'opera di ristrutturazione ha restituito alla cittadinanza un monastero del 300 divenuto poi carcere alla fine dell'800 e ora finalmente restituito appunto a cittadini e turisti. Ne ha parlato Clara Iatosti con Andrea Marucci, sindaco della cittadina, e con i due architetti che hanno realizzato il progetto, Pietro Laureano e Claudio, e con i due architetti che hanno realizzato il progetto Pietro Laureano e Claudio Mori.
4: Io ho avuto

0: nuovo nome che accompagnerà la rinascita dell'ex convento trecentesco ed ex carcere a fine Ottocento di San Domenico. Si tratta di uno dei complessi architettonici più rilevanti all'interno delle mura storiche della città delle Torri, dal 1990 patrimonio mondiale UNESCO, ma dimenticato appena 5 anni dopo con la chiusura del penitenziario.
1: Oggi fare cultura non è rinchiudersi, ma aprirsi a più interpretazioni, aprirsi a più processi. Il modo con cui viene fatto questo restauro è importantissimo, far vedere le stratificazioni.
0: Un investimento complessivo di 25 milioni di euro e una concessione della durata di 69 anni, l'intervento mira ad andare oltre la semplice conservazione del bene. Entro la primavera 2027 ci saranno spazi museali e per convegni, un'area eventi all'aperto nell'ex Ora d'Aria con una capienza fino a 2000 posti, percorsi panoramici, una struttura ricettiva con 70 posti letto nelle ex celle del convento, una residenza d'epoca con suite, botteghe artigiane e aree dedicate ad agri-food e agribar e ristorazione con prodotti a filiera corta.
2: Ricordo che nelle mie visite con i genitori e nella città e di aver visto questo luogo invalicabile, questa porta sempre chiusa, la visione, diciamo, di questo complesso restaurato è di uno spazio di cui la città si prende possesso.
3: Rimaniamo in tema di arte, ma un'arte minuta, quella dei mattoncini Lego. Perché? Perché è stato realizzato un meraviglioso facsimile della Sagrada Famiglia di Barcellona e Caterina Dall'Olio ce lo racconta.
4: È il set più grande mai realizzato dalla Lego, quello nuovo della Sagrada Famiglia. La replica della Cattedrale di Barcellona è composta da 12.060 pezzi e sarà disponibile dal 1 novembre. Lego ha ricreato quindi l'edificio più significativo progettato dall'architetto catalano Antoni Gaudí, scomparso 100 anni fa nel 1926. La costruzione dell'edificio iniziò nel 1882 e da allora è proseguita ininterrottamente, col completamento previsto per quest'anno. I designer della Lego non negano di aver sentito una notevole responsabilità nel rendere giustizia a un monumento come questo. Le immagini del set, alto 62 cm, mostrano una riproduzione dettagliata dell'edificio prevalentemente in mattoncini beige chiaro. La Sagrada Famiglia di Lego potrà essere suddivisa in sezioni, rivelando l'interno illuminato da vetrate artistiche ricreate fedelmente. L'obiettivo dichiarato è quello di onorare la visione di Gaudí con il massimo rispetto, catturando il ritmo della costruzione della basilica, la sua complessità e ambizione, e traducendo tutto ciò in un'esperienza di costruzione immersiva. Questo non è solo il set Lego più grande di sempre, ma anche il modello di una delle opere architettoniche più ambiziose al mondo.
3: E se andate in rete troverete un sito su tutti i social che si chiama La Setta dei Poeti Estinti. Lo hanno fondato due coniugi, Emilio Fabio Torsello e Mara Sabia, e ultimamente questa impresa è diventata addirittura un libro. Vediamo come ce lo raccontano.
5: È l'ultimo verso di una poesia meravigliosa di Primo Levi, che, tornato dal campo di concentramento, dedica questa piccola lirica alla moglie, e gli ultimi versi sono proprio "Sono tornato perché c'eri tu". Noi l'abbiamo scelto come titolo per il libro nella convinzione che possa essere riletto per sottolineare come si ritorni alla vita anche grazie alla poesia, quindi noi lo leghiamo alla poesia, lo prendiamo a prestito da Primo Levi e lo leghiamo alla bellezza della poesia.
6: Diciamo che da molti anni avevamo in mente l'idea, che si riproponeva in vari autori, della poesia come aggancio salvifico in modi diversi nelle vite di molti scrittori, quindi studiando ad esempio Amelia Rosselli oppure Alda Merini oppure anche poeti che in qualche modo si sono confrontati con la guerra o con i lager, ci siamo resi conto di come la letteratura e la scrittura fossero comunque un'ancora di salvataggio, fossero comunque qualcosa che serviva per rimanere quanto per più possibile agganciati alla vita o alla salvezza.
3: Poi sono poeti che da parte del grande pubblico a volte sono più noti come narratori. Mi viene in mente il nome di Raymond Carver.
5: Raymond Carver è notissimo per i suoi racconti meravigliosi, che hanno tutta una storia da riscoprire alle spalle circa la loro pubblicazione, ma forse pochi sanno che Carver è partito dalle poesie, solo che le pubblicherà molto tempo dopo essere diventato famoso per i racconti.

0: Tornasole. E siamo in conclusione del nostro spazio. Oggi, oltre il vetro, Cesare Cavoni ci porta a capire come la poesia a volte possa svolgere un ruolo veramente impensabile.
1: I paesaggi che ci affiancano quando il treno comincia a rallentare la sua corsa e dunque riusciamo bene a mettere a fuoco, non riguardano solo il nostro tempo, il tempo presente, spesso riguardano anche il passato, con tutte le sue guerre, no? Come anche abbiamo visto nel tempo presente. Allora, parlando del passato, vengono in mente altre domande, stupide domande, ve lo dico prima. Cioè, che cos'è la poesia? Provate a chiederlo, provate a farvela voi stessi questa domanda. Che cos'è la poesia? E poi la seconda domanda, a cosa serva? Ma in genere già rispondendo alla prima si capisce che la seconda può anche non essere posta, è ininfluente. Questo per dire che noi stiamo avvicinandoci a paesaggi della Seconda Guerra Mondiale. E precisamente a qualche giorno prima dello sbarco in Normandia, quindi il primo giugno, due date, il primo giugno del 44 e il 5 giugno del 44, e poi c'è il 6 giugno lo sbarco in Normandia. Cosa c'entra? Anche in questo caso, ma ormai questo l'avrete capito, cosa c'entra la guerra con la poesia, ma cosa c'entra la poesia con la Seconda Guerra Mondiale e con lo sbarco in Normandia? Quale cosa più distante, no? Verrebbe da pensare. Eppure bisogna pensare che il primo giugno, appunto, del 1944, per indicare che era tutto pronto per lo sbarco, tutto pronto alla resistenza francese, quindi a tutto il meccanismo di guerra che doveva mettersi in moto, gli alleati lo fecero tramite un messaggio cifrato, e il messaggio cifrato era il seguente: i lunghi singulti dei violini d'autunno. È una parte della canzone d'autunno di un poeta francese, Paul Valéry, del 1866. Poeta francese perché appunto è un messaggio in codice alla resistenza francese per avvertire che l'attacco è imminente. Un poeta, prendono un poeta. E quattro giorni dopo, per dire che l'attacco è imminente, sta per essere compiuto, gli altri tre versi della canzone d'autunno: mi lacerano il cuore d'un languore monotono. Dunque, i lunghi singulti dei violini d'autunno, prima parte, mi lacerano il cuore d'un languore monotono. E il giorno dopo sarebbe scoppiato appunto l'inferno, l'attacco, lo sbarco in Normandia degli alleati. Quindi, da questo paesaggio, la nostra domanda: cos'è la poesia? A cosa serve?
2: I lunghi singhiozzi dei violini d'autunno mi lacerano il cuore d'un languore monotono, pieno d'affanno e stanco. Quando l'ora batte, io mi rammento remoti giorni e piango, e mi abbandono al triste vento che mi trasporta di qua e di là, simile ad una foglia morta.
0: Il tornasole.
3: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
4: RLC 107.4. La tua radio.
5: La tua radio.
4: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.
2: If I should stay.

0: RNC.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio,
5: la tua radio,
6: la tua radio.
0: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Stop and Gold, i successi di sempre su In Blue Radio.

sorelle e fratelli carissimi, chiudiamo questa radiosa giornata. È radiosa quando c'è il sole e anche quando piove, perché questa giornata è la giornata del Signore, è domenica. E concentriamo la nostra attenzione, il nostro esame di coscienza sul primo e sul terzo comandamento. Ricordate i comandamenti. I comandamenti hanno un prologo, il Signore incomincia così: io sono il Signore Dio tuo. Certo che pretende la signoria, ma lo fa per noi, non è un atto egoistico, lo fa per noi, perché riconosciamo la sovranità di Dio. Possiamo usare il tu di Dio, possiamo usare il tu, diamogli del tu al Signore.

0: sullo spettacolo. Infatti il terzo comandamento ci impone, ci invita ma ci impone di santificare la festa, la legge di Mosè. E Gesù Cristo ci chiede, fate questo in memoria di me, ci chiede di vivere l'Eucaristia, la santificazione della festa e partecipare all'Eucaristia e fare con Gesù cosa ha fatto Lui. Si è reso presente non solo con la parola ma col suo corpo, col suo sangue per il nostro nutrimento. Ci nutre con la parola, quel nutrimento che entra in noi dall'udito ma entra anche dalla bocca, perché si è fatto cibo, si è fatto bevanda. E mangiando Lui non siamo più noi che viviamo ma Lui che vive in noi. Questo cibo è altamente potente. Non siamo noi che trasformiamo il cibo nel sangue, nella carne nostra, ma è l'Eucaristia che ci trasforma in Lui. Dunque, questa giornata ha visto la mia partecipazione all'Eucaristia oppure no? È stato centrale Dio o soltanto le cose? Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
1: Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente, di al Signore mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido.
2: Dalla peste che distrugge, ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio.
1: La tua fedeltà ti sarà scudo e corazza, non temerai i terrori della notte.
2: Nella freccia che vola di giorno,
1: la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta mezzogiorno. Mille cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire.
2: Solo che tu guardi con i tuoi occhi, vedrai il castigo degli empi,
1: poiché il tuo rifugio è il Signore,
2: e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora.
1: Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda, egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi. Sulle loro mani ti porteranno, perché non inciampi nella pietra del tuo piede. Camminerai su aspidi e libere, schiaccerai leoni e draghi. Lo salverò perché la mia schiena è data. Lo esalterò perché ha

0: costa,
1: presso di lui sarò nella sventura, lo salverò e lo renderò glorioso,
2: lo salverò in lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza.

0: dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
1: Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
0: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

0: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Salga te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno memoriale della resurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena ed un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: RNC in blu.
1: RNC, notte di classica. Johannes Brahms, quarto movimento allegro con spirito dalla sinfonia numero 2 in re maggiore opera 73. Los Angeles Philharmonic Orchestra, diretta da Carlo Maria Giulini.

0: Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato il quarto movimento dalla Sinfonia numero 2 in Re maggiore, opera 73, Los Angeles Philharmonic Orchestra, diretta da Carlo Maria Giulini.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, Via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, note di classica. Piotr Ilich Čajkovskij, secondo movimento, andantino in modo di canzona, dalla sinfonia numero 4 in fa minore, opera 36, Royal Philharmonic Orchestra, direttore Yuri Temirkanov, registrazione dal vivo, Venezia, settembre 1996.

di Piotr Ilyich Čajkovskij, abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia numero 4 in Fa minore, opera 36, Royal Philharmonic Orchestra, direttore Yuri Temirkanov, registrazione dal vivo, Venezia, settembre 1996. RNC Note di classica. Giuseppe Verdi, Aida, atto primo. Se quel guerriero io fossi, celeste Aida, voci parallele, voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Le voci parallele di Radames sono di Placido Domingo e Carlo Bergonzi.

di Giuseppe Verdi da Aida, atto primo. Abbiamo ascoltato Se quel guerriero fossi, Celeste Aida, e le voci parallele di Radames erano di Placido Domingo e Carlo Bergonzi. Note di classica. Antonín Dvořák, secondo movimento, adagio, dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, opera 88. Orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Raphael Kubelik.

Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, opera 88. Orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Rafael Kubelik. RNC, note di classica. Muzio Clementi, primo movimento, allegro, dal concerto in Do maggiore per pianoforte e orchestra. Solista Felicia Blumenthal, Prague New Chamber Orchestra. Direttore Alberto Zedda.

Di Muzio Clementi abbiamo ascoltato il primo movimento allegro dal concerto in do maggiore per pianoforte e orchestra. Solista Felicia Blumenthal. Prague New Chamber Orchestra. Direttore Alberto Zedda. RNC. Note di classica. Frédéric Chopin, tre mazurche, opera 50, numero 1 in sol maggiore, numero 2 in la bemolle maggiore, numero 3 in do diesis minore. Pianista Nikita Magalov, registrazione del 1957.

Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato tre mazurche, opera 50, numero 1 in sol maggiore, numero 2 in la bemolle maggiore, numero 3 in do diesis minore. Pianista Nikita Magalov. Registrazione del 1957. RNC Note di classica. Alexander Borodin, terzo movimento, notturno andante in la maggiore, dal quartetto per archi numero 2 in re maggiore. Quartetto Borodin, Ruben Agaronian e Andrei Abramenkov, violini, Igor Naidin, viola, Valentin Berlinski, violoncello.

0: di Alexander Baradin abbiamo ascoltato il terzo movimento notturno andante dal quartetto per archi numero 2 in re maggiore, quartetto Baradin. Ruben Agaronian e Andrei Abraminkov, violini. Igor Naijin, viola. Valentin Berlinski, violoncello.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Notte vivaldiana. Vivaldi sacro. Antonio Vivaldi. Beatus vir. Salmo 111. Coro polifonico di Roma, diretto da Nino Antonellini. Complesso strumentale I virtuosi di Roma, diretti da Renato Fasano.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato Beatus Vir, Salmo 111. Coro Polifonico di Roma, diretto da Nino Antonellini. Complesso strumentale I Virtuosi di Roma, diretti da Renato Fasano. Salterio è impropriamente chiamato il libro dei Salmi, e questo per avere identificato i traduttori, i testi, con lo strumento musicale che verosimilmente li accompagnava. Salterio deriva dal greco psalterion, che a sua volta deriva dal verbo psallein, pizzicare con le dita. In senso proprio indica un tipo di cordofono a cornice o a tavola, noto in Europa sin dal Medioevo, più esattamente quello a corde pizzicate con le dita e col plettro, ma per estensione anche quello a corde percosse. Nell'antico greco e latino era probabilmente un nome generico per strumenti affini all'arpa. All'etimo greco si riconduce l'aramaico psanterin, citato nella Bibbia in Daniele capitolo 3, versetti 5 e seguenti, fra gli strumenti della corte di Nabucodonosor, forse identificabile con un vero e proprio salterio del tipo di quelli quadrangolari già raffigurati in un bassorilievo fenicio dell'VIII secolo a.C. Nella versione dei 70 e nella Vulgata di San Gerolamo, il termine è impiegato per tradurre l'ebraico Psanterim Nebel, e per vari secoli i commentari biblici rimasero la fonte principale dello strumento e delle sue connotazioni allegoriche nella trattatistica medievale. A partire da Cassiodoro, il salterio è descritto in forma triangolare, come la lettera greca delta, e, secondo Ippolito, con risuonatore al vertice, a differenza della chizzara. A partire dal IX secolo, accanto a questa forma ne sono attestate altre, quadrangolari, a triangolo rovesciato, o rettangolari, per lo più tenute verticalmente contro il petto e pizzicate con le dita. La fonte principale dell'epoca è l'epistola De Diversis Generibus Musicorum, dello pseudo Gerolamo a Dardano, una guida agli strumenti musicali biblici nota dal IX secolo, nella trascrizione di Rabanus Maurus, circa 843 d.C., e successivamente ripresa in vari manoscritti sino al XIV secolo, e la cui tradizione si conservò nell'organologia medievale, sino a Fierdung Agricola e Praetorius. Il richiamo ai libri testamentari e il simbolismo teologico sono costantemente presenti anche nella coeva iconografia dello strumento, per lo più esemplata sullo stereotipo del David Basileo Psallens, in cui il salterio si alterna all'arpa e alla lira o assomma i tratti dell'una e dell'altra. Dalla persistente associazione biblica discende altresì il significato di Libro dei Salmi, attribuito, per falsa etimologia, al nome stesso dello strumento. Nella pratica della musica, più di questi salteri ipotetici e allegorici, ebbero importanza i modelli e le tecniche dei salteri islamici, portati in Europa dalla penetrazione araba e in seguito alle crociate. In particolare, il salterio trapezoidale a pizzico noto all'Islam dal X secolo, col nome di salterio kanun, derivato da quello del monocordo greco kanon. Diretti discendenti del kanun furono i salteri a cassa a trapezio e corde di lunghezza degradante, attestati a partire dal XII secolo in Spagna col nome di cagno o canno. A Oxford, presso la Bodleian Library, è possibile vedere un canun dal trattato

La stessa epoca. Antonio Vivaldi, Magnificat RV 611, per soli, coro e orchestra. Revisione di Gianfrancesco Malipiero. Teresa Berganza, mezzo soprano. Lucia Valentini Terrani, contralto. New Philharmonia Orchestra e New Philharmonia Chorus di Londra. Maestro del coro Norbert Balasch. Leslie Pearson, organo e cembalo. Norman Jones, violoncello. Direttore Riccardo Muti.

0: Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato Magnificat RV 611 per soli, coro e orchestra. Revisione di Gianfrancesco Malipiero. Teresa Berganza, mezzo soprano. Lucia Valentini Terrani, contralto. New Philharmonia Chorus e New Philharmonia Orchestra di Londra. Maestro del coro Norbert Balasch. Organo e cembalo Leslie Pearson. Violoncello Norman Jones. Direttore Riccardo Muti.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Antonio Vivaldi. Gloria RV 589. Per soli, coro, orchestra. Revisione di Gianfrancesco Malipiero. Teresa Berganza, mezzo soprano. Lucia Valentini Terrani, contralto. New Philharmonia Orchestra and Chorus of London. Maestro del coro Norbert Balasch. Direttore Riccardo Muti.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato Gloria RV 589 per soli, coro, orchestra. Revisione di Gianfrancesco Malipiero. Teresa Berganza, mezzo soprano. Lucia Valentini Terrani, contralto. New Philharmonia Orchestra and Chorus of London. Maestro del coro Norbert Balasch. Oboe Gordon Hunt. Direttore Riccardo Muti. Antonio Vivaldi. Concerto in re maggiore per la solennità della Santa Lingua di Sant'Antonio in Padua. Allegro, grave, allegro. Complesso strumentale sonatori della Gioiosa Marca. Violino principale Giuliano Carmignola.